tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

30 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: notte.
1: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora

maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: A volte il silenzio brucia come una ferita, il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei

0: colori.
1: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colori.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Alla radio.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno L'isola dell'abbandono di Chiara Gamberale, una scrittrice contemporanea che non si limita ad essere una scrittrice perché è anche conduttrice televisiva, radiofonica e ricordiamo sicuramente una delle sue trasmissioni più amate e seguite, Io, Chiara e l'Oscuro. Questo libro, L'isola dell'abbandono, parla di relazioni difficili, di relazioni complicate e di quanto ci si sacrifichi all'interno di una relazione quando si sta insieme a una persona problematica, ma l'amore ci porta a guardare al di là di quelle problematiche, spesso anche a discapito della nostra salute interiore. Questo succede a Ilaria, che sta insieme a Stefano, un uomo che ha un disturbo di personalità ed è seguito da uno psichiatra. È una storia su più livelli temporali. Ilaria dapprima racconta il passato con Stefano e poi ci porterà all'interno della relazione che avrà con il suo psichiatra. Riprendiamo la nostra lettura.

Costanza. Ancora a Naxos, ottobre-dicembre 2008. Sono passati 3 mesi da quando Stefano l'ha piantata in asso. Non ha mai ricevuto una telefonata da lui, un messaggio, una cartolina da Londra. Crede sia lì perché Cora, una settimana dopo la loro scomparsa, ha mandato una lunga mail alla sorella dove si scusava con lei e con la ex compagna di Stefano per il suo comportamento. Poi ancora una volta citava Marina Akhvetaeva: «Io sono una creatura scorticata a nudo e tutti voi portate una corazza», scriveva. «Ma Stefano è esattamente come me e non potevamo andarcene in un altro modo. La nostra natura non ce l'ha permesso. Così come adesso a Londra non permette nessuna prudenza a quello che ci è capitato». E dunque, proseguiva la mail, Stefano si era sistemato da lei. Lei lo avrebbe presentato a un suo amico architetto per trovargli subito un lavoro. Ed era certa che, quando Alice fosse tornata a Londra, le sarebbe bastato vederli per rendersi conto che le cose non potevano che andare come erano andate. Perché lui e io ci stavamo cercando e in questo sterminato mondo alla fine ce l'abbiamo fatta e ci siamo trovati. Mentre Alice leggeva, era evidente che saltava a qualche passaggio, forse sulla pienezza di quei giorni di convivenza, e lei gliene era stata grata. Avevano passato la settimana dopo la partenza di Cora e Stefano sempre insieme, in silenzio. Enna e Aki si erano presi cura di quella coppia improvvisata di donne tradite, una dal suo grande amore, l'altra dalla promessa di un grande amore, tutte e due da quell'isola. E perfino i ragazzi francesi avevano sciolto la loro riservatezza e si erano scoperti attenti, premurosi. Non si limitavano più a fare colazione tutti insieme. Avevano preso l'abitudine anche di cenare sul patio e la conversazione quasi sempre girava attorno ai piatti preparati da Sotiria. Ci si teneva lontano da qualsiasi argomento avesse a che fare anche solo vagamente con un'emozione personale e andava bene così. Tanto lei riusciva ad ascoltare poco. Le arrivavano solo lampi di parole. Faticava a capire come mai le ore continuassero la loro marcia idiota senza imprevisti e dopo le 3 venissero le 4, poi le 5. Come si permetteva il tempo di seguitare a fare il suo dovere? Come si permettevano i pioppi, il mare, di rimanere imperturbabili a fare i pioppi, a fare il mare, mentre la sua vita era stata spezzata, portata via da un traghetto destinazione Atene, destinazione Londra, destinazione mai più? La spiaggia dove camminava ossessivamente su e giù con Alice sembrava di colla, ogni passo la stupiva. Di chi sono questi piedi? Erano suoi, ma faceva fatica a riconoscerli, e così anche la pelle, i capelli. Tutto non era più suo, ma di una statua nel cui interno buio e vuoto era stata intrappolata. Vedi, Stefano è così. Capitava che bucasse il silenzio per sussurrare ad Alice. Ognuno di noi gestisce i suoi mostri per proteggere chi ama, ma lui no. Fa il contrario, gestisce chi ama per proteggere i suoi mostri. Oppure è stata tutta colpa di quel maledetto antidepressivo. O anche non ha difese contro la realtà e allora aggredisce. Ma non diceva mai che stronzo. Neanche è un egoismo insopportabile il suo. Diceva solo, e questo lo ripeteva in continuazione: sta male, poverino, sta davvero tanto male. Come se potessimo permetterci il lusso di considerare vittime anche le persone che fanno del male proprio a noi. Avrebbe chiusato di lì a 3 mesi il dottor Massimini. Mentre quel lusso no, non ce lo possiamo permettere. Però lo diceva Alice, lo dicevano Aki ed Enna.
Che stronzo! È un egoismo insopportabile il suo. Meriti molto, ma molto di più, aggiungevano. E una parte di lei, mentre li ascoltava, si sentiva accarezzata. L'altra no, si sentiva ancora più sola. All'inizio di agosto, poi, in pochi giorni erano partiti tutti. Prima i ragazzi francesi, poi Alice, alla fine anche Anna ed Aki. Il suo biglietto per Roma sarebbe stato il 10, ma alla sera prima della partenza aveva pensato alla casa con la cucina gialla che la aspettava. Quella casa, dove erano entrati insieme e insieme avevano vissuto. Quella cucina. Aveva pensato alle cose ancora una volta, alle sue amiche fidate che era certa non l'avrebbero tradita mai, e aveva pensato che invece no, adesso l'avevano tradita pure loro, perché a casa avrebbe trovato le mutande di Stefano, i maglioni di Stefano, i suoi CD, i fogli a zero, gli accendini sparsi ovunque, e gli avrebbero promesso che Stefano c'era ancora, mentre Stefano non c'era più. Così aveva chiesto a Sotiria e a Vasilis di potersi trattenere un altro po' da loro. Si era offerta di aiutarli con le pulizie e all'alimentari. Avrebbe dovuto riprendere in mano il libro di Pilù, che aveva abbandonato il giorno stesso in cui era stata abbandonata lei. Le rimanevano ancora un paio di mesi prima della consegna e sicuramente a Roma non avrebbe concluso niente sotto lo sguardo beffardo di tutte quelle cose traditrici. Sotto lo sguardo di tutte le persone che mai, nemmeno per un giorno, avevano creduto che la sua storia con Stefano potesse avere un futuro. I suoi genitori, il coro delle amiche, i colleghi della redazione, nessuno. Dal primo spudorato tradimento, ormai 6 anni prima, era più stato complice del suo amore per lui. Nessuno l'aveva mai sostenuta. Al massimo, Caterina la prendeva in giro. Eccola qui, è arrivata a Mission Impossible 10. Stavolta è davvero cambiato, le diceva. E lei rideva. Avete senz'altro ragione, pensava, ma non ci capite niente. È tutto più complesso di come sembra. Eppure è anche più semplice, perché semplicemente io ormai sono abituata ad amare Stefano, come sono abituata ad avere la fronte, l'ombelico e a ritrovarmeli sempre al loro posto. Semplicemente quando lui è con me e vuole me e parla con me e ascolta me e dorme con me, io mi sento al sicuro. E intanto settembre era diventato ottobre. Le giornate si sono fatte più corte, il maltempo a volte rende impossibile uscire, perché ti spinge dove gli pare. Ma è stupefacente vedere come quel mare fino a poche settimane fa, così placido, sia in realtà capace di incazzarsi sul serio e regalare finalmente a qualcuno quello che aspettava da mesi. Quando le capita, si inerpica fino alle dune di Macri Vigla e si accuccia in un angolo della spiaggia a guardare gli aquiloni dei surfisti cavalcare quelle incredibili pareti di acqua che si alzano, franano, capovolgono. Sembrano suggerirle che la violenza e l'imprevisto non ostacolano il corso del mondo, anzi lo assecondano, e che se la bambina con gli occhi verde alieno avesse meno paura, magari scoprirebbe che proprio quella paura è il suo nemico, non è l'imprevedibilità di Naso. Non si è più spinta fino alla grotta di Kitesurf, così come rimane lontana dai templi e dalle spiagge dove era stata con Stefano. Ma le piace osservarli da lontano. Del gruppo che c'era a luglio è rimasto solo il vecchio con la treccia bianca. Si è aggiunto un ragazzino gracile con il ciuffo blu. Oggi c'è un indiano che ha già visto qualche volta all'alimentare di Vasilis, un tipo alto con la barba bionda e le spalle larghe. Vedi occhi? Le avrebbe detto Stefano osservando l'indiano. Quello lì con l'aquilone giallo e blu vuole sfidare il mare. È chiaro da come va incontro alle onde. Sembra costringerle a inginocchiarsi davanti a sé.
può non pronunciare più il suo nome, può evitare i posti che hanno scoperto insieme, ma ancora non riesce a soffocare quella voce che, quando meno se l'aspetta, le torna a parlare, a spiegare il mondo così come appare a lui, da un punto di vista a cui lei ancora non riesce a rinunciare, e che riporta tutto a sé, come fanno i bambini, o i pazzi, o gli indifferenti. E Stefano è tutte e tre le cose. Eppure a lui sì, per la prima volta dopo 7 anni, a lui sta rinunciando. Anche i 1307 peluche di naso che il padre ha comprato per la bambina prima o poi finiranno, si dice. E non sa che cosa succederà in quella vignetta finale, ma comincia a fare pace con l'idea che la scorta di Stefani, che la vita le ha messo a disposizione, prima o poi possa finire. È finita. Come farà lui a sopravvivere alla nostalgia dei nostri soprannomi, delle abitudini? Tu fai spesa e io cucino. Io mi faccio una doccia e tu intanto cerca di capire come si va su Sky con il nuovo telecomando. Di tutto quello che mi confidava e che avrebbe potuto continuare a confidarmi, se lo chiede e si chiede anche dove l'avrà messo tutto quel bisogno di me. Dove avrà messo il mio odore, la mia insonnia? Dove l'avrà messa lui, la mia voce? Se lo chiede sempre, se lo chiede adesso, anche se adesso è una voce diversa che le sta parlando e le sta dicendo ciao. Ciao, forse risponde lei, ma è ancora troppo presa dalle voci di dentro per realizzare che il surfista con la barba bionda è uscito dall'acqua e le si è seduto accanto. Ti piace il kite? Mi piace guardare, sì. È a disagio. Da troppo tempo ormai su quell'isola è sola. Scambia qualche parola con Sotiria nel suo inglese mescolato a un greco improvvisato sui pomodori dell'orto e sull'acidità del latte. Con Vasilis commenta il vento e i prezzi del mercato. Può capitarle di intrattenersi con la vicina che tutte le mattine passa all'alimentari per prendere 2 mele, ma le uniche vere conversazioni ce le ha con Stefano, nella sua testa, e con la stella. Scusa se non ti ho offerto un bello spettacolo allora. E le sorride con gli occhi, uno leggermente più alto e uno più basso, grandi e nocciola. Perché? A me sembrate divini. Sì, col kite fa magie. Io insomma, sì, scusa, fra noi ci chiamiamo così con l'iniziale. Lui in realtà si chiama Madhu. A proposito, io sono Di. Di come? Le dice il suo nome per intero, si presenta anche lei. Un'italiana a ottobre, a Naxos. Un italiano a ottobre a Naxos. Ridono. È la prima volta che le succede da quando Stefano. Io sono qui perché mia madre era di Naxos e mio nonno è morto un anno fa. Mi spiace. Aveva 106 anni, credo ne avesse abbastanza. Anche se fino all'ultimo, tipico suo, ha voluto fare casino e ha deciso di lasciare a me il suo ristorante. Tieni presente che a Torino, dove abito, insegno nuoto ai bambini. Insomma, nei ristoranti ci so solo mangiare. E invece adesso mi ritrovo qui a decidere come trasformare quello di mio nonno per dargli una nuova vita. Negli ultimi tempi era molto peggiorato. Mia nonna è morta 3 anni fa e lui faceva fatica a portare avanti da solo tutta la baracca. Eri il suo unico nipote? No, questo è il bello. Ne aveva altri 3 e tutti più in grado di me di occuparsi della cosa, te lo assicuro. Ma a loro ha lasciato la casa. Io sono cresciuto con lui e mia nonna. Quando ero piccolo si erano sposati in Italia per stare con me e mi ha voluto fare un regalo speciale, anche se in realtà credo che l'abbia fatto perché era convinto che a Torino io perdessi tempo invece di lavorare.
che fossi un cazzone, insomma. Le persone che ci hanno visti piccoli sono quelle meno indicate per capire chi siamo diventati. E prova a riflettere lei. Ma no, no, aveva ragione, la interrompe lui. E ridono di nuovo. Lui le fa cenno di aspettare, va nella grotta e torna con due birre. Approfittiamo che M è ancora in acqua. Gli ho preso una birra. Le apre una lattina e gliela passa. Ma se voglio diventare un vero surfista, è ora che cominci a scroccare. In che senso? Non l'hai notato? Questa specie di sottile opportunismo. Non c'è niente di meschino, figurati, ma ho capito che è come si sfrutta l'onda per prenderla al meglio. Così si sfruttano le birre degli altri, le canne, il prosciutto, a volte le idee. Ieri, per esempio, ho sentito M ripetere a una ragazza con le stesse parole e le stesse pause un discorso che ci aveva fatto la sera prima. R, il tizio con la treccia bianca, è il migliore di tutti. Perché è tanto che fa kite? No, lo fa solo da un paio d'anni. Dice che il kite per lui è un passatempo, il surf è una religione. Ma è il migliore perché è quello che si diverte di più. Bella questa. Infatti non è mia. Ormai mi sono fatto prendere la mano. L'ho scroccata a Duke Kanamoku, il dio del surf. La birra le dà un leggero capogiro. Era da tanto anche che non beveva. Ora tocca a te. Che ci fai qui? Ah, è una storia lunga. Te l'ho detto che sono un cazzone. Ho tempo. Diciamo che sono venuta qui in vacanza a luglio, ma a un certo punto ho capito che non c'era nessun motivo per tornare a casa. E un lavoro? Non ce l'hai? Sei una cazzona anche tu, quindi. Strano, avevi l'aria della persona seria. Davvero? No. Le viene da ridere ancora. Ma mentre lui lo fa, ride. Lei stavolta no. Lei prende a piangere. Così, come vorrebbe fare tutte le notti quando spegne la luce e potrebbe finalmente addormentarsi, ma non riesce né a piangere né ad addormentarsi. Le rotola giù una lacrima, un'altra. Si infila gli occhiali da sole. Per fortuna si ferma subito. Sarà la birra, sarà il sole, sarà il modo di fare che ha quest'uomo così biondo e gentile. Sarà che è stanca. Scusami, sono un po' stanca. Lui fa tintinnare la lattina di birra contro quella di lei, poi sposta il suo sguardo sbilenco verso M che continua il suo corpo a corpo con le onde. Comincia a cantare piano, una canzone dolce che lei non conosce. È una ballata americana, le racconterà quella sera, mentre apparecchia solo per loro un tavolo nel ristorante chiuso di suo nonno. Parla di lacrime, birra, un mare che si rompe e un amore che nasce. E qui ci fermiamo per oggi. E così la nostra protagonista sembra tirare un sospiro dal dolore dell'abbandono di Stefano. Chissà come andrà a finire con questo surfista. Vi aspetto qui sempre domani alla solita ora, sempre su Radio Nuova Macerata in Blu, sempre con Chiara Gamberale e l'Isola dell'Abbandono. Ciao e grazie di essere stati con me anche oggi.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
2: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it. Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. 3 giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali. Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
6: Buongiorno e ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Nuova in Blu. Alle 8.34 di questo sabato 5 settembre 2026, che dire splendido, uno splendido sabato di settembre, da vivere perché la giornata veramente si presenta benissimo. Abbiamo un cielo terso, qui dalle nostre finestre vediamo i monti sibillini, i monti azzurri decantati dal grande Leopardi, e veramente invita ad uscire intanto in queste ore, che sono ore tutto sommato non troppo calde. Fare attenzione invece nelle ore centrali della giornata, perché comunque continuano ad essere, insomma, giornate tipiche proprio estive. Questo, o almeno questo accadrà fino a martedì, ci dicono i meteorologi. Poi mercoledì e giovedì arrivano un po' di temporali, prima al nord e poi al centro. Comunque il fine settimana è certamente di bel tempo. E siamo contenti in particolare di questo, perché vogliamo intanto salutare tutti i pellegrini, tutti i maceratesi, tutti coloro che dalla provincia, dalle varie parrocchie si trovano ad Assisi oggi, un luogo particolare per l'apertura dell'anno diocesano, l'apertura dell'anno pastorale diocesano. Pellegrinaggio ad Assisi, appunto, e poi la processione, e poi alle 11 la celebrazione eucaristica presieduta dal nostro vescovo Monsignor Nazareno Marconi. La decisione di fare tutto questo lì è naturalmente legata al fatto che quest'anno si celebrano gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Peraltro lo stesso vescovo di Macerata, Monsignor Marconi, ha scritto un libro, l'ha presentato alcuni giorni fa, molto bello secondo noi che l'abbiamo letto, Crocifisso con Cristo, dedicato proprio alla figura di Francesco con aspetti particolari. Ma questo è il fine settimana anche dei festeggiamenti, sia della patrona di Macerata, la Misericordia. La Madonna della Misericordia è certamente amata, amatissima da tutti noi. Il tempio che abbiamo siamo in Piazza Strambi è straordinario. Vi invito, per chi insomma non lo frequenta, vi invito ad andarci. È un luogo di grande fede e ha una storia bellissima che parte dal 1447, quando i maceratesi decisero di costruire un primo tempio proprio per chiedere alla Madonna di aiutarli. Era un periodo di peste, poi la storia è lunga e grandissimi architetti ci hanno messo le mani, anche i pittori, e rimane un tempio bellissimo. Dicevamo, in questo fine settimana ci sono i festeggiamenti e proprio in programma una festa molto molto particolare domani alle 17:30, la festa delle canestrelle, con figuranti in costume che si ritrovano con i carrettini provenienti dalle varie appunto parrocchie, con il grano da offrire alla Madonna. Anche questa veramente è una tradizione lunghissima. E poi il percorso fino alla chiesa di San Giovanni, con il quadro della Misericordia dalla Basilica verso la Cattedrale di San Giovanni. Ricordiamo, in questi giorni proprio la Madonna si presenta con questa aperta, l'immagine è aperta per la celebrazione, dicevamo, della Santa Messa alle 18, presieduta dal nostro Vescovo solenne. E in concomitanza abbiamo anche la festa della Madonna del Buon Consiglio, che in realtà cade l'8 settembre, quindi martedì prossimo, e vede per le celebrazioni religiose alle 18:30 di martedì il Santo Rosario, la celebrazione. Tutto questo nel Tempio Don Bosco ai Salesiani, perché come sappiamo la Chiesa del Sacro Cuore è chiusa per lavori post-sisma. Alle 19 la solenne concelebrazione presieduta dal nostro Vescovo, Monsignor Marconi. I canti saranno eseguiti dal coro dei Pueri Cantores. A questo proposito vi segnaliamo anche alcuni appuntamenti del programma ricreativo della Festa delle Casette, legata appunto alla Festa della Madonna del Buon Consiglio. Alcuni, perché ce ne sono molti. Ieri ad esempio c'è stata la 13ª cena delle Casette Basse di Pesce. Noi siamo passati lungo via Moglie, tantissime persone hanno partecipato, una via particolare, anche questa storica, dove all'insegna della convivialità in tantissimi hanno assaggiato il pesce. E poi ancora oggi alle 17:30 c'è l'inaugurazione della mostra di pittura Casettarte in via Ariani, a cura di Gianni Paletti. Alle 19 lo stand di frittelle degli Casettà in via Ariani. Alle 21:30 la serata musicale in via Cucchiari con i Carolina Rappers. Domani alle 21:30 Piglio in prestito tu moglie, commedia dialettale in via Cucchiari, presentata da CFD Andrea Caldarelli. Lunedì 7 settembre alle 16:30 l'estate al parco di Villa Cozza, con pomeriggio con musica, canti e danze. Poi 18:30 i Pueri Cantores, un presidio socioculturale di territorio, e la conferenza a cura dell'associazione culturale Le Casette, lo stand di frittelle Le Casettà, e poi insomma lo spettacolo la sera di danza in via Cucchiari, presentato dal Centro Danza Il Duende, diretto da Elvira Pardi. Martedì alle 20 la tavola con Vinci Sgrassi e tanto altro. Questo tutto lungo Corso Cairoli, con 3 postazioni di musica dal vivo che allieteranno la serata. Beh, certamente stiamo parlando di una delle zone più belle, ma forse anche più caratteristiche della città di Macerata, da vivere appieno, perché ci sono diverse occasioni, come abbiamo visto, per poter passeggiare, per poter assaggiare i piatti tipici della tradizione, senza l'assillo delle auto, passando proprio lì dove le auto in genere si presentano in gran numero. Lì invece sarà tutto aperto, specialmente per la cena dell'8, e quindi una serata da vivere proprio di fronte allo Sferisterio che qui non finiamo più con le iniziative. Però questo dobbiamo dirlo: Sferisterio Live più 2026, che ci porta domani una delle voci più eleganti e versatili del panorama nazionale. vale a dire Arisa, domani appunto 6 settembre, il suo concerto, in attesa poi del 12 con Riccardo Cocciante, veramente questo un grandissimo, una grandissima voce che arriverà a Sferisterio live. E velocemente diciamo anche che è in programma Arte Migrante a Macerata, e svolgimento non in programma perché è già partita, continuerà fino stasera e poi domani con tanti spettacoli di circo e non solo per le piazze della città. Che vogliamo dire di altro? Lasciamo da parte per un po' il resto del territorio, perché avremo anche da sottolineare tanti altri eventi, però insomma in questo caso tutto il nostro, tutta la nostra rassegna stampa sarebbe dedicata a questo, e non va bene. Allora andiamo a vedere anche altre notizie che troviamo sui quotidiani locali, in particolare online. Il resto del carlino.it Macerata oggi apre così: Acquaroli sul fine vita, ogni singolo momento conta, siamo contrari alla legge. Il governatore delle Marche di Fratelli d'Italia dice: norme utili solo a chi vuole mettere una bandierina. No alla frammentazione, sulle coscienze non si legifera a macchia di leopardo. Ci sembra che lui insomma sia molto chiaro su questo tema. E poi ancora, cinghiali a spasso tra le case, manco a dirlo. Il comune ingaggia i cacciatori, è una questione di sicurezza, certamente. E proprio ieri abbiamo dato la notizia di quel signore che a Potenza Picena ha avuto un incidente, si è imbattuto per strada con la moto con un gruppo di cinghiali e ha riportato diverse ferite, anche non di poco conto, e raccontava che i cinghiali quando lui è caduto sono passati anche sopra di lui. Da un certo punto di vista è andata anche bene, perché insomma potevano anche attaccarlo. Numerose le segnalazioni comunque in questo caso da parte di enti e cittadini agli uffici comunali di Macerata negli ultimi mesi, per la preoccupante presenza di questi animali anche tra le abitazioni nell'area compresa tra i quartieri di Collevario, Santa Croce e Contrada Lornano a Macerata, e per non parlare poi della presenza di topi, di ratti in giro. Che vogliamo dire? Vediamo se si può fare qualcosa. Certo, sul discorso dei topi, dei ratti, vediamo spesso che i cassonetti che sono presenti, magari quelli per l'umido, quelli per i pannolini, per il vetro, presentano spesso tanti sacchetti lasciati a terra nelle vicinanze, e non si fa così. Poi dopo è logico che arrivano anche i topi, che sentono gli odori e quindi trovano da mangiare. Quindi è anche tutto questo legato anche al comportamento incivile di alcuni, e sottolineiamo, perché la stragrande maggioranza dei maceratesi sono ligi alle regole, poi qualcuno invece fa un po' come gli pare e poi si creano queste situazioni. Anche se il gran caldo non è solo questo, è anche il gran caldo che porta questi animali, in particolare i cinghiali, a cercare cibo anche nei luoghi che normalmente prima non erano frequentati da loro. Passiamo a cronache maceratesi, dove troviamo in primo piano questa notizia: al lavoro per sistemare una serranda, operaio precipita da 4 metri, trasportato a Torrette, è successo ad Appignano. L'incidente intorno alle 15.30 di ieri in via Enrico Fermi, soccorso un 49enne che è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ancona in ambulanza, stava operando dentro un cestello, poi la caduta. È purtroppo un incidente sul lavoro questo. Vede i finanzieri, lancia il borsello e tenta la fuga tuffandosi in mare, aveva 75 grammi di hashish, è successo a Civitanova. L'uomo è stato arrestato, i militari lo hanno individuato durante dei controlli con il cane antidroga sul lungomare nord, sequestrati anche un bilancino e 1.145 euro in contanti. Complimenti al lavoro delle forze dell'ordine, nel caso specifico della Guardia di Finanza, perché troviamo spesso appunto notizie di questo genere. L'unica, quindi vuol dire che i controlli ci sono, naturalmente quelli che vengono intercettati poi alla fine sono solo alcuni di coloro che si dedicano a questa attività illegale, appunto, dello spaccio. Purtroppo, aggiungiamo noi, perché come sappiamo la droga è imperversa anche nel nostro territorio. Porto Recanati, torri di avvistamento, le risorse della fideiussione ci sono, perché il comune non acquista l'area? La vicenda riguarda il complesso nella zona sud della città. A maggio l'assessore Riccetti aveva annunciato l'acquisizione da parte dell'ente e il completamento delle opere di urbanizzazione. Entro settembre è atteso il confronto con i residenti. Dopo circa 20 anni di aste, fallimenti e procedimenti giudiziari, si chiedono tempi, atti e risultati concreti. Ora passiamo a Picchio News, anche qui la notizia di apertura fa riferimento a Civitanova, quello che dicevamo prima, tenta di sfuggire ai controlli, si tuffa in mare, arrestato con 75 grammi di hashish. Poi la notizia di spalla in primo piano, scontro frontale a Macerata lungo la provinciale, furgone si ribalta, 2 feriti al pronto soccorso, violento incidente ieri mattina poco dopo le 7 lungo la strada provinciale 78 Picena, nei tratti che dal capoluogo scende, nel tratto che dal capoluogo scende verso la frazione di Sforza Costa. Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Punto e un furgone si sono scontrati frontalmente. Scendiamo sempre alla pagina Picchio News, tante le notizie, tanti gli articoli dedicati a Andrea Angeli, trovato morto l'altra sera nella sua casa di via Gramsci a Macerata, oggi il funerale a Santa Croce alle 11. Picchio News dedica tanti articoli anche per l'amicizia del il titolare della testata Guido Picchio con Andrea Angeli, aveva raccontato le sue vicende in tante occasioni, il grande funzionario dell'ONU, grande diciamo perché riconosciuto da tantissimi come uno che veramente ha fatto tanto nella sua carriera in ambiti di guerra, li ha seguiti un po' tutti, pensiamo un po' quanti ne ha seguiti. Si perde sul Monte Conero, il soccorso attraversa Austria e Alto da Adige, addirittura è successo tutto nella notte del 2 settembre quando un ragazzo austriaco di 19 anni stava esplorando il Conero nella zona sopra Sirolo. Durante l'escursione, forse a causa di un passo falso, il giovane è scivolato rovinosamente, finendo fuori dal probabile percorso escursionistico e perdendo l'orientamento. Dopo aver cercato inutilmente aiuto, ha deciso di chiamare la madre che si trovava a casa in Austria. È stata proprio la donna ad attivare i soccorsi. La richiesta è arrivata al NUE 112 di Bolzano, che ha registrato la segnalazione e l'ha successivamente girata al NUE delle Marche. A quel punto sono stati allertati i vigili del fuoco e il soccorso alpino, che hanno raggiunto la zona indicata dal giovane e avviato le ricerche. Poi, insomma, anche con il drone sono riusciti dopo più di un'ora ad individuare il 19enne in un ghiaione dove era probabilmente scivolato dopo essersi allontanato dal sentiero e poi è stato appunto soccorso. Continuiamo con quest'altro titolo. Morrovalle, addio a Nazarena Acquaroli, ex preside e presidente dell'Archeo Club. Proprio in questa sua funzione di presidente dell'Archeo Club a Morrovalle, che ha guidato con tanto impegno, gli vengono riconosciuti numerosi plurimi meriti da questo punto di vista, in particolare dall'Archeo Club delle Marche e non solo, per la sua attività che ha appunto svolto. Ora andiamo su un'altra testata, andiamo sulla nostra pagina online radionuova.com. Nuova scuola alle vergini, 60.000 euro per cucine e fase transitoria. Dunque, in vista del completamento delle opere di rifinitura della nuova struttura del polo scolastico quartiere Vergini, la giunta comunale di Macerata ha approvato una delibera per riorganizzare la logistica scolastica della scuola primaria Medi, i cui alunni saranno temporaneamente ospitati nei locali dell'istituto comprensivo Fermi in Via Pace, anche perché insomma le scuole stanno per riaprire il 14 settembre, manca pochissimo, e per fare fronte a questa fase transitoria per allestire le nuove cucine, il comune, con il provvedimento approvato dall'esecutivo, ha disposto uno stanziamento straordinario di 60.000 euro mediante un prelievo dal fondo di riserva del bilancio 2026. Speriamo che facciano subito, il prima possibile, per far partire a breve l'anno scolastico nella nuova scuola, che presenta tutti appunto tutto quello che dovrebbe avere una scuola nuova, innovativa, anche costruita naturalmente con sistemi antisismici, considerando il territorio in cui viviamo. In questi giorni, oggi e domani, festa del Ciauscolo a Sarnano, un weekend all'insegna delle tipicità, tante iniziative, tanti stand per gli amanti di questo salume, per coloro soprattutto che se lo possono permettere, è buonissimo, a chi è che non piace il Ciauscolo, però insomma sappiamo anche quanto è grasso come insomma salume, quindi fare attenzione, moderatamente, e così consumarlo. In 350 dalle Marche a Bari, Leonardi dice orgogliosi del risultato del governo Meloni. Ieri c'è stata la festa appunto a Bari per sottolineare la longevità del governo Meloni, è stato uno di quelli veramente che è strano nel nostro paese, in genere cadono molto prima, invece qui oltre 1400 giorni, se non ricordiamo male, di governo Meloni, e quindi è un governo che ha tenuto. E sono partiti dalle Marche, come ci segnala la senatrice marchigiana Elena Leonardi di Porto Recanati, sono partite dalle Marche pullmini e numerose auto con oltre 350 persone tra parlamentari, amministratori, dirigenti, militanti e sostenitori, per raggiungere appunto il porto di Bari e partecipare all'appuntamento del 4 settembre con Giorgia Meloni. Dopo anni di tagli, dice la Leonardi, il governo Meloni è tornato ad assumere sul fronte della sicurezza 45.000 nuove assunzioni nelle forze dell'ordine e altre 25.000 previste entro la fine della legislatura, con 2.500 unità in più rispetto al turnover. I contratti a tempo indeterminati sono aumentati di oltre 1 milione, gli occupati sono passati da 23,2 a 24,3 milioni, il deficit è sceso dall'8,1% al 3,1% del PIL, l'export ha raggiunto i 643 miliardi di euro. Poi vanno avanti i numeri che vengono sciorinati, questo quello che riferisce la senatrice. Qualcun altro dall'opposizione fa eco dicendo che non è tutto oro quello che luccica, anzi comunque insomma è bene anche comunque riferire che questo governo e sta tenendo, questo è un dato di fatto, può essere vista dal punto positivo, secondo noi è positivo perché insomma almeno si prosegue una linea, poi per chi non è d'accordo naturalmente sarebbe meglio averne un altro, ognuno ha il suo punto di vista. Che un governo riesca a governare tutto questo tempo è legato evidentemente anche al fatto che la maggior parte di coloro che seguono queste persone riescono anche a dare a vedere gli aspetti positivi. Ci sono gli aspetti positivi e come al solito ci sono anche quelli negativi, però insomma vedremo, un altro anno ci saranno le elezioni, vedremo se la Meloni verrà riconfermata o meno, quello è lo spartiacque. Noi ci fermiamo con l'informazione locale.

0: 11.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu. Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Il governo Meloni è il più longevo della storia della Repubblica. La stabilità ha consentito all'Italia di non essere più un osservato speciale in Europa, ha detto la Premier, prima donna a guidare un esecutivo, alla festa di Fratelli d'Italia a Bari. Un lungo discorso per fare un bilancio delle cose realizzate, per tracciare piani per il futuro. La Meloni ha difeso la riforma elettorale. Chiunque vince ha i numeri per governare 5 anni. Niente ribaltoni, come vorrebbe il PD, ha detto. Apprezzamento dai leader della maggioranza, con Salvini che dice no all'Election Day a primavera 2027 insieme alle comunali, ma rilancia avanti fino alla scadenza di settembre. Un richiamo al modello europeo, la preoccupazione per il

0: attorno all'uso delle armi e della forza, gli espressi il capo dello Stato Mattarella nel messaggio al forum Ambrosetti che prosegue oggi. Su richiamo di Mattarella ascoltiamo l'ambasciatore Pasquale Ferrara.
1: Oggi assistiamo purtroppo ad una regressione egemonica e perfino bellica, cioè una rivalutazione della guerra nei rapporti tra gli stati. Ora, da questo punto di vista, l'Unione Europea è riuscita a fare quello che non è ancora purtroppo diventato realtà per molte altre parti del mondo, e cioè a disinventare la guerra nelle relazioni tra i suoi membri. E da questo punto di vista è un grande esperimento politico che conserva ancora oggi la sua piena validità, nonostante i suoi limiti che conosciamo e le sue incongruenze. Questo schema di integrazione politica e di condivisione e non di cessione della sovranità rappresenta una risposta forte ed efficace alle sfide poste dalla prepotenza delle grandi potenze e dalle illusioni che la guerra possa risolvere i nodi della politica mondiale.
0: La guerra in Ucraina, gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner arrivano a Mosca e Kiev con un piano di pace della Casa Bianca. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente americano, che assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO. Intanto però si continua a combattere. Un drone russo è arrivato a colpire la sede centrale dell'intelligence nel cuore di Kiev. L'omicidio-suicidio sulla 1. Lorena aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, dice la madre della 45enne uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata da un viadotto a Barberino del Mugello prima di lanciarsi nel vuoto. Lunedì sarà disposta l'autopsia, che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. L'Uruguay ha dichiarato una nuova emergenza sanitaria nazionale dopo la rilevazione dell'influenza aviaria nel dipartimento di Colonia, disposte restrizioni alla movimentazione di pollame domestico e uccelli, sospese fiere, aste, esposizioni ed eventi legate al settore avicolo. La seconda emergenza sanitaria per influenza aviaria dichiarata quest'anno dall'Uruguay. Lo sport, il calcio, con un netto 4-1 in trasferta al Como, battuto ieri sera al Genoa nell'anticipo della terza giornata del campionato, piazzandosi temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi alle 15 Fiorentina-Torino, alle 18 Inter-Napoli, alle 20:45 Roma-Atalanta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Il governo Meloni è il più longevo della storia della Repubblica. La stabilità ha consentito all'Italia di non essere più un osservato speciale in Europa, ha detto la Premier, prima donna a guidare un esecutivo, dalla festa di Fratelli d'Italia a Bari. Un lungo discorso per fare un bilancio delle cose realizzate e per tracciare i piani per il futuro. La Meloni difende la legge elettorale, chiunque vince ha i numeri per governare 5 anni, niente ribaltoni, come vorrebbe il PD, ha detto. Apprezzamento dai leader della maggioranza, con Salvini che dice no all'Election Day a primavera 2027 insieme alle comunali, ma rilancia avanti fino alla scadenza di settembre. La guerra in Ucraina, gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner arrivano a Mosca e Kiev con un piano di pace della Casa Bianca. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente americano, che poi assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO. Intanto si continua a combattere, un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence nel cuore di Kiev. A pochissimi giorni dal ritorno a scuola arrivano i consigli dell'Istituto Superiore di Sanità per studenti e famiglie per affrontare al meglio il rientro in aula.
2: Sarà a Bolzano lunedì prossimo la prima a riaprire le aule. Si torna a scuola dopo una lunga interruzione e non è infrequente che si verifichi negli studenti l'ansia da rientro. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità è una fase che si può superare con alcuni accorgimenti. Per i bambini più piccoli di solito la difficoltà maggiore consiste nel separarsi dalle figure di riferimento. Per gli adolescenti invece

0: assumono un valore centrale le relazioni con i coetanei e lo stress può nascere dalla paura dell'esclusione dal gruppo. Un ruolo centrale è giocato dai genitori, chiamati ad ascoltare le preoccupazioni dei figli e nel caso a collaborare con la scuola per affrontare il problema. Agli insegnanti l'Istituto di Sanità consiglia accoglienza, gradualità e attenzione alle relazioni. Per i ragazzi infine è importante che condividano le preoccupazioni con gli amici o gli adulti di fiducia. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: L'omicidio suicidio sulla 1. Lorena aveva paura ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, dice la madre della 45enne uccisa da Federico Vella che l'ha gettata da un viadotto a Barberino del Mugello prima di lanciarsi nel vuoto. Lunedì sarà disposta l'autopsia che dovrà stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. Rinviato rientro da Cuba di Alessandro Di Battista, ricoverato dopo un malore che ha colpito nell'isola caraibica. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti, scrive l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista, che avrebbe dovuto rientrare nel pomeriggio di oggi. Lo sport e il calcio, con un netto 4-1 in trasferta al Como, battuto ieri sera al Genoa nell'anticipo della terza giornata del campionato di A, piazzandosi temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi si giocano Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18, Roma-Atalanta alle 20:45. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
2: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete.

0: oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali. Spazio di informazioni locale e tante interviste che vi proponiamo oggi parlando di NGD Cup, il torneo di calcio dedicato a Nicolas Calabrese, Giorgio Franceschini e Daniele Francalancia, che si è appena concluso a Macerata. Chi sono questi ragazzi? Ormai insomma li conosciamo benissimo qui, i loro nomi almeno. Sono i tre ventenni che purtroppo hanno perso la vita a seguito di un incidente in superstrada il 14 giugno scorso, e c'è stato questo torneo, questa prima edizione voluta dalle squadre in cui loro militavano e voluta dall'associazione Tri Star, che si è appena costituita e che vede l'adesione di ben 250 maceratesi per creare iniziative, obiettivi, progetti che ricordino i tre ragazzi, ma soprattutto a favore dei giovani maceratesi. La Coppa è stata vinta dalla Juniores Nazionale della Maceratese nella partita decisiva con la Vigor Macerata, che era la squadra di Nicolas Calabrese. C'era anche la Cluentina Calcio, dove invece militava Daniele Francalancia. È stato comunque un evento che ha visto tanta partecipazione, tanti giovani. La finale in particolare, quella è stata giocata nel campo di calcio della Pace, dove si allena, dove gioca la VR Macerata, e ci sono stati tanti messaggi di solidarietà. L'amministrazione comunale di Macerata, rappresentata dal sindaco e da tanti assessori, tutto questo proprio per onorare questi ragazzi. Noi ora passiamo alle interviste che sono state realizzate in questa occasione da Natalia Marchesini. La prima, Betty Mariani, mamma di Nicolas Calabrese, che ci parla un po' di questa associazione Tri Star. Poi a Massimiliano Marcolini, presidente della Cluentina Calcio, Sandro Montenovo, presidente della VR Macerata, e infine Francesca D'Alessandro, assessore ai servizi sociali del comune di Macerata.
1: Siamo partiti con questo intento pensando a un campo di calcetto, qualcosa che fosse a livello sportivo, ma poi in realtà è stata talmente tanta la vicinanza di tutti che abbiamo visto che era veramente la volontà di tanti, di tutta Macerata, grandi e piccini, genitori e ragazzi, e quindi ci siamo sentiti di dover progettare qualcosa di più grande, quindi che non sia solamente un campetto, ma qualcosa che sia veramente un punto di aggregazione, di incontro per i ragazzi, dove si possano fare anche diverse attività, che non sia solo lo sport, ma anche incontri, anche corsi di formazione, quindi un centro ampio, grande, dove si possano veramente realizzare cose per i ragazzi e con i ragazzi.
2: Questa tragedia sta unendo, unisce tanto, unisce due società sportive, unisce la città, unisce anche dove lo sport ci fa trovare avversari in campo. In questa fase noi siamo molto uniti e cerchiamo di trasmetterlo a tutta la città. L'obiettivo è di renderlo un appuntamento fisso nel prestagionale del mondo del calcio, dove oltre all'aspetto sportivo, che comunque sia stato anche un bel evento dal punto di vista sportivo, diventi anche una tappa fissa durante l'anno per un momento di raccolta fondi, di progetti e di condivisione.
3: Questo è solo l'inizio, l'abbiamo detto, è stata una serata come ce l'aspettavamo, bellissima, ricca di sorrisi, di soddisfazione, quello che volevano le famiglie. C'è stato un grande pubblico, una bellissima serata.
4: L'amministrazione comunale è vicina a questo progetto che nasce da una tragedia, ma che vuole comunque andare avanti, guardare il futuro proprio attraverso queste tre giovani vite spezzate e anche attraverso la forza di tre famiglie che comunque guardano al futuro e che trovano davvero l'energia per aiutare tanti giovani attraverso lo sport e attraverso questa sana competizione in memoria di questi tre giovani splendidi ragazzi. Quindi ecco, lo sport, una comunità che si stringe intorno ad un dolore, ma che poi da questo dolore sa far rinascere qualcosa di bello e di buono.
5: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: dolce fa Radio niente Nuova. Il sabato mattina più gioioso, più allegro, più interessante di tutti i sabato mattina e di tutte le trasmissioni dello mondo intero. Benvenuti, benvenuti. Qui c'è Morena Oro. Nazareno ci raggiungerà più tardi, ormai questa è la prassi, lo sapete. Nella prima parte di che cosa ci occupiamo oggi? Sarà con noi un amico della nostra trasmissione che non si è mai ancora però rivelato, non si era mai palesato prima, ha lavorato ai fianchi, ha lavorato ai fianchi, però è diventato una figura di riferimento. Sto parlando di Luigino Borsella. E devo stare attento alla pronuncia del nome perché lui è di origine francese, ma vive qui nella nostra città da molti anni. È molto attivo sul territorio nell'ambito della promozione culturale, frequenta salotti, frequenta circoli filosofici, frequenta, diciamo, gli intellettuali della nostra città e frequenta e si, diciamo, dà il suo contributo anche ad associazioni del nostro territorio affinché il loro operato venga valorizzato e soprattutto la cittadinanza faccia fronte comune rispetto a quelli che sono i bisogni di queste associazioni, come si può aiutare lo staff delle persone che le tengono in piedi. Oggi parleremo di questo con lui, ma parleremo anche delle sue radici, del suo passato, del suo, come dire, bagaglio di vita accumulato negli anni, nei decenni, perché anche lui ha dei decenni alle spalle, vero? Non solo io.
1: Ti ringrazio, Morena, di mettermi così a disagio, guarda.
0: Ti renderà le cose difficili.
1: Sì, proprio. Sai, io sono un operatore culturale, quando è giusto che io venga castigato.
0: Quindi tu devi dimostrare il tuo spessore questa mattina.
1: Sì. Già lui, mi sento male.
0: Lui parla, per chi ci sta guardando da Facebook ancora non l'hanno visto, quindi io fra poco ve lo farò vedere. Chi ci sta seguendo naturalmente dallo streaming ha già colto la sua voce. Volevo darvi le ultime curiosità, le ultime notizie biografiche su il nostro lui. Diciamo che si è radicato bene nel nostro territorio, è stato proprietario anche qui in città dello studio di scultura Nelli insieme a
1: titolare.
0: Con sua moglie Nelly Van Vogel. Ecco, lui oggi mi correggerà sempre.
1: Oggi sarà difficile per te.
0: Lo so, ma io non parlo francese, quindi lo dichiaro, io dichiaro tutti i miei limiti. Cosa si produceva in questo studio di scultura? Tua moglie era una scultrice, naturalmente. La produzione riguardava statue in bronzo e in stucco, oltre a modelli per l'industria della decorazione.
1: Esatto.
0: Diciamo anche, e facciamo qui, come dire, un lancio anche promozionale di quella che sarà un'altra trasmissione fra qualche settimana. Lui è uno dei più accurati, approfonditi, appassionati studiosi di Giacomo Casanova, e dice sempre di sé che è un casanovista.
1: Esatto. Io mi sono autodefinito è casanovista e esperto della vita di Casanova.
0: Bene. Che poi ovviamente applica indiscriminatamente anche nella sua vita. Lo riveliamo.
1: Sì. Leggo a tutti i brani di Casanova.
0: Lo riveliamo qui direttamente.
1: Ecco, ultimamente un'amica mi ha detto,
0: adesso ve lo mostriamo, lo mostriamo.
1: Sono più bello
0: nel vivo.
1: Sono più bello dal vivo che no. Allora, quindi un'amica mi ha detto queste parole. Ma Casanova è un tuo amico. Ecco, a furia di raccontartela, beh, a furia, non è che ne parlo proprio così tanto, però a furia di raccontartela della vita di Casanova, sono diventato un suo amico, un suo promoter. Io penso che lui anche mi debba qualcosa.
0: Ma ecco, sai, a volte non è tanto il tempo che uno spende a parlare di qualcosa con gli altri, è il tempo che questa cosa ci abita nel nostro privato. Quindi quanto tempo
1: chiaro,
0: passi
1: vero,
0: con Casanova?
1: È vero. Allora diciamo che io per la vita di Casanova ho studiato.
0: Avvicinati al microfono,
1: io per la vita di Casanova ho studiato parecchio, mesi. Ecco, la vita di Casanova è la mia tesi di laurea. Ecco, io e quindi mi sono autopremiato questo, anche con 110 e lode, ecco, ho fatto tutto da solo.
0: questo è bellissimo, nel senso che è qualcosa che tutti dovremmo fare.
1: È bellissimo anche perché nessuno mi può giudicare, esatto, a questo punto. E poi sai che c'è? Sulla figura di Casanova c'è una cosa molto strana. Questo paese, sto parlando dell'Italia, lo disprezza apertamente. Se voi andate in Francia, ecco, chi è Casanova? Ecco. Allora, io mi riferisco a Bibliothèque Nationale de France, BNF, che in Francia è un'istituzione, la massima istituzione. Ecco quello che scrive di Casanova. Scriveva: Casanova, un de nos plus grands écrivains. Uno dei nostri più grandi scrittori. La Bibliothèque Nationale de France. Hai capito cosa vuol dire? Che un italiano per loro è diventato uno dei loro massimi scrittori. E io sono rimasto basito, perché prima di leggere Casanova ho cominciato per la documentazione, le piccole opere attorno a Casanova. E in Francia niente, zero. Sempre, come si dice, il seduttore, questo. Per loro Casanova è un intellettuale, oltre a essere un seduttore, che per i francesi non guasta mai, per i francesi non guasta mai.
0: Però vedi, da noi si è coniato questo modo di dire, no? Sei un Casanova.
1: Sei un Casanova, potresti dire sei un Don Giovanni, sta cosa qui. Però
0: è il Casanova, quindi è stato bollato con questa...
1: Esatto, e poi in un modo brutto. Oh, caspita, uno che riesce a essere amato dalle donne...
0: Indistintamente da tutte, dalla servetta alla regina.
1: Esatto, giusto, giustissimo. Io sarei fiero, ecco, caspita, questo qui porta... Poi il suo spessore intellettuale l'ha portato a arrivare alla corte di Francia, alla corte d'Inghilterra. Oh, io dico, no. Dopo, oggi non dobbiamo parlare di Casanova, però arriva anche in
0: Vedi
1: Russia.
0: Vedi come ti appassioni,
1: sì,
0: ti
1: è vero,
0: accendi.
1: È vero,
0: ti accendi.
1: Perché io non riesco neanche a parlare col sindaco, né con la vice sindaca. Tu ti immagini arrivare alla corte di Francia, arrivare alla corte d'Inghilterra e arriva in Russia, a San Pietroburgo, e parla con la zarina. Ecco.
0: Secondo te era più il magnetismo... O il magnetismo che si raffina con l'uso sapiente della parola?
1: Ah, allora qui già mi hai incastrato. Allora è chiaro che lui è magnetico. Uno, perché ha una cultura a 180 gradi, studia, quindi lui, a mia differenza, studia a Padova e legge. Ecco, studia, legge, e qui c'è i dibattiti, si è laureato o non si è laureato. E che me ne importa? Lui ha studiato legge. E poi se leggete la sua vita, vedrete che questo in seguito gli sarà servito tantissimo. Ma studiare legge a Padova non era come adesso. C'erano nozioni di medicina, c'era un famoso medico all'epoca, Macoppe, questo famoso medico, e lui apparentemente ha anche studiato con lui. E anche questo si vede nelle sue memorie. Ecco, sai, i francesi usano anche le memorie di Casanova per vedere cos'era il Settecento. Lui ti spiega il Settecento. E una cosa che mi ha molto colpito, sai, che nel nostro immaginario il territorio è popolato da briganti. Briganti. Insomma, allora, cioè, hanno fatto i conti, Casanova deve aver fatto 60.000 chilometri in carrozza, perché non c'era la Ferrari come adesso. Se ci fosse stata la Ferrari, lui avrebbe avuto la Ferrari. Ma mai una volta c'è stato un brigante che l'abbia fermato. L'unica volta in cui uno gli ha detto: guarda, ci abbiamo un po' di tempo per arrivare, gli ha puntato una pistola in faccia. È un ragazzo anche un po' irruente, anche un po' irruente. Ecco,
0: per rispondere alla domanda, quindi tu pensi che questa erudizione, questa
1: è la cultura ha fatto tutto di Casanova,
0: cioè accresca il suo fascino, ha accresciuto
1: fascino. Poi lui ha un modo di fare, lui non sbaglia due volte, nel senso, la prima volta sbaglia, la seconda volta corregge. Poi vuoi sapere un'altra cosa di Casanova? Arriva in Svizzera e vuole incontrare Voltaire. Voltaire stava in Svizzera, però già all'epoca Voltaire era un'eminenza, non è che come adesso, sai, dopo morte.
0: Sto registrando per la nostra trasmissione questo romanzo di Sándor Márai.
1: Sì, sì.
0: Dove descrive Casanova, parla di alcune sue vicissitudini, e ti dicevo l'altro giorno che a un certo punto Márai fa parlare Casanova con questo monaco con cui è fuggito di tre modi di essere scrittore, e in uno inserisce come esempio Voltaire, che lui critica in qualche modo attraverso.
1: Allora, devi capire che Voltaire si vede arrivare sto ragazzotto.
0: Però ci stiamo allontanando dal tema della trasmissione.
1: Brava, bravissima, te lo volevo dire. Ecco.
0: Questo però, ragazzi, io questo però adesso ve la butto
1: adesso
0: così.
1: Penso che sia giusto far vedere il bel viso di Morena piuttosto che il mio. Ecco.
0: Questa chiacchierata estemporanea che abbiamo fatto, assolutamente non concordata, improvvisata.
1: E non concordata.
0: E qui accadono le cose così, lo sapete, sono imprevedibile.
1: Cioè, l'ha fatto apposta per incastrarmi. Lui, voglio vedere se tu sai rispondere.
0: Io non apro mai le autostrade, lo sapete, sono mulattiere. Però tutto questo non può essere altro che un antipasto di quello che ci aspetterà quando lui verrà qui. Ora non mi ricordo la data esatta che abbiamo già stabilito, ma il mese prossimo faremo una bellissima trasmissione su Casanova, quindi sapete già che ve lo dovete segnare in calendario, perché come ce lo racconterà lui, e poi ci sarà anche un altro nostro amico che ci leggerà direttamente le lettere di Casanova, tutto sarà appassionante, bellissimo, come succede sempre qua. Adesso però io prenderei questo trampolino di lancio per parlare effettivamente di quello che dobbiamo dire stamattina. Questa mattina dobbiamo promuovere innanzitutto un evento che si terrà oggi pomeriggio qui a Macerata presso l'associazione I Nuovi Amici, che si chiama Il Piacere di Leggere. Tu già ci hai dimostrato, lui, che il piacere di leggere può diventare proprio quasi un'ossessione, un invito allo studio, no? Nel caso di
1: chiaro,
0: tu avrai cominciato leggendo delle cose su Casanova che ti hanno talmente coinvolto, che ti hanno obbligato, ti sei sentito così tirato dentro dalla questione, che hai iniziato a studiarla. Quindi la lettura può sempre essere una pipista per una qualsiasi tipo di ossessione, ragazzi, ci può prendere qualsiasi tipo di ossessione attraverso la lettura. Lui, parlaci di questo evento, ecco.
1: Allora, intanto l'evento si chiama Il Piacere di Leggere.
0: Soffermiamoci su questa parola, piacere, che è stata scelta proprio da inserire nel titolo.
1: Esatto, ci abbiamo pensato molto. Però vorrei tornare al titolo. Si chiama Il Piacere di Leggere, incontro con l'autore. Ecco, perché un coso è un discorso parlarne tra noi, ecco, tra noi, che libro hai letto, anche se ultimamente nessuno mi chiede quale libro hai letto, perché abbiamo internet, quindi il libro è un po' andato in secondo piano.
0: Però stoltamente, perché chiedere a qualcuno che cosa stai leggendo già ti dice qualcosa di quella persona.
1: Sì, esatto, e sicuramente non parleremo più con nessuno. Però ma c'è
0: che cosa stai scrollando sulla
1: abbiamo due, no, tre librerie che vendono libri. Ci abbiamo
0: Abbiamo, ma di più.
1: Abbiamo le Indie. Abbiamo
0: di più, allora. Abbiamo Del Monte, Feltrinelli, la bottega
1: 4,
0: del libro.
1: Esatto, 4. Abbiamo 4 librerie. Quindi qualcuno...
0: quella universitaria, forse vicino alla...
1: Sì, brava. Quindi molto probabilmente a Macerata qualcuno compra i libri, certamente uno per regalarli, perché un tempo si faceva moltissimo di regalare dei libri, e uno perché sarà anche interessante a conoscere la vita di una persona, un luogo da conoscere, un autore.
0: Un luogo da frequentare. A volte io ci entro anche non dovendo comprare nulla.
1: Sì.
0: Ci passo comunque un'ora, un'ora e mezza, in base a quello che ho a disposizione, per guardare le copertine, leggere i risvolti, guardare gli scaffali, trovare qualcosa di particolare. Magari ero entrata senza voler comprare nulla, esco che ho comprato qualcosa. L'invito che vorrei fare a tutte le persone che ci stanno seguendo è di entrare in libreria anche se non avete messo in preventivo di comprare nulla, invece di passare, che ne so, un'ora al centro commerciale entrando ed uscendo dai negozi, dai vestiti, fermatevi nella libreria, perché è una sorta di santuario. Io lo percepisco così, una sorta di santuario, una cappella mistica, no?
1: Sì, è vero, è vero.
0: Tu varchi la porta e il tempo assume un'altra connotazione.
1: Ecco, in cui migliaia di persone ci hanno lasciato il loro pensiero, la loro esperienza, la loro... Infatti io quando entro in una libreria vado in meditazione, automatico vado in meditazione.
0: Esatto.
1: Così non ci rimango tanto come te, perché...
0: Però, ritornando al nostro focus, il piacere di leggere è una sorta di pretesto per aggregarci intorno a questa associazione che
1: sì, esatto,
0: è I Nuovi Amici,
1: esatto.
0: Che allora, hanno aperto questo spazio.
1: Esatto, lo spazio è aperto da parecchio tempo, prima era aperto in centro, lungo le scalette, poi si è spostato adesso a Santa Croce. Ecco, I Nuovi Amici sono un'associazione di volontariato, quindi tutti benevoli. E cosa fanno? Io leggo proprio quello che scrivono loro. L'organizzazione si impegna a promuovere l'inclusione, l'aggregazione, l'amicizia tra persone diversamente abili e volontari di tutte le età. Allora guarda, questa è una cosa, questo dei Nuovi Amici mi tocca tanto. Mi tocca tanto. Ecco, prima che tu mi chieda il perché, te lo dico io. Mi tocca tanto perché io ho vissuto con una famiglia che aveva queste problematiche. Ecco, quando no, non so se chiamarlo il dramma, ma sì, è il dramma, perché fondamentalmente noi viviamo in una società fittizia in cui tutto va bene, ecco.
0: In facciata, no?
1: In facciata tutto va bene, l'unica cosa interessante è il prossimo fuoristrada che dovremo comprare. E dietro c'è il dolore, dietro c'è la difficoltà. Ecco, adesso, questo mi fa soffrire. Io entro negli ospedali e gli ospedali sono diventati delle città. Gli ospedali sono delle città. Non mi sembra normale. Non mi sa, però, insomma, sono lì per aiutarci. Qualcosa non deve funzionare nella nostra società. Ecco.
0: Ma tu ti riferisci al termine di città in quale accezione? Nella dimensione?
1: L'insieme
0: dell'organizzazione?
1: Ecco, l'insieme delle persone che formano una città. Come potrei dirlo? Qui devi aiutarmi, Morena.
0: Voglio capire un attimo appunto come tu vivi nella tua mente questo parallelismo.
1: Allora, per la popolazione ci sono dei servizi per aiutarli, ok? Siamo organizzati anche abbastanza bene, no? Ok. E poi a un certo punto tu sfori, vai al di fuori di questi servizi. Ecco, e qui entra la solitudine, ci sei tu con il tuo disagio. I disagi possono essere vari. Ecco, loro dicono persone diversamente abili, è un po' difficile. Ecco, quando ti trovi in questa situazione qua, nessuno ti aiuta più. Nessuno. E qui c'è I Nuovi Amici, perché effettivamente in quel momento, in quel momento di difficoltà, hai un nuovo amico, hai qualcuno accanto a te, magari non sempre, magari ti vengono a prendere il figlio, magari te lo portano in vacanza, magari per 2 ore fanno un evento, però queste 2 ore per te ti possono cambiare la vita, ti possono far passare da quello che è la disperazione più
0: possono
1: profonda.
0: Possono rigenerarti,
1: no? Esatto, tu in quelle 2 ore, ecco, e questo lo fa un'associazione di volontariato, indirettamente la società, però è una società di volontariato che fa questo compito, e io gliene sono debitore, Allora, sai, a un certo punto dovevo fare da volontario con loro per il trasporto dei ragazzi. E quindi c'è questo ragazzo, questo signore, questo signore che mi dice, ecco, devi far così, così, così, non è facile, non è facile. E io ho chiesto, ma tu per qual motivo lo fai? Allora lui mi ha fatto questa risposta, ha detto, guarda, io ho un'attività che è andata bene, benissimo, io ho un debito con la società.
0: Una risposta meravigliosa!
1: Ho sentito, no, lui non lo faceva perché aveva un figlio, un amico, un parente che era in difficoltà. Io ho un debito con la società e devo ripagare perché a me le cose sono andate bene.
0: Che cosa meravigliosa.
1: Caspita, io ci sono rimasto. Sai, a volte le persone dicono delle cose e tu la profondità di quello che dice...
0: Ecco, ma poi lo dicono anche con una naturalezza.
1: Ecco,
0: se fosse, no?
1: Esatto, ecco, questo non lo faceva sapere a nessuno. Penso pure che finanziasse anche l'associazione, desse un po' di soldi. Ecco, la gente importante fa ste cose e non dice niente. Io nel mio piccolo cosa ho fatto? Ho guardato, sono stato lì, sono stato all'emporio del libro, ho passato alcune ore, però...
0: Ti sei lasciato toccare però da questa situazione e si vede anche da come ne parli, l'emozione che
1: ti tocca.
0: Ma anche questo non è una cosa che succede a tutti, lui, quindi neanche tu
1: allora tu parli,
0: non commettere l'errore di banalizzare quello che ti riguarda.
1: Allora,
0: no,
1: io ho sempre pensato che la società fosse nata per aiutare i più deboli. D'accordo? Allora noi abbiamo una opportunità. Io sono in grado di condividere i miei pensieri con Morena. So, Morena è un fior di intellettuale.
0: Basta, insomma. No, non usare questo termine,
1: allora,
0: ti prego.
1: Esatto, togliamo fiore.
0: No.
1: Togliamo intellettuale.
0: E il togli intellettuale.
1: Allora,
0: Morena è un fiore.
1: Morena è un fiore. Posso condividere con lei. Non tutti abbiamo questa opportunità. Non tutti abbiamo questa... Ecco, noi dobbiamo tornare all'inizio, però può darsi che qui è politica. La società in questo momento...
0: Ma la politica ancora che cos'è? Non sono i partiti, la politica è un modo di affrontare collettivamente i problemi. Quantomeno
1: bello, sì,
0: la Grecia insegna questo,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto.
0: L'antica Grecia ci insegna. Noi guardiamo alla politica nell'accezione odierna, costituita dalle piccole beghe dei partiti.
1: Diciamo, la politica è...
0: La politica è qualcos'altro in realtà a livello strutturale, filosofico, no?
1: E soprattutto la politica è l'insieme delle persone, si unisce per aiutare i più indifesi, i più deboli, perché i ricchi non ne hanno bisogno, non hanno questa problematica. Per ricchi si intende anche noi come intellettuali, possiamo dire che siamo ricchi, ecco. E invece questa funzione, la funzione primaria, la funzione basilare della società, viene a mancare e ogni giorno manca di più. E un'associazione di volontariato, perché loro non aiutano solo in questo modo qua, aiutano anche in altri modi le persone, si dà da fare. Questo ti fa riflettere, Ecco, dal momento in cui questo non ti fa riflettere, tu sei fuori dalla società, del concetto della società, sei nella individualità e quindi non te ne importa niente degli altri.
0: Devi nel tuo piccolo orticello, nel tuo egoismo,
1: devi,
0: no?
1: Devi continuare come prima, devi comprarti la bella macchina, devi ignorare gli altri, ma ricordati che quando tu vai, entri in un ospedale, è la comunità che paga per te e paga per tutti.
0: Bene, nell'atto pratico di questo appuntamento, cosa vogliamo dire?
1: Allora, noi cosa vogliamo fare? Per sostenere i nuovi amici, sostenere il loro emporio del libro, cosa facciamo? Creiamo degli eventi in cui, anche per passarla la buona parola. Ecco, questa volta qui io vorrei intervistare Morena Oro. Ecco.
0: Ma chi sarà questa? Ecco. Come l'hai scelta? Dove l'hai trovata?
1: Esatto, aspetta che prendo gli occhiali perché ce l'ho davanti a me, ma leggo malissimo. Ecco, allora, intanto è la vostra presentatrice radiofonica da 16 anni e non è una roba
0: Non è da poco.
1: Ecco. Due, è una poetessa, ecco, insomma. Una performer poetico teatrale. L'ho scritto
0: io. Hai scritto bene.
1: Sì, ho scritto bene e poi io ho chiesto di correggere per vedere se andava bene. Appassionata di astrologia. Ah, ecco, se volete farvi spiegare le stelle, andate da Morena.
0: Astrologia e astronomia.
1: Astrologia e astronomia. Sì, ecco. Sì, sì. Di tarocchi, ecco. Poi ha scritto 7 libri, io riesco a scrivere la bolletta, la lista della spesa, lei scrive i libri. 6 raccolte poetiche e un'antologia di racconti. Ecco.
0: Ecco, hai detto tutto.
1: Ma no, pensavo di aver tutto, finché ieri, per errore, mi ha detto che lei è l'interprete ufficiale di Dolores Prato. Ecco, io sono un grande fan di Dolores Prato. Io mi chiedo sempre, ma ci andiamo a rompere le scatole con Proust e i biscottini? Che cos'è? Le Madeleine.
0: Ecco, le Madeleine.
1: Di Proust e abbiamo Dolores Prato. Dolores Prato è fantastica.
0: Sì, sì, ecco. Sì.
1: Oh, io non so se hai qualche altra qualità.
0: No, basta, lasciamo il mistero. Non consumiamo tutto l'alone.
1: E quindi, pomeriggio... alle 18:30 nella sede dell'Emporio.
0: Vogliamo ricordare l'indirizzo, lui?
1: L'indirizzo. E
0: qual
1: è l'indirizzo?
0: Viale Indipendenza.
1: Sì,
0: aspetta,
1: sì,
0: che guardo
1: scritto,
0: trovo la locandina.
1: Sì, sì.
0: Continua a parlare che io guardo la locandina un attimo qua.
1: Sì, dimmi. Ah, e adesso
0: allora, andiamo avanti. L'interessante è che abbiamo concepito questo incontro nello spazio della biblioteca che l'associazione ha allestito, questi libri, esatto, che vengono messi al servizio della popolazione, diciamo così.
1: Della popolazione, con un piccolo obolo tu puoi portare a casa qualcosa sulla geografia, qualche autore famoso.
0: Ho trovato la nostra locandina, è Viale Indipendenza 25, di fianco alla chiesa di Santa Croce. Sì, possiamo dare anche un numero di telefono volendo per chi vuole informazioni.
1: Sì, sì, sì, diciamo per il parcheggio conviene se trovate spazio davanti alla chiesa, perché altrimenti non c'è spazio, dovete far tutto via l'Indipendenza, altrimenti andando verso il poliambulatorio dell'ASL, lì ci sono dei parcheggi. Noi speriamo di dover mettere qualcuno per dirigere,
0: esatto, per smistare proprio il caos che si genererà.
1: Allora, quello che voglio dire è
0: avvicinati al microfono, ecco,
1: la cosa che voglio dire è che abbiamo l'opportunità di avere un autore con noi e quindi fagli domande come ti viene e gestisci l'ispirazione, ecco, perché Casanova scriveva della vita sua, tu scrivi sulla tua ispirazione, sono comunque due cose diverse.
0: Ma il poeta fondamentalmente scrive comunque sulla propria vita, non in maniera lineare, ma in versi, Però diciamo che l'esperienza è medesima, forse è ancora più intima quella del poeta rispetto a chi racconta le vicissitudini, no? della propria vita, che può limitarsi magari a raccontare dei luoghi, degli incontri, più degli stati d'animo, di quello che ci attraversa. Eh sì, stiamo andando allungando i tempi.
1: Esatto,
0: chiudiamo questa parentesi perché abbiamo ancora.
1: Quindi vi aspettiamo pomeriggio.
0: Vi aspettiamo oggi pomeriggio alle 16:30.
1: Volete porre delle domande a Morena? La volete conoscere?
0: Noi siamo lì.
1: E lei ci spiegherà tutti i suoi trucchi del mestiere.
0: Ve li racconterò, non do mai spiegazioni. Condivido, ecco, mi piace condividere. E questo era il primo degli argomenti che volevamo trattare questa mattina, ma dal momento che ho intitolato il nostro incontro Memorie di un frontaliere francese nella Vallonia, lui ecco. Cambiamo completamente registro e immergiamoci nella tua vita, così come potremmo fare nella vita di Casanova.
1: Esatto. Ecco. Allora, il titolo non potrebbe essere più descrittivo. Io sono nato in Francia, però proprio sulla frontiera, proprio sulla frontiera.
0: Non battere sul tavolo perché sennò si sente.
1: Ok. Proprio sulla frontiera, dall'altra parte della frontiera c'era il Belgio. Ecco, allora io non solo ero un piccolo italiano, ok? Non vi dico come mi chiamavano i francesi, che è poco elegante, non solo ero un piccolo italiano in Francia, ma in più mi trovavo confrontato con questa altra cultura, cultura diversa, in cui moltissimi dei nostri connazionali erano andati per lavorare, non come mio padre in fabbrica, ma in miniera. Che lì
0: è ancora più dura
1: e ancora più, perché la miniera è molto particolare. Allora, il lavoro è duro, lavori nel buio tutta la giornata e non avrai una pensione, ma no perché non hai pagato, ma perché la silicosi, credo, ti porterà via, lo sai già. Quindi lavori per far crescere la tua famiglia, ma tu sai che non avrai un futuro.
0: Beh, questa è una è un mestiere che oggi, ieri parlavamo, no, di anacronismo, seguendo i nostri discorsi, veramente parlare oggi di lavoro in miniera sembra quasi anacronistico, no? Qualcosa che non può essere possibile.
1: Esatto.
0: Eppure in alcune parti del mondo questo succede, perché se abbiamo componenti metallici, se abbiamo che ne so, materiali di un certo tipo, è perché persone ancora entrano nel ventre della terra ad estrarre questi materiali.
1: Bravissima, questa visione qui è proprio
0: però parlarne qui su questo tavolo sopraffatti dalla vita moderna ci sembra quasi qualcosa che appartenga al passato, estinto. No?
1: Esatto, però parlando del Belgio e della Vallonia, perché i valloni sono di lingua francese, non so se per loro offensivo, però loro sono di lingua francese. Allora, il Belgio sta a cappello sulla testa della Francia, proprio sopra la copre, è un rettangolo messo all'orizzontale, a sinistra hai le Fiandre con i fiamminghi, naturalmente, che sono poco simpatici, però...
0: Però li conosciamo per i grandi pittori, fiamminghi.
1: Per i grandi pittori, che sarebbero olandesi, belgi.
0: Sì.
1: Ecco, sulla destra, voi tagliate il Belgio a metà, ci sta Bruxelles. E a destra abbiamo la Vallonia. La Vallonia si estende fino in Germania, quindi è la parte terminale del Belgio, sulla destra, a est, diciamo. E lì c'è quella cosa bellissima che si chiama le Ardenne. Le Ardenne sono i monti del Belgio, quindi da una parte c'è il Belgio. Jacques Brel diceva le plat pays, il paese piatto. Come potremmo dirlo poeticamente in italiano?
0: Il paese piatto?
1: Sì.
0: Ma è già poetico.
1: È già poetico, dai. Il paese piatto è proprio così, stong, guardi all'orizzonte, non vedi un monte, no, però vedi degli alberi, sì, perché la natura è molto bella e rigogliosa. E dall'altra parte... inizia, quindi da dove abitavo io abitavo un piccolo paese che si chiama Cussor, che in latino cortisolera, che è più facile da pronunciare, magari a far capire, perché i francesi scrivono in modo così particolare che devi conoscere la lingua, altrimenti non puoi scriverlo. E quindi da me piano piano si usciva, entravo in Belgio e iniziavo a entrare nelle Ardenne. E per me i monti erano sempre importanti e soprattutto, stranamente, una cultura completamente diversa.
0: E questo è il, diciamo, il focus che vogliamo questa mattina un pochino sottolineare. L'aspetto culturale,
1: esatto,
0: sia in relazione di quegli anni, sia come specchietto quasi riflettente di una situazione attuale, ma soprattutto all'interno di questa realtà culturale c'era qualcosa di simbolico che faceva, no, da collante questa bevanda.
1: Esatto.
0: Come qui da noi c'è il vino che unisce, allora, tradizionalmente.
1: Io dico sempre che la birra è nata in Belgio. Per me la birra è nata in Belgio. I tedeschi diranno quello che gli pare. Per me la birra è nata in Belgio con i monaci, i trappisti che facevano la birra. Tant'è che ho letto alcuni testi che dicono che quando loro facevano digiuno bevevano questa birra, perché è un alimento. E se andate a provare alcune delle loro birre, direte proprio: è un pasto veramente. È un pasto veramente. Allora, guarda, se io, cioè, per dire, il Belgio per me è suddiviso in due aree, quella della miniera e quell'altro. Quindi quando tu arrivi in Belgio con l'aereo è abbastanza fantastico, perché arrivi sopra Liegi. Adesso poi ti dico perché Liegi. Liegi è fatta a forma di cuore, è cuore. Però ti prende un colpo, perché a quel punto l'aereo si piega a sinistra, proprio, ma veramente camerata, a sinistra, una gran virata, e tu dici, qui dove arriviamo? E si dirige verso Charleroi. Charleroi, cioè, dove ci sarà l'aeroporto, l'aeroporto si chiama Bruxelles-Charleroi, e in genere non si arriva mai a Bruxelles, si arriva a Charleroi. E da lì piano piano si scende. Quindi se siete fortunati che siete a sulla sinistra, cosa vedete? Vedete il territorio delle miniere. Ecco, veramente lì siete al centro. E quando arriverete a Charleroi, la città è molto cambiata, però prima vedevate il nero, il buio. Sulla destra, invece, che collega Liegi con Mons, e poi dopo che si inoltrerà in Francia, c'è la strada della birra. Ecco, su questa strada, Morena, ogni 10 chilometri c'è un birraio, un birrificio, ma antico, non una cosa normale, proprio quella tradizione è imperniata nel loro vivere, nel loro cuore, nella loro tradizione, nella loro vita.
0: Ecco, e sì. Come si unisce questa tradizione della birra alla prima immagine che ci hai porto, no? Cioè la miniera, questa condizione di vita difficile, questi operai che hanno neanche il conforto di pensare ad una pensione. Viene quasi da credere che bevessero birra per dimenticare, no? A un certo punto.
1: Allora, guarda, assolutamente non è impossibile. Si dovrebbe parlare della funzione sociale del bar o del caffè.
0: Esatto.
1: Insomma,
0: perché questi operai, quando andavano in pausa, sia dalle fabbriche, che non so se la miniera prevedeva che a un certo punto ci fosse una pausa, si riunivano in questi caffè.
1: Questo non lo so, quello non ho approfondito.
0: Si riunivano in questi caffè e bevevano la birra.
1: Allora vorrei parlare della birra più conosciuta in Belgio. Si chiama Jupiler, è di Jupiler, che a voi non dirà niente, è di Liegi fondamentalmente, perché Liegi si è estesa così tanto da inglobare tutte le piccole città. Liegi la conoscete tutti, perché c'è la Liegi Bastogne Liegi, che anche le signore penso conosceranno, che è una gara ciclistica. Se non conoscete la gara ciclista, però conoscete Spa-Francorchamps, che sta nelle Ardenne, e che è il Gran Premio di Formula 1, che si svolge in Belgio. Più di questo dopo. E lì si fa la Jupiler, questa birra semplice, economica e buona, Devo dire buona. Ecco, quando voi entrate in un bar in Belgio, o vi diranno un'altra, allora diranno une avec, vorrebbe dire un'altra, una con, non vuol dire niente, però vuol dire un'altra.
0: È un modo di dire.
1: Si usa molto nella zona di Charleroi, di Banche, queste cose qui. E allora ti portano una bionda. Ecco perché nel bar non si beve le birre elegante, fine, perché queste costano un botto di soldi. Costano
0: È un po' come i vini.
1: Esatto, esatto.
0: Cioè, non
1: brava.
0: È che ti danno la bottiglia da €100 al bar.
1: Esatto, esatto.
0: Quindi, prodotti abbordabili.
1: Il vantaggio di questa birra è che ne puoi tracannare una dopo l'altra senza che succeda un granché. Sì, dopo andrà a finire appoggiato contro un muro, ma ce ne vogliono parecchie. Ce ne vogliono parecchie se tu sei un operaio belga. Perché
0: sei avvezzo, sei avvezzo alla...
1: Perché quando, ecco, l'operaio belga fa così, adesso io non so qui, ecco, l'operaio belga fa ma anche quello francese, quando esce dalla sua solitudine, della miniera, perché è una solitudine, lui sta confrontato col carbone, esce e si ferma al bar, perché finalmente, ancora prima di andare a farsi la doccia, perché finalmente si può rilassare e prendere un po' di tempo per sé, ecco, sai, non ci avevo pensato, prendere un po' di tempo per sé. E anche se era un italiano, anche se era un belga di lingua francese, ecco, si fermavano tutti al bar. Il bar a quell'epoca era una cosa molto particolare, tutti immaginano una coltri di fumo, una coltri di fumo, fumano delle sigarette che adesso ti stenderebbe chiunque. Allora, i francesi fumavano le gitane, le maïs, ma non so se tu l'hai mai visto, sembra un cannone, un piccolo sigaro, senza filtro, perché altrimenti non sei un uomo,
0: certo,
1: ecco, questa
0: certo. È
1: la mentalità. E poi mentre fumano tu vedi che dalla sigaretta scola quel liquido bruno, marrone del tabacco. Erano altri uomini, uomini.
0: Avevano una tempra di un certo tipo.
1: Esatto. E lì si beveva, si socializzava, si parlava con gli amici, come è andato. Può darsi pure che si voleva anche evitare di tornare a casa, perché dopo una giornata di quelle lavorative, tornare a casa voleva dire altri problemi, la famiglia, i figli,
0: la petulanza della moglie,
1: questa qui che non ti ha visto per tutta la giornata ti vuole vedere. Anche lei sa che tu soffri, però anche lei sa di star sola. Ecco, questa funzione da collante del bar è importantissima. Adesso,
0: visto che siamo

0: dicembre la Meloni difende la riforma elettorale, chi vince ha i numeri per governare 5 anni. La guerra in Ucraina, gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner arrivano a Mosca e Kiev con un piano di pace della Casa Bianca, hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente americano, che poi assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene, non ha intenzione di attaccare la NATO, intanto però si continua a combattere, un drone russo è riuscito a colpire la sede centrale dell'intelligence nel cuore di Kiev. Fine settimana ancora all'insegna del gran caldo, sull'Italia oggi torna il bollino rosso in 3 città, Brescia, Bari e Campobasso, ma come gli italiani affrontano questa estate rovente? Le voci di alcuni romani raccolte da Alessio Orlandi.
1: Lei l'ha sofferto quest'anno il caldo?
2: Sofferto, da paura. Non so se è un problema d'età, ma si soffre tanto. Pure sul lavoro si rende poco perché ne la fai.
3: A me l'estate mi piace, solo che così è eccessivo, perché come non esci d'inverno non si esce neanche d'estate, perché comunque è troppo caldo. Io ecco, adesso non vedo l'ora di ritornare a casa.
1: Ma influisce anche sul lavoro, per dire?
4: Sul lavoro, guarda, io stando in ufficio, anzi per noi stando in ufficio era l'unico momento in cui stavamo meglio.
5: Io sto bene col caldo, mi piace il caldo, va benissimo.
1: Lo sai che adesso arriverà la sesta ondata, fino a tutta metà settembre?
5: Va bene, fino a dicembre per me.
6: Ho messo in condizionatore 10 giorni fa io perché non ce la facevo, c'era una stanza e non era coperta, ho dovuto mettere in condizionatore d'urgenza e i costi poi sono di più perché ovviamente lo metti all'ultimo, così. Però facciamo quel che si può.
1: Su quello, ma adesso arriverà la bolletta dell'elettricità.
6: Ma arriva, vabbè, la pagheremo.
0: La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo sugli Epstein File per l'ipotesi di violenza sessuale. Nei giorni scorsi trasmessa una rogatoria al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per acquisire la documentazione relativa alla vicenda. Obiettivo: accertare se cittadini italiani all'estero oppure persone che abbiano agito sul territorio nazionale possono essere coinvolti e perseguibili dalla Procura capitolina. Rinviato rientro da Cuba di Alessandro Di Battista, ricoverato dopo un malore che lo ha colpito nell'isola caraibica. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti, scrive l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista, che avrebbe dovuto rientrare nel pomeriggio di oggi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. 3 giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
8: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
9: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: bello che qua.
1: Nazareno è qui e lo tiriamo subito dentro, lo travolgiamo, perché stamattina abbiamo due ospiti d'eccezione e ogni minuto vale come l'oro, ragazzi.
0: Oh, perfetto, perfetto, così si fa.
1: Concludiamo la nostra chiacchierata insieme a Luigino Borsella.
2: Sempre lui,
1: che ci stava parlando delle birre. Concludiamo il discorso legato alla birra come strumento di coesione sociale.
2: Bene, la funzione sociale della birra, questo è bellissimo. Ci sono due tipi di birre, la bionda e quelle eleganti e quelle scure. Quindi la bionda ha una funzione sociale, la scura adesso ha una funzione culturale.
1: Un po' come le donne. Gli uomini preferiscono sempre le bionde.
2: Sì, però
1: è un destino.
2: Questo è vero. Io finché sono stato in Francia ero innamorato di Catherine Deneuve. Non so neanche perché, però ero innamorato.
1: Je suis Catherine Deneuve.
2: Esatto.
1: Stai dicendo.
2: Io riparto subito perché abbiamo
1: 10 minuti di numero.
2: Pochissimo tempo. Quindi io ero bambino quando il tempo lo permetteva, perché siamo in Belgio, siamo ai confini col Belgio, ecco, e quindi non si poteva uscire tutte le domeniche. Quindi quando noi si usciva si partiva babbo, mamma e noi tre, mia sorella, e si andava in Belgio a piedi. Qui a quell'epoca non tutti avevano la macchina, eravamo operai, bisogna ricordarsi di questa cosa, e si andava in Belgio a piedi, quindi si faceva così 2 chilometri, si attraversava la frontiera, subito dopo la frontiera il primo emporio belga, il primo, entravi, c'era il titintilong del...
1: Come un altro mondo, si entrava in un altro mondo.
2: Incredibile, veramente un altro mondo, perché persino l'alimentari aveva un altro odore. Qui dovrei parlare anche del tabacco, perché il Belgio senza il tabacco...
1: Un'altra trasmissione.
2: Esatto,
1: lui.
2: Un'altra trasmissione, poi si arrivava in piazza. Quindi vi ho detto, era bel tempo, se era bel tempo i belgi uscivano. Sulla piazza di Bercy, il paesello si chiama Bercy l'Abbaye, il primo che mi trovavo, un paese di 700 anime, c'erano 4 o 5 bar, di cui uno con distributor di benzina, tutti pieni. Sapete cosa vuol dire pieni? Pieni di questi giganti, tutti affumicati. Ecco, se tu avevi un salmone lo portavi lì e la situazione era risolta. Quindi la prima birra che vi ho descritto è la Jupiler, è la più conosciuta, la birra tradizionale in Francia. Adesso potreste anche averla qui in Italia, perché si potrebbe dire maledettamente, perché la qualità è andata un po' perdendosi, le multinazionali hanno comprato tutto, ma grazie a questo fatto voi potete avere anche alcune delle birre tradizionali belghe. Quindi, come ho detto prima, la Jupiler è di Liegi, però è la birra tradizionale come si dice, belga. Poi si passa alle birre speciali. Le birre speciali sono le birre scure, in genere trappiste, sarebbe a dire che erano i padri, i monaci trappisti che le facevano, uno per finanziarsi, ma ancora prima nel Medioevo, prima proprio come fattore di nutrimenti. Ecco, la Chimay è molto particolare, era una delle mie birre preferite, scure, trappiste, forte, ce ne sono due, la rossa e la blu. La blu è più alcolica, a me non piace, perché già quella lì stende quella normale, e quindi quando tu arrivavi a Chimay ti fermavi al bar, e però il bar all'epoca non è quelle cose tutte chic che ci troviamo adesso, era una bettola a 4 tavoli e poi su un angolo c'era un fusto, come si chiama?
1: Un
2: fusto di birra. Tu chiedevi una Chimay, lui arrivava con il bicchiere sempre bello. Ecco, la birra senza il bicchiere non esiste in Belgio. Ogni birra ha il suo bicchiere. Tant'è che alcuni anni fa è iniziato un mercato, perché la gente li voleva questi bicchieri. Io voglio il bicchiere della Chimay per bere la mia Chimay. Io voglio il bicchiere della Jupiler per uno dei bicchieri più belli, tra l'altro non è neanche uno di quelli belli, è il bicchiere della Carlsberg, che altissimo, sottile, e si apre appena appena, e anche qui è un'altra forma,
1: un altro
2: culturale
1: mondo da esplorare, quello del collezionismo.
2: Con la tua chimè che cosa ci fai? Ci mangi qualcosa, o hai il formaggio locale sempre dei monaci, o allora l'eterna patatina fritta.
1: L'eterna, che sta bene con tutto.
2: Sta bene con tutto. I belgi non li chiamano patate fritte, la chiamano fritta. Poi, se la fritta tua deve essere buona, deve essere cotta nel grasso di bue. D'accordo?
1: Esiste, per andare nel cuore dell'aspetto, come dire, sociale, no? Della fruizione della birra, esiste qualcuno all'interno di quel tessuto sociale che non riconosce la birra come qualcosa di essenziale della propria cultura?
2: In Belgio penso di no. Potrebbe essere accusata di tradimento.
1: Ecco. Quindi c'è proprio una sorta di considerare la birra come qualcosa di assimilabile alla persona. Ai propri elementi naturali.
2: Non so se arrivare fino a quel punto, però ad esempio le famiglie il venerdì sera escono, vanno al loro chioschetto, hanno il loro chioschetto che hanno scelto perché sanno come fanno le patate, sanno che lì si trovano la loro Jupiler fresca.
1: Sono fidelizzati a un determinato chiosco, bar.
2: Io quando tornavo su, mio fratello veniva a prendermi, andavamo verso Scimè, a 10 chilometri c'era il nostro chioschetto, che quando qui si manda il grasso di buio, lo guardi così, ho detto possibile.
1: Questo aspetto trova un riscontro in qualche sua declinazione nella nostra società, qui da noi? C'è qualcosa di simile?
2: Non c'è, manca questa ritualità. Allora manca la classe popolare, o perlomeno gli operai ci sono ancora, ma non fanno più. E poi qui in Italia, e allora questa è una piccola digressione, c'è qualcosa di molto particolare che penso solo voi avete. Che se tu vai in un locale, ci può essere l'operaio, quello che proprio operaio, che prende il suo caffè accanto all'avvocato, al professionista, accanto alla questa cosa qui non esiste, perlomeno in Francia non esiste. In Francia c'è la separazione delle classi.
1: Un po' come in India.
2: È così. C'ho scritto qualcosa su questa cosa. Quindi
1: chiudiamo il discorso perché ti devo salutare.
2: Bene,
1: caro amico mio.
2: Quindi,
1: come vogliamo concludere queste chiacchierate che abbiamo fatto sulla birra?
2: Allora ti parlerò di Maretsu e capirai tutto.
1: Okay.
2: Maretsu è un'abbazia che sta più o meno nel centro del Belgio, una bellissima abbazia. E quando c'ero io, partiamo, andiamo con mio suocero, andiamo lì. Quindi ti trovi nell'abbazia decine e decine di tavoli all'aperto, e lì ti prendi la tua amarezzù, la tua birra della tua abbazia, da quelli che l'hanno fatta, ti portano il loro pane nero, il pane migliore, in Francia il pane non è buono, il pane migliore che ci sia, è il formaggio che fanno loro, è finito. Ecco.
1: Perfetto.
2: Ricordi che non si possono
1: dimenticare. Lui,
2: ecco.
1: Ci hai dato uno spaccato di vita molto interessante e soprattutto ci hai fatto rivalutare quanto sono importanti i nostri ricordi.
2: Esatto.
1: Ognuno abbiamo i nostri, la nostra storia, un elemento che può contribuire ad arricchire la nostra biografia.
2: Stranamente è cultura belga questa.
1: E questo mi unisce in maniera sensazionale al discorso che faremo tra poco con il nostro amico Luca D'Aprile, perché ha scritto questo libro che si intitola Parlami di te, dove ci rivela che ognuno di noi ha due romanzi della propria vita. Quindi ha la teoria dei due romanzi. Adesso noi ci salutiamo, facciamo una pausa e tra poco ci sarà qui con noi Luca D'Aprile, che è il cofondatore del Fatto Quotidiano.
2: Posso ringraziarvi?
1: Mi sta bene? Certo, lui. Ciao, grazie.
0: Ciao.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: E adesso arriviamo alla seconda porta, perché prima hai fatto un pizzica di quella prima, e adesso Morena.
1: Arriviamo alla seconda parte della nostra mattinata, quella che vogliamo dedicare a un altro ospite straordinario questa mattina. Abbiamo la fortuna di avere qui con noi il cofondatore della società che detiene le proprietà editrici per Il Fatto Quotidiano. Sto parlando di Luca D'Aprile. Luca D'Aprile, diciamo che è amministratore delegato all'innovazione, consigliere delegato, scusate, all'innovazione all'interno del SAFE, ma questa mattina non lo avremo in versione di manager, ma nella sua veste di coach, in quanto Luca ha pubblicato da qualche mese un libro che si intitola Parlami di te. In questo libro Luca diciamo che fa un'operazione importante. Invita il lettore a sviluppare un'attenzione particolare verso l'altro, perché invitare qualcuno a parlare di sé significa predisporsi ad anteriori ad ascoltarlo, altrimenti non inviteremmo qualcuno a parlarci di sé se non siamo disposti ad ascoltarlo. Ma soprattutto ci fornisce un interessantissimo e particolare spunto di riflessione che riguarda la teoria dei due romanzi, quindi queste due narrazioni che ognuno di noi sviluppa della propria esistenza. Non so se Luca è già in linea, quindi io lo evoco. Pronto?
2: Buongiorno, ciao Morena.
0: Buongiorno Luca.
1: Ciao Luca, benvenuto. Ciao. E scusami questi pochi minuti di ritardo, ma abbiamo avuto un primo ospite che ci ha appassionato con delle chiacchiere che volevamo finire.
2: Figurati, non preoccuparti, anzi è un piacere e grazie davvero per l'invito. Per me è una grande opportunità di parlare del mio libro con te, con voi e con i vostri radioascoltatori.
1: Allora Luca, io ho già anticipato qualcosa, ma senza entrare troppo nel dettaglio, perché vorrei proprio così sviscerare la questione insieme a te, perché nessun altro meglio di te ce ne può parlare. Partiamo subito da un elemento che può essere considerato un po' strano o dissonante, ma che in realtà così non è, perché poi leggendo il libro si capisce subito come la tua impostazione manageriale abbia il suo perché d'essere anche all'interno dell'esposizione del libro, no? Per una capacità di organizzare i discorsi, per una visione molto chiara dell'argomento, non dispersiva, e che va al cuore specifico di ogni pensiero che tu ci sottoponi. A un certo punto della tua vita ti sei sentito di approfondire questi studi che riguardano il coaching. Come è successa questa cosa? Che cosa ti ha portato in questa direzione?
2: Ma guarda, che bella domanda. È una domanda che mi permette davvero di andare oltre il libro. Io diciamo che mi è venuto molto naturale. Ho scoperto poi successivamente, studiando il coaching e acquisendo tutti i vari titoli che si possono avere fino all'ICF, che è l'International Coaching Federation, ho scoperto successivamente che avevo già nella mia biblioteca moltissimi libri che poi si studiano e si leggono nell'ambito del coaching, e questo già a partire dai primi anni 2000, quindi evidentemente questa cosa era dentro di me.
1: C'era una predisposizione, un'attitudine tua alla riflessione, no? All'introversione, a una necessità di vivere in maniera profonda e consapevole la vita, ti apparteneva.
2: Sì, e ti posso anche dire anche all'ascolto, un'attitudine tutta mia all'ascolto delle persone, che poi è anche un po' il centro, uno dei centri del libro,
1: assolutamente.
2: Questa assoluta necessità che abbiamo sempre di più di ascoltare. A volte, lo dico anche con un'immagine, con una metafora, noi siamo stati dotati sin dalla nascita di due orecchie e di una bocca, no? Forse perché dovremmo ascoltare il doppio
1: e parlare la metà.
2: Esatto, esattamente. Però al di fuori di questa di questa metafora. Ascoltare è fondamentale. Ascoltare crea le vere relazioni, ascoltare fa sentire, diciamo che far sentire l'altro ascoltato e ascoltato davvero, e poi ci arriviamo, come ascoltare davvero, permette all'altro di sentirsi riconosciuto e quindi di sentirsi in quel momento al centro dei tuoi pensieri e delle tue attenzioni. Ed è una delle modalità con cui si creano davvero le relazioni.
1: Mi viene da fare un'osservazione mentre ti ascolto, poi il mio cervello, no, funziona per risonanza. Oggi c'è, cioè, di default, forse ci hanno portato a questo i social, il mondo multimediale, non lo so. Questo parlami di te in realtà a volte ci fa riflettere anche sul fatto di dover star zitti ogni tanto. Perché? Perché oggi c'è questa acquisizione quasi automatica al parlare di noi a prescindere. Non aspettiamo che l'altro ce lo chieda molto, molto spesso, no? Quindi c'è una sorta di cortocircuito effettivamente in questo invito che ci viene dall'alto, dall'altro e dalla nostra capacità a volte, senza volerlo, di parlare di noi a prescindere. Non so se ti ritrovi in questa mia osservazione.
2: Ma sì, guarda, allora diciamo che mi ci ritrovo. Il mio è un invito a parlare di sé nell'ambito di quella che poi ho chiamato un po' la teoria dei due romanzi.
1: Esatto, esatto, esatto.
2: Per uniformare un pochettino la comunicazione che abbiamo, un po' con noi stessi e un po' con gli altri.
1: Però è bello che tu ci fai notare che proprio per questa foga che a volte abbiamo di parlare di noi stessi, non invitiamo mai l'altro a parlarci di sé.
2: Sì,
1: il fare silenzio
2: fondamentalmente molto, molte volte
1: può succedere
2: noi stessi in quanto ego riferiti e perdiamo di vista chi è l'altro.
1: Esatto.
2: Ma l'empatia porta naturalmente a vedere l'altro, non a vedere noi stessi. Quindi rischio di parlare di me stesso non nel senso del parlami di te del mio libro, ma nel senso ego riferito e anche poco empatico, cioè di dirti, di buttarti giù una serie di informazioni su chi sono, cosa faccio nella vita, senza verificare se l'altro è magari interessato, non è interessato, o dei fini differenti, non sono invece i fini della conoscenza vera dell'altra persona, che presuppone un altro modello di comunicazione, che è un modello di comunicazione che si basa fondamentalmente sull'empatia. E questa cosa per me è decisiva, è un altro dei grandi temi, no? L'empatia che ho scoperto non appena Daniel Goleman tirò fuori l'intelligenza
1: emotiva.
2: All'inizio degli anni 90, lo rintracciai quando ero studente di economia a Bologna, e da lì non mi sono mai separato da quei concetti, da quelle idee, che poi sono stati fondamentalmente l'elemento che mi ha portato a sviluppare tutto il mio mondo del coaching, che non è differente fondamentalmente. Poi quando parliamo di empatia dimentichiamo spesso una cosa fondamentale. Incontro molte persone che mi dicono: ma io nella definizione di se stessi, che a volte chiedo nei vari rapporti di coaching, mi chiedono: ma io ritengo di essere empatica. Bene, ma sei empatica anche con te stessa? No. Ecco, allora l'empatia prevede che innanzitutto io sia empatico con me stesso, perché altrimenti si diventa servizievoli verso gli altri, che non è proprio l'empatia.
1: Sì.
2: Nel momento in cui accetto me stesso, accetto i miei errori, l'accettazione dell'errore è l'altro grande tema. Adesso li stiamo, diciamo, enucleando un po' tutti quanti.
1: Sì, poi andiamo nello specifico delle questioni.
2: Però nel momento in cui sono empatico con me stesso, ho la possibilità di essere empatico con gli altri. Viceversa, no. Divento servizievole.
1: Certo.
2: Ed è un concetto totalmente differente.
1: Assolutamente. Anche perché è previsto all'interno di questo sistema di conoscenza che uno abbia anche chiari quali sono i propri confini, oltre i quali non far accedere magari l'altro e sentirsi invasi, no? In qualche modo, o rendersi vulnerabili in queste interazioni che a volte possono essere anche, come dire, poco costruttive se non si ha questa conoscenza ben radicata di se stesse e dei propri spazi.
2: Sì, hai ragione. La consapevolezza dei propri confini è centrale. Poi per una questione caratteriale, per una questione di imprinting, per tantissime motivazioni, per come va la vita, ognuno di noi ha dei confini ben definiti che sono totalmente differenti gli uni dagli altri. Io posso averli molto più bassi rispetto ai tuoi,
1: certo,
2: o viceversa.
1: Certo.
2: ci sono persone con confini molto alti che lasciano entrare poche persone. Sono persone che abbattono totalmente le barriere e fanno entrare. Qui entriamo molto, come dire, in una questione caratteriale che non vado ovviamente a verificare all'interno del libro, ma la consapevolezza dei propri confini è comunque, alti o bassi che siano, è comunque necessaria.
1: Ti faccio una domanda, Luca. Tu ci stai parlando di carattere, ma dobbiamo forse avere anche l'onestà intellettuale di riconoscere che ognuno di noi, volenti o nolenti, purtroppo rispondiamo a degli schemi psicologici. Nel tuo libro tu fai riferimento anche a questo aspetto, cioè che la nostra psicologia, quella che ci guida dal profondo, che ne so, parliamo anche di Jung vagamente, no? L'inconscio, i nostri traumi, le nostre esperienze, in qualche modo ci settano da un certo punto di vista e possono renderci o troppo vulnerabili da un lato o troppo resistenti dall'altro.
2: Allora, io non parlo specificamente di questi temi per una scelta ben precisa, che è un confine a cui tengo tantissimo tra il coaching e la psicologia. Ed è il caso di specificarlo ancora una volta da parte mia, cosa che tendo a fare sempre ad ogni presentazione, ogni volta che mi viene anche proposta tra una relazione di coaching. Ed anzi, i coach debbono farlo all'inizio ogni volta
1: perché c'è
2: un rapporto di coaching.
1: C'è tanta commistione di queste cose dove tutti, no, sono specialisti di tutto e mischiano
2: bravissima, ecco. Mi dai un'occasione enorme per mettere i confini davvero. Cosa siamo, cosa non siamo. Io ad esempio sono un uomo d'azienda e sono coach, non sono psicologo. La differenza è enorme. Lo psicologo ti risolve dei problemi, il coach non ti risolve dei problemi. il coach eleva le tue potenzialità. Per cui per il coach
1: questo è importantissimo da dire, è importantissimo da dire.
2: Per il coach conta il qui ed ora. Per cui se il coach ravvisa che vi siano dei problemi strutturali all'interno di una persona e che quindi il percorso di coaching possa essere in qualche modo vanificato perché rintraccia delle problematiche vere,
1: esatto,
2: che non può essere in grado di risolvere, il coach è tenuto a dirlo, lo deve dire, io sono il primo a dirlo, e si esce fuori dalla problematica del coaching e quindi si consiglia un altro tipo di percorso. Ti faccio un esempio. Ti rompi una gamba, malauguratamente, non tu ovviamente, qualcuno si rompe una gamba, c'è l'ortopedico che te la sistema, c'è il fisioterapista che ti porta poi a diciamo ad ambulare in maniera corretta, ma poi tu decidi che vuoi anche correre i 10 km. Ecco, lì serve l'allenatore che ti prende quell'obiettivo, ti fissa quell'obiettivo in testa e con dei micro, dei sotto obiettivi ti porta a correre quei 10 km. Anche quando sembra molto difficile. Diciamo che con il coach si fissano gli obiettivi di vita e il coach ti lascia solo quando li hai raggiunti. È l'allenatore che da oggi ti porta a raggiungere i tuoi obiettivi senza analizzare quel che è stato, le zavorre che possono rappresentare,
1: rallentarti o sabotarti, perché in questi meccanismi, no? Poi tu nel libro ne parli avanti, ma ci stai veramente dando una chiave di lettura importantissima. Ecco, questo percorso interiore che tu ci stai mostrando attraverso il tuo libro e anche con questa chiacchierata comunque ci richiede a monte di capire se abbiamo un qualche meccanismo psicologico rilevante, no? Perché altrimenti...
2: Allora sì, diciamo che però io poi me ne tiro fuori, cioè...
1: Certo, non sei tu che ce lo può risolvere, però approcciarsi a te con questa consapevolezza.
2: Assolutamente sì, è necessario. Io sono il primissimo, perché poi da buon coach sono il primissimo tifoso dei miei coachi. E quindi ma assolutamente sì, mi sveglio la mattina pensando se è successo quel che deve succedere. E le percentuali di successo sono altissime, perché non ci sono magie, c'è semplicemente grazie ad un livello di comunicazione, grazie al famoso potere delle domande. Perché oggi sto parlando molto, ma perché sto presentando il mio libro in radio con te ed è molto...
1: Ma sei qui apposta, quindi ecco.
2: Esattamente.
1: Vogliamo sapere da te.
2: Il coach non parla, il coach fa domande. Il coach è maieutica pura, ti fa domande, in realtà la risposta ci deve arrivare da sola. Ed è questa la grande, se io penso a dove potremmo già potenzialmente arrivare, non te lo dirò mai, perché se anche quello fosse un buon approdo ci deve arrivare da sola, e ti porrò delle domande perché tu ci possa arrivare. Quindi il rapporto è sbilanciato dal punto di vista della quantità di parole che si utilizzano all'interno di una sessione. Io ti pongo le domande, quelle potenti, che sono poi l'ossatura anche del libro, che vorrei anche dire parte con una domanda, che è la domanda: ma se la tua vita fosse un romanzo, lo leggeresti? Ecco, è una domanda di quelle super potenti, di quelle che apre scenari, di quelle che aprono scenari. E il libro è disseminato di domande.
1: A un certo punto ci porti anche, oltre a questa domanda, ci riveli che abbiamo due romanzi dentro di noi, cioè quello che desume qualcuno che ci guarda, quindi quello che riusciamo a trasmettere al di fuori o che vogliamo che si veda di fuori, e quello che effettivamente dentro si agita. Questi due sé ben distinti.
2: Sì, decisamente, ma allora un po' è inevitabile, perché il nostro romanzo, quello intimo, quello interiore, quello a cui siamo più legati, è inevitabilmente nostro, e può essere solo così. Quindi è difficile aprirsi così tanto da rendere il romanzo interiore pubblico, o meglio, lo fai con qualcuno, con le persone con cui sei davvero in particolare confidenza. Con cui si vibra sulla stessa frequenza, come dico spesso. Ma il problema nasce quando il romanzo che gli altri percepiscono e il romanzo interiore sono veramente dissonanti,
1: completamente diversi.
2: Sono persone che tu dici: caspita, ho avuto un'impressione totalmente differente. Poi ho capito che sto parlando con due persone differenti. A quanti di noi capita questa esperienza o ci è capitata nella vita? No,
1: tantissime volte.
2: Ecco, allora l'autenticità prevede che queste due linee, che questi due romanzi ad un certo punto si possono anche toccare. E la cosa bella è che quando si toccano hai la sensazione vera di avere di fronte una persona che conosci da una vita. Sai quelle sensazioni per cui dici: ok, bene, è lei, è lui,
1: è quella
2: persona con cui un rapporto di amore, di amicizia diventano imperdibili, sono le persone con cui, si diceva un tempo, scatta quella chimica. Ecco, probabilmente non è chimica, si chiama empatia, si chiama frequenza.
1: Riconoscimento, a volte ti sembra
2: ci si riconosce perché si vibra alla stessa frequenza.
1: Esatto.
2: I famosi simili che stanno tra loro,
1: ecco,
2: è un tema. Che si dice, di cui ecco, questa frase che si utilizza da sempre, no?
1: Sai, i simili stanno tra loro. Ne parlavo l'altro giorno proprio, quindi per dirti, no, a volte le coincidenze con un mio amico, dico: sai, il discorso che gli opposti si attraggono, sì, dico, magari si attraggono, però poi alla fine sono i simili che si scelgono.
2: Bravissima, è così. È così, perché gli opposti si attraggono, perché hanno,
1: si scontrano, magari, poi alla fine,
2: sì,
1: comunque.
2: Si scontrano, e lo scontro è comunque la polarizzazione.
1: La polarizzazione
2: in un discorso, ti porta ad avere un interesse, ma un conto è avere un interesse, un conto è registrare una consonanza di vita. Questa è un'altra cosa.
1: Costruire poi su quella risonanza.
2: Certamente sì. E la risonanza ha anche un'origine scientifica che viene dai neuroni specchio, di cui parliamo nel libro.
1: Sì. Tutta la parte della neuroscienza, sì.
2: Certo, quando se tra noi dovesse esserci chimica ed empatia, è molto probabile che nel momento in cui parliamo, e io sono da una parte del tavolo e tu dall'altra parte, e io mi faccio verso di te, è molto probabile che tu in quel momento verrai verso di me, perché avremo in qualche modo deciso, ma non deciso, è inconsciamente deciso.
1: Non è una cosa razionale.
2: Non è razionale, ma in quel momento le barriere tra noi vengono meno.
1: Sì.
2: Accorciamo lo spazio.
1: C'è proprio una necessità quasi di volerlo accorciare.
2: Diventa naturale. La natura ci porta a questo. Se tra noi non vi fosse quell'empatia e tu mi guardassi con sospetto, con distanza, ed io lo stesso, nel momento in cui invece mi faccio lontano dal tavolo e mi appoggio sullo schienale della sedia, probabilmente tu farai lo stesso e copierai probabilmente il mio gesto, ma appunto dall'altra parte, per allontanarti da me, e si creerà a distanza.
1: Certo, certo.
2: Quindi questo è, e poi e tanti altri micro segnali, questo della distanza ne è uno, e tanti altri micro segnali che testimoniano tutto questo e il come i neuroni specchio creano davvero le relazioni tra le persone, sono fondamentalmente la base neuroscientifica che utilizziamo per gestire, per comprendere al meglio la vicinanza tra le persone.
1: Tu hai voluto dare un'impostazione scientifica a questo capitolo attraverso il dialogo con un neurologo, sì. Patrizio Cardinali. Ci vuoi riassumere questo, questo capitolo, che è veramente molto molto importante, perché a volte in tutto questo noi dimentichiamo che abbiamo questa sconosciuta, misteriosa macchina che è il cervello, che funziona in modalità che noi poveri mortali ancora non riusciamo a capire benissimo. E tu ci aiuti proprio a renderci conto che questa tematica della crescita, dell'evoluzione, della consapevolezza passa proprio attraverso anche delle fasi scientifiche, chimiche, con degli schemi precisi, e lo fai con l'apporto di questo neurologo. Riassumici questo capitolo che è fondamentale.
2: Allora, guarda, io innanzitutto ho scelto di dialogare con una persona che si occupa, è un neurologo, ma che ovviamente si occupa anche di neuroscienze.
1: Certo.
2: E perché la divulgazione oggi rischia su questi temi di essere molto, di rimanere molto in superficie.
1: Sì, sì, sì, sì. Un po' da stregoni a volte anche, sì, si improvvisano, sì, tutti, sì, no? Fai un corso, sì, di mezza giornata e diventi già un operatore.
2: Esattamente, sì, sei già, esatto. E allora, siccome queste cose non mi appartengono, ecco, ho ben pensato di condividere l'esperienza della divulgazione con una persona che ne sa ovviamente molto più di me, con una buona notizia per tutti noi e, come hai detto te, per tutti noi che ignoriamo il cervello. Tutti ignorano il cervello, è ancora una macchina che per tanti versi è sconosciuta, e questa è una cosa bellissima, perché non finiremo mai di scoprirlo, perché le neuroscienze stanno cambiando continuamente, continuamente ci sono delle nuove scoperte, sia in termini di supporto anche a malattie del cervello, ma questo è un altro tema, sia nei termini dell'empatia, che sono quelle che io vado ad analizzare. E quando ho chiesto a questo amico carissimo, tra l'altro, Patrizio Cardinali, di fare insieme questo dialogo, e lui è stato molto disponibile, e abbiamo analizzato alcune cose. Un tema a cui io tengo tantissimo e che nel mondo del coaching è fondamentale, la cosiddetta visualizzazione. Allora, il fatto che noi, ad esempio, tramite la visualizzazione creiamo davvero la realtà, cioè noi anticipiamo la realtà, è un elemento, è uno strumento potentissimo, quello della visualizzazione, che abbiamo sperimentato tutti nella vita. Anche questo sembra una stregoneria, ma in realtà ogni volta che abbiamo incontrato una persona che volevamo incontrare, una persona con cui avremmo voluto una storia d'amore, oppure voglio incontrare mio figlio perché devo dirgli che, voglio incontrare i miei genitori perché, ecco, quante volte ci siamo non solo immaginati, ma abbiamo ricreato la scena, ci siamo creati la scena prima di viverla, no? Ecco, questa cosa qui, che è una cosa naturale, più viene sviluppata, e a livello anche sensoriale, più ci metti i sensi nello sviluppo, nella immaginazione di una storia, quindi più è vivida, più il cervello non distingue, questo è l'aspetto neurologico, tra ciò che è reale e ciò che tu immagini, sì, sì, sì. Quindi così si inganna il cervello. Ingannando il cervello, io creo dei nuovi circuiti neuronali che vanno in quella direzione. Ecco perché a volte, quando le persone sono settate sul tutto va male,
1: tutto va male per forza,
2: tutto va male, poi le cose vanno male davvero,
1: perché è un autosabotaggio.
2: Certo, ma i nostri neuroni creano dei circuiti che vanno in quella direzione. Viceversa succede il contrario. Ora, quindi, l'aspetto della visualizzazione è fondamentale, io lo leggo molto anche a livello dello sport.
1: Tra l'altro, tu in una parte precedente del libro esponi la tua passione per il tennis, sì, e come questa passione per il tennis ti abbia aperto anche una certa modalità di approccio alla vita, no?
2: Certo, i famosi se 1 e se 2. Il se 1 che è il se giudicante e il se 2 che è il se che ti lascia libero, fluido. Nel tennis questo avviene ed è un concetto che nel 1974 un grande coach, un ottimo allenatore di tennis, Galloway, scrisse in questo libro che è il gioco interiore del tennis, un libro secondo me bellissimo, un titolo bellissimo e un libro altrettanto bello. Ho scoperto poi che molti miei lettori hanno deciso di comprare anche questo libro e quindi hanno approfondito.
1: Pur non essendo appassionati di tennis.
2: Sì, ma sì, perché è un libro sulla vita.
1: Sulla vita.
2: Perché vedi, Morena, in realtà quello che accade è che il se 1 e il se 2, che io ovviamente esplicito nel tennis, ma perché quel concetto viene da lì e anche per rendere omaggio a chi ha tirato fuori per la prima volta questi concetti, sono... E in qualunque ambito della vita li rintracciamo.
1: Sì, sì, sì.
2: Il se uno è il se giudicante, è quella zavorra, è quel critico interiore, il famoso critico interiore, che ti porta a volte a non fare quel passo che vorresti fare, quella telefonata che vorresti fare, a rimanere sempre un po' indietro rispetto a quello che magari tu vorresti fare, a non porti l'obiettivo e a rimanere nell'ambito del sogno.
1: Potrebbe essere la parte del nostro cervello quella conservativa, quella che ha paura, no? Di perdere quel poco che ha guadagnato, di esporsi troppo, di mettersi in pericolo, ecco.
2: Ma direi proprio di sì, perché quella parte lì ha un nome ed un cognome e puoi anche raffigurartelo se vuoi minimizzarlo, anzi viene spesso consigliato di raffigurartelo, ed è il critico interiore. Qualcuno se lo raffigura come un omone con la barba, qualcun altro come un
1: il grillo parlante,
2: qualunque l'importante è vederlo per minimizzarlo. Quel critico interiore andrà sempre a minimizzare le tue prestazioni, ma prestazione che appunto intendo sportiva, può essere prestazione
1: di qualsiasi tipo,
2: professionale, non riesco a fare questo dal punto di vista professionale, non faccio il passo avanti, non ci provo con quella donna lì con cui invece vorrei provarci perché tanto non ce la farò, perché tanto mi dirà di no. Ecco, quel critico interiore. Il se 2 invece è il se che ha abbandonato il critico interiore, cosa fa? E si lascia andare.
1: Ha fede in se stesso.
2: Sì, ha totalmente fede in se stesso. E vive in quello stato in quello stato in cui le cose riescono. Ed è uno stato molto bello in cui non devi fare troppi calcoli, in cui vivi semplicemente senza pensare ma cosa accadrà dunque. Se io facessi questo,
1: quindi
2: basta.
1: È questa parte qui che con la visualizzazione noi andiamo a potenziare e depotenziamo il critico rompiballe che ci manda tutto all'aria.
2: Decisamente sì. E più siamo bravi con la visualizzazione e più, come dicevo, la rendiamo importante dal punto di vista sensoriale, più il critico interiore avrà meno argomenti nei nostri confronti. Potrà essere un rompiballe, scusami il termine, che però riusciamo in qualche modo a minimizzare, riusciamo a metterlo di lato.
1: Gli togliamo potere
2: perché diventiamo più alfabetizzati dal punto di vista emotivo.
1: Sai, mi viene in mente mentre ti ascolto la famosa frase, no, di Walt Disney, se lo puoi immaginare lo puoi fare, è un po' quello, però tu nel libro fai anche una importante distinzione tra la semplice immaginazione e la visualizzazione, che l'immaginare così generico non è proprio la visualizzazione che intendi tu.
2: Ma certo, tu tra l'altro hai, credo, opportunamente già citato Walt Disney, anch'io lo cito per un'altra cosa molto importante.
1: Ah sì? Però sai, noi che ci occupiamo e ci piacciono queste cose, rivestiamo allora gli stessi contenitori alla fine.
2: È vero, evidentemente vibriamo sulla stessa frequenza. Allora, Walt Disney ad un certo punto ci dice la differenza tra l'obiettivo e il sogno.
1: Ah sì, era quella parte lì, è vero, è vero.
2: Esatto, è una sola. e questa cosa è
1: la distanza, è la distanza,
2: no? È una data.
1: Ah, la data, data, no, la distanza è vero, la data.
2: È una data. Perché vedi, puoi continuare a sognare una vita diversa, una relazione diversa, amici diversi, vacanze diverse, una casa diversa, ma se non fai nulla rimane un sogno. Quando fissi la data in cui vuoi comprare una nuova casa, in cui decidi che vuoi metterti in gioco sentimentalmente, in cui decidi di incontrare dei tuoi amici per dirgli che vorresti un altro impianto su cui costruire l'amicizia, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, quello è un momento decisivo. Ora, non voglio togliere poesia con questo, ma da buon coach, perché, per cui conta ovviamente il qui ed ora, la data diventa decisiva. E io su questo sono ferreo, io sono un coach molto ferreo da questo punto di vista, e ti dico: bene, la settimana prossima questo obiettivo qua bisogna raggiungerlo, e dimmi cosa è successo in questa settimana, perché poi i micro obiettivi sono quelli che ci portano all'obiettivo principale.
1: Adesso ti faccio una domanda provocatoria, però. Quando ho fissato la data e quel presupposto che volevo raggiungere entro quella data non l'ho raggiunto, perché può succedere?
2: Certo.
1: Tu mi dai uno strumento per affrontare il fallimento, mi aiuti ad affrontare il fallimento.
2: Allora, innanzitutto non lo chiameremo mai fallimento.
1: Ecco.
2: Per iniziare, la parola fallimento è esclusa, cancellata, ecco, dal nostro vocabolario. E non solo ti do uno strumento, ragioneremo dei motivi per cui non è arrivato, non siamo arrivati a soluzione, e quali sono le alternative per arrivarci, e quali sono i nuovi tempi per arrivarci. Non c'è mai qualcosa di sbagliato quando c'è la volontà di fare una cosa, ma non bisogna farsi la finta che è semplicemente successo. Andiamo a capire perché è successo o perché non è successo. Erano sbagliati i tempi, sono sbagliate le modalità, abbiamo confuso
1: qualcosa, non ha funzionato.
2: Ragioniamoci insieme. Non c'è nessun bastone, non c'è nessuna volontà, anzi c'è tutta la volontà di andare avanti, di costruire qualcosa di serio in termini di raggiungimento di obiettivi.
1: Bene, bene, bene. Ritorniamo al titolo del libro un attimo.
0: Un sacco di cose, sai, tu, ma tu come hai fatto a sentire tutte queste cose? Tu hai sentito tanti
1: libri? Dice a Luca.
0: No, io sono curioso, date a te, perché
1: a me?
0: Tu leggi molti libri.
1: Nazareno, io ho un cervello irrequieto, che ti devo dire. No, siccome
2: è oggettivamente sorprendente, Morena,
0: questa cosa. È vero? Hai visto? Ma io mi faccio
2: tante cose, sai, di questa intervista che è bellissima, devo dire la. Ero un po' intimorito dei 45 minuti, te l'avevo anche detto, perché visto che parliamo di autenticità, tanto vale essere autentici anche verso chi ci ascolta, e invece potrebbe andare avanti per molto tempo, perché tu sei preparatissima e stai scivolando via con grandissima
1: io vi ringrazio, ma parto sempre dal presupposto che tutto questo lavoro che io ho fatto è per sbrogliare le matasse del mio cervello, quindi è stato sempre tutto finalizzato a navigare in questo mare.
0: Okay. Non è che, diciamo, non è perché tu la squadra c'è sempre 10 no.
1: Ritorniamo all'argomento di questo libro, che è Parlami di te, e in qualche modo è stata anche la folgorazione che durante quel volo in aereo di cui ci racconti nel libro tu hai avuto, cioè la necessità costruire un punto di riferimento semantico per trovare un incontro con l'altro, che può essere proprio questa formula, come dire, quasi scontata, quasi banale, ma che invece è rivoluzionaria nell'intento che tu ce la sottoponi. Parlami di te, tre parole semplici che fanno tremare i polsi, però se pronunciate come un incantesimo, con il potere della parola che effettivamente essa riveste.
2: Sì, è decisamente rivoluzionario, non troverei un aggettivo più forte e più appropriato. Detto questo, funziona dal mio punto di vista. Come titolo di un libro è molto difficile approcciarsi ad una persona e dire parlami di te, no? Sarebbe molto forte. In realtà ci si arriva, si può anche fare, però ci si arriva. L'importante, come dire, è arrivare a saper parlare di sé, perché quello strumentino che noi adottiamo. Sin da quando siamo nati, siamo piccolissimi, avevamo un giorno di vita e già adottavamo uno strumento che stiamo adottando anche adesso noi, che è la comunicazione. Ed è questo che fa la differenza, la comunicazione con noi stessi e con gli altri, che poi io in qualche modo entro dentro la comunicazione verbale, paraverbale, non verbale.
1: Tutto è comunicazione, posso... anche il nostro corpo, no? Tu prima parlavi della postura, tutto di noi rivela qualcosa e creiamo proprio disastri quando noi non siamo consapevoli di queste cose.
2: Ma certamente, perché guarda, in realtà quando comunichiamo in maniera efficace con l'altro e l'altro se ne accorge, quando il corpo, il tono di voce e le parole che utilizziamo, le tre grandi variabili della comunicazione, vanno nella stessa direzione e sono coerenti. Perché se io ti dicessi che bello essere stato in radio con te stamattina, ma lo dicessi
1: abbraccia con sette, saluto,
2: esatto, è evidente che non arriverebbe quel messaggio.
1: No, mi diresti con il corpo che me lo stai dicendo a parole, ma in realtà tu non hai vissuto.
2: O con voce monotona, ecco. e sdraiata, no? Te lo direi in un altro modo e arriverebbe all'altro.
1: Certo, o se non arriva razionalmente, arriva nell'inconscio, ma arriva.
2: Ma assolutamente arriva, ma arriva subito poi, immediatamente.
1: Assolutamente, si crea quel muro di gelo che dici oddio.
2: Sì, è il motivo per cui non ti avvicini ad una persona, ti ci avvicini se tu vedi che c'è dissonanza, se questi tre elementi della comunicazione non dialogano, perché devono andare nella stessa direzione.
1: Sì. Assolutamente.
2: Se uno gira da un'altra parte, quindi con il corpo sono convincente, con le parole sono convincente, ma con il tono di voce sono talmente così tanto monotono da far trasparire veramente che sono sdraiato sulla conversazione, già funziona poco. Se poi tutte e tre le cose vanno in maniera sparsa, beh, allora non ci siamo davvero.
1: Lì si decolla veramente.
2: E c'è un tema, tra l'altro, molto che mi piace sempre ricordarlo. Le parole su questo sono la forma che riesci di più ad ingannare. Perché io con le parole ti posso raccontare
1: tutto.
2: Ma cosa rende la parola autentica? Cosa c'è intorno? Cioè l'autenticità della persona, quindi tu percepisci se quella parola, il ti amo, detto così, en passant, sì, anch'io, ti amo, il ti amo consapevole, convinto, guardandosi negli occhi e con un tono di voce che non è il tono di voce con il quale vado ad ordinare il...
1: L'hamburger da McDonald's.
2: L'hamburger da McDonald's, perfetto. Sto arrivando più o meno lì. Ecco, allora quelle stesse parole assumono un significato totalmente differente.
1: Assolutamente. È molto anche bello, poi a un certo punto... la virata che tu fai, che è sempre all'interno di un discorso molto molto coerente, ma visto che andiamo un po' così a sprazzi, può sembrare che ci sia qualcosa di poco coerente, ma è solo io che butto là elementi che non procedono in ordine, diciamo, lineare, ma un po' a macchia di leopardo. Il disarmare la comunicazione, le parole. Riprendi questo concetto di Papa Leone, ed è importantissimo, perché oggi siamo tutti armatissimi nel linguaggio, basta approcciarsi ai social e c'è veramente in atto una guerra verbale aggressiva e dissonante spaventosa. Ritorniamo e sottolineiamo proprio la necessità di disarmare le parole, che ci porta un po' però a accettare di essere noi stessi disarmati, perché nel momento in cui armiamo il linguaggio è per una forma di protezione.
2: Sì, come ogni forma di violenza, che innanzitutto è una forma di protezione verso noi stessi, prima ancora di far male agli altri. Per me questo è un concetto essenziale, ed è probabilmente uno dei primi che io ho scritto quando ho iniziato a scrivere il libro, perché tra l'altro Papa Leone era appena arrivato al soglio pontificio, quindi al solito i papi incontrano la stampa internazionale. Ho avuto modo di ascoltarlo subito affrontando questo tema, e quel disarmare le parole improvvisamente mi è arrivato, sai quando ti arriva, eccola, quando la comunicazione funziona, è efficace. Quando tu mi dicevi, ecco, parlami di te, è rivoluzionario. Tu pensa una disarmiamo le parole, anche qui tre parole, ma sono di una potenza assoluta. E mi sono arrivate e credo che sia qualcosa che dovrebbe essere studiato da in tutte le scuole, in tutte le università, un caposaldo assoluto della comunicazione moderna. E disarmare le parole significa, ad esempio, comprendere quando l'altro ti vuole far male, utilizzando una parola piuttosto che un'altra, perché poi, insomma, il tema sarebbe anche lungo rispetto a quali parole utilizzare. Le parole non sono mai neutre,
1: mai,
2: che mai neutre, e difficilmente ci si sbaglia. E quel disarmare le parole ha una valenza assoluta. Considera che Papa Leone in realtà mutuò questa cosa da Papa Francesco quando stava morendo. La Chiesa molto spesso non ha disarmato le parole, tutt'altro.
1: No.
2: Questa cosa però mi ha portato dritto dritto dentro al linguaggio dei social, che io della mia versione, diciamo, editoriale manageriale, ovviamente in un'azienda come Il Fatto Quotidiano utilizziamo tantissimo i social, e quindi, conoscendo un po' i meccanismi di polarizzazione che portano al famoso engagement, ecco, devo dire che ho visto tutto con un'ottica totalmente differente. Allora, credo che due settimane fa sia arrivata la notizia, forse tra le più belle degli ultimi tempi, che sia questa enorme sanzione che è stata comminata a Meta, Facebook, da parte degli, diciamo, questa causa vinta dagli Stati americani, 18 miliardi di dollari. Perché? Perché è stato certificato che gli algoritmi sono stati creati ed utilizzati per ingaggiare le persone a tal punto da renderli dipendenti.
1: Assolutamente.
2: Per rendere dipendenti gli adolescenti. Ed il meccanismo era essenzialmente uno, quello della violenza verbale. Perché questa polarizzazione della comunicazione porta ad ingaggiare.
1: Per forza.
2: Ingaggiare significa frequentare sempre di più i social, rimanerci attaccati, ovviamente con benefici che sono stati evidenziati in una causa che è stata effettivamente persa dai social, e dovranno cambiare i loro algoritmi, e questa è violenza, questa è violenza verbale, che
1: ma
2: è stata,
1: sai,
2: in qualche modo cristallizzata.
1: Ma basta, da osservatori c'è stata proprio un'escalation, Luca, in questi anni. Basta guardare già a 5-6 anni fa, il livello di violenza verbale non era così alta.
2: Ma certamente.
1: Sotto i social non c'erano delle spaccature così macroscopiche sotto i post, o il tono non era rabbioso a prescindere. Sembra che oggi si apra il social esclusivamente per riversare la nostra rabbia, la nostra frustrazione, per trovare l'obiettivo da dissacrare, da umiliare e da aggredire. Poi, appunto, si forma all'interno

0: preciso, non fa giri inutili, chiama in causa le giuste persone, i giusti percorsi mentali che ci portano a focalizzare gli elementi essenziali che ci chiarificano tante cose. E te l'avevo annunciato prima nella nostra chiamata. Mi piacerebbe in chiusura soffermarci sul discorso dell'anima. Tu fai a questo neurologo la domanda:
1: questo è molto importante.
0: Il cervello, l'anima abita nel cervello. E io ti ho fatto quella domanda provocatoria prima. Che mi dici di Tesla e di Fagin che ci sottopongono il cervello come un'antenna che riceve i segnali della coscienza universale dentro i quali noi siamo immersi? Tu sei diciamo d'accordo con la visione di Tesla e di Fagin e il tuo discorso è una variante dentro a questo ragionamento, oppure ci dai proprio un'altra teoria?
2: Allora,
0: senza andare a fare gli specialisti,
2: no, allora,
0: con i nostri mezzi.
2: Con i nostri mezzi, se io volessi raggiungere o in qualche modo fornirvi un'altra teoria, sarei decisamente immodesto, non sarei assolutamente in grado. Io sono un grandissimo lettore di Federico Fagin, che ovviamente arriva da quel mondo, dal mondo Tesla, Bergson, eccetera, eccetera.
0: Beh, l'inventore del microprocessore, del touchscreen, no?
2: Esatto,
0: parliamo di un personaggio di questo calibro, ecco.
2: Che poi ho conosciuto personalmente.
0: Ecco, una persona meravigliosa.
2: Assolutamente sì, è un ultra ottantenne. Mm-hmm. Perché ha superato gli 80 anni Federico Fagin, è l'inventore del microprocessore, quindi una persona che ha messo le mani in pasta sulle cose veramente fisiche
0: della tecnologia, della
2: tecnologia
0: scienza.
2: Che ha rivoluzionato la tecnologia. No, quello quando si dice Bill Gates a un certo punto disse senza Fagin forse la Silicon Valley sarebbe solamente la Valley, e mancherebbe la Silicon, nel senso che veramente ha cambiato il corso della tecnologia nel mondo. Ecco, ad un certo punto lui si mette a parlare di coscienza,
0: di
2: ora,
0: spirito.
2: Esatto, e questo è un po' un tema essenziale. Ora, io non sono né un filosofo, perché lui inizia ad avvicinarsi al mondo della filosofia, non sono ovviamente un teologo, ma di Fagin una cosa mi colpisce tantissimo in relazione anche a quello che poi io scrivo. La differenza non è enorme, io in qualche modo dico che per lui l'idea è che il cervello funzioni come un'antenna, no?
0: Ed è quello che diceva Tesla. Ecco, partiamo da
2: la realtà, esattamente, che la realtà è già tutta lì in potenziale, e noi la sintonizziamo. Noi ci sintonizziamo con qualcosa che già esiste, potenzialmente differente da quel che io dico, cioè che con una corretta visualizzazione andiamo a creare una realtà, perché loro ti direbbero andiamo oltre, la realtà già esiste e la andiamo a prendere con le nostre mani sintonizzandoci.
0: Forse tu visualizzi qualcosa che già c'è nelle migliaia di possibilità, nelle realtà parallele che noi stiamo vivendo.
2: Ma allora direi proprio di sì. Allora ci lasciamo con le due idee sono assolutamente in assoluta consonanza. Perché se invece il significato crea, significa che l'intenzione interiore seleziona e porta all'esistenza per te una delle possibilità già disponibili, allora che la visualizzi e arrivi a quello. Perché parliamo comunque di frequenze, come
0: dicevo prima.
2: Con Fagin non c'è conflitto.
0: In
2: qualche modo si combacia, perché la visualizzazione crea la realtà, ma probabilmente crea una realtà che già esiste.
0: Che già c'è.
2: Con le antenne che noi abbiamo, come diceva Tesla, l'andiamo ad intercettare.
0: Ecco. Vedi, quindi, e io volevo arrivare a questa sintesi che sapevo c'era, perché non poteva essere in conflitto un ragionamento come il tuo con...
2: Però tengo ancora a specificarlo, questo lo dico non da collega, io lo dico da lettore appassionato di Fagin che si mette tanti gradini sotto di lui, lo osserva, lo legge, e quindi non voglio contrapporre una teoria all'altra.
0: No, noi qua...
2: Tengo a specificarlo perché sarei totalmente immodesto, quello è un livello a cui tendo semplicemente da...
0: Però...

0: Luca,
1: da grandissimo appassionato di questi temi.
0: Cioè, mi vorrai avallare, no, nella passione e nell'enfasi che tutti noi mettiamo proprio nel divorare con la nostra intenzionalità di appropriarci dei mezzi che ci consentono di vivere più consapevolmente, dei materiali che ci mettono a disposizione personaggi come Faggin e tutti gli altri di quel calibro, proprio per consentirci di comprendere come funzionano le cose.
1: Ma certamente sì, ma vado oltre la prefazione che io ho al libro, che è di Daniela Lucangeli, oggi una straordinaria scienziata neuropsichiatra, che tra l'altro non solo condivide ma rafforza lei stessa con tesi da laboratorio, quindi in maniera veramente scientifica le tesi di Faggin, e anche Daniela Lucangeli, che mi ha onorato della sua prefazione al libro, va totalmente in quella direzione, quindi c'è un grande allineamento. Sì.
0: Meraviglioso, caro Luca, noi abbiamo quasi finito il nostro tempo, è stata una chiacchierata straordinaria, non so se abbiamo lasciato indietro qualche concetto fondamentale del libro. Ti vuole chiedere una cosa, Nazareno?
2: Una cosa che io volevo chiedere: ci sono molti a leggere oppure no?
0: A leggere in genere o queste tematiche, Nazareno?
1: Diciamo che i numeri non sono malissimo in Italia, nel senso che i libri continuano ad essere acquistati prevalentemente di carta, quindi per il 90% i libri vengono acquistati ancora di carta, siamo molto indietro rispetto ad altri paesi, ma comunque si legge. Quando un libro supera le 1000 copie è già un grande libro. Posso dire che noi ci siamo già lì, e quindi sono particolarmente felice, forse per la prima volta sto dicendo quali sono i numeri che stiamo facendo, e sono molto molto contento di dire che insomma il libro sta andando molto molto bene, e questo insomma mi rende particolarmente orgoglioso.
0: Sono davvero felice di averti avuto questa mattina. Dovevi essere qui fisicamente, ma io vorrei riprogrammare un appuntamento proprio qua con te in studio.
1: Molto molto volentieri, oggi non ce l'ho fatta, mi chiedo scusa, ma
0: non c'è problema. Non c'è problema, perché mi sembra che abbia funzionato tutto alla perfezione. Vorrei ritornare in chiusura proprio su un dettaglio della nostra chiacchierata che forse non è risuonato ampiamente come bisogna che risuoni. Parlami di te, il potere delle relazioni autentiche. Risottolineiamo che tutto questo discorso ci è servito per arrivare al cuore della nostra autenticità personale, della nostra essenza, il sé reale che avvicina le due narrazioni, quello dei due romanzi della nostra vita. Quindi, se non riescono a combaciare, quantomeno essere proprio quasi sincronizzati. L'autenticità, Luca, grazie per averci dato l'opportunità di riflettere su questa parola che io amo e che ripeto spesso nelle nostre trasmissioni.
1: È una parola che io utilizzo tantissimo, è la più utilizzata in assoluto nel libro, ed è parte anche del mio ecosistema professionale, di tutte le relazioni che considero importanti, quindi quel sottotitolo lì specifica molto bene il senso del libro.
0: Per me l'autenticità deve essere proprio la nostra modalità di vivere nelle relazioni, in quello che facciamo, in come pensiamo, qualsiasi cosa che noi affrontiamo nella vita, che mettiamo sul tavolo o che indossiamo, no, tutto deve trasudare questa autenticità, perché se non ti dai una scappatoia, alla fine dov'ha? Ci diventi più possibile. Luca,
1: è un grande modo di vivere quello dell'autenticità.
0: Ringrazio infinitamente per questa opportunità, per questo incontro, per questa magnifica chiacchierata. Mi raccomando, andatevi a comprare Parlami di te, Heisenberg Edizioni, se non vado errata, lo trovate in libreria, lo trovate in tutti gli store online. E Luca, ti voglio qua fisicamente, assolutamente, quando vuoi.
1: Davvero, programmiamolo, sarà un piacere immenso. Grazie davvero a te, la chiacchierata è stata molto molto molto brillante, ha toccato davvero tutti i temi del libro, quindi grazie davvero, eri preparatissima nonostante il poco tempo a disposizione.
0: Ti ringrazio tantissimo, a presto Luca.
2: Bravissimo,
0: ciao, dobbiamo dire pure questo.
1: Grazie di cuore a tutti.
0: Ebbene ragazzi,
2: siamo alla fine.
0: Una mattinata veramente densa, veramente soddisfacente sotto tutti i punti di vista. Due ospiti meravigliosi, Luigi Novorsella che ci ha parlato della birra, ci ha parlato di Casanova, dell'incontro che avremo oggi qui a Macerata, Viale Indipendenza 25, presso l'associazione I Nuovi Amici. Il piacere di leggere, ci sarà lui, eccolo qua, lui, affacciati, affacciati.
3: No, non esageriamo.
0: Eccoci.
3: Siamo anche pomeriggio
0: e ci sarò io, parleremo di lettura, parleremo di tutto quello che ci verrà in mente in quel momento. Poi c'è stato con noi Luca d'Aprile, mi raccomando il suo libro Parlami di te. Adesso vi lascio con un brano che ci ha suggerito Luca, un brano di Battisti, non mi ricordo il titolo, di Lucio Battisti. Ci troviamo qui sabato prossimo e questa volta lo dico sul serio, non erratamente come ho fatto l'altra volta. Abbiamo Bianca Folino che ci raggiunge qui in studio e nella seconda parte, aspetta che non mi ricordo chi abbiamo nella seconda parte. Abbiamo Massimiliano Ludo, un altro personaggio molto molto interessante di cui parleremo, di letteratura, insomma tante cose. Sabato prossimo qui con noi, Dolce Fa Niente, ciao a tutti.
4: Soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. 3 giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social. Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala alla Fenice.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800-841-148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: 2 minuti.
7: Estate!
6: Un libro.
8: Ci sono stagioni che non finiscono quando cambia il calendario. Restano addosso come un ricordo che continua a bussare proprio quando pensavi di aver chiuso tutto. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in una storia luminosa e inquieta insieme, dove i desideri hanno il sapore dell'attesa e delle occasioni lasciate in sospeso. Se anche tu scrivi libri che parlano di emozioni, memoria e seconde possibilità, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti per arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Di solito Lina racconta il grande amore degli altri, ma chissà che stavolta non si trovi a vivere il suo. Stiamo parlando del libro di Francesca Cocchi, si chiama L'estate più bella della tua vita. È un romanzo e questa è la storia. Bloccata nella cittadina di mare in cui è nata e cresciuta, Lina ha trascorso gli ultimi 6 anni a raccontare matrimoni per un famoso sito di lifestyle. E non ne può più di bouquet, abiti bianchi e promesse eterne. Per giunta, un incarico la costringe ad affrontare il suo personalissimo incubo, cioè il matrimonio di Sebastian, il suo primo amore, il ragazzo delle sue estati più belle, l'unico che abbia mai amato davvero e l'unico che le abbia spezzato il cuore. Ritrovarlo ora così sicuro, così affascinante, così lontano da lei, riapre ferite mai guarite. E mentre Lina si muove tra i ricordi, inizia a chiedersi quando abbia smesso di inseguire i propri sogni e quando esattamente abbia iniziato a credere di non meritare più un grande amore. Per ritrovare se stessa dovrà ascoltare la voce di quella ragazza che anni prima aveva il coraggio di osare, perché forse per scrivere la storia più importante della sua vita deve trovare la forza di scegliere ciò che desidera davvero. E chissà che stavolta, con un colpo di scena da film, Lina non ritrovi in Sebastian non solo il ragazzo del passato, ma l'uomo con cui costruire il suo futuro. Di Francesca Cocchi, L'estate più bella della tua vita. In libreria da Newton Compton.

0: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Giornale Radio Nuova.
4: Bentrovati e buon ascolto. Macerata si appresta a festeggiare la sua patrona, la Madonna della Misericordia, in particolare con la tradizionale festa delle canestrelle, che vedrà domani alle 17.30 l'arrivo dei carretti dalle varie parrocchie con i sacchi di grano da donare alla chiesa, dai partecipanti vestiti con abiti tipici delle campagne maceratesi. Quindi alle 18 la partenza della processione con il quadro della Misericordia dalla Basilica verso la Cattedrale di San Giovanni e la celebrazione della Santa Messa solenne presieduta dal Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi. In questi giorni si svolge a Macerata anche la Festa delle Casette, collegata alla Festa della Madonna del Buon Consiglio, che culminerà martedì 8 settembre al Tempio Don Bosco, per intenderci la Chiesa dei Salesiani, visto che la Chiesa del Sacro Cuore è chiusa per lavori post-sisma. Alle 18.30 ci sarà la recita del Santo Rosario e alle 19 solenne concelebrazione presieduta da Monsignor Marconi con i canti eseguiti dal coro dei Pueri Cantores. Nel programma civile prevista la mostra Casettarti in via Ariani, serate in musica, iniziative al parco di Villa Cozza e la chiusura l'8 settembre alle 20 con la tavolata con Vinci Sgrassi lungo corso Cairoli. Pubblicato il nuovo bando della Regione Marche con una dotazione complessiva di 1,2 milioni di euro destinato a comuni, unioni di comuni e province per sostenere interventi di sicurezza urbana, videosorveglianza, potenziamento delle control room e introduzione di tecnologie innovative per il presidio del territorio. Le domande potranno essere presentate entro il 30 settembre prossimo, termine ultimo per l'accesso ai contributi. La misura rientra nell'operazione Marche Sicure, sottolinea il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e punta a rafforzare la capacità degli enti locali di prevenire e contrastare i fenomeni che incidono sulla sicurezza delle comunità, sostenendo investimenti concreti, immediatamente realizzabili e coerenti con le esigenze dei singoli territori. In una società in rapido cambiamento, la sicurezza dei cittadini è una priorità che richiede interventi concreti e una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni. La Guardia di Finanza ha arrestato in flagranza di reato un uomo di nazionalità tunisina con regolare permesso di soggiorno, trovato in possesso di circa 75 grammi di hashish. I militari si sono recati in uno chalet del lungomare nord di Civitanova Marche ed hanno effettuato numerosi controlli con l'ausilio del cane antidroga, grazie al quale è stato individuato lo spacciatore che, alla vista dei militari, ha prima gettato un borsello e poi si è tuffato in mare. Una volta uscito dall'acqua, l'uomo è stato fermato e identificato. Dalla sua perquisizione sono saltati fuori 75 grammi di hashish, un bilancino e 1.145 euro suddivisi in banconote di vario taglio. Tutto il materiale è stato sequestrato e l'autorità giudiziaria, sulla base degli elementi raccolti, ha disposto l'adozione di una misura di custodia cautelare e personale. Sempre nell'ambito dei controlli del territorio nella stessa zona, sono stati individuati e segnalati alle competenti prefetture altri tre soggetti, assuntori e detentori di circa 10 grammi di hashish, sottoposti a sequestro amministrativo. Un incontro concreto e costruttivo, quello che si è svolto in provincia Macerata tra il presidente Alessandro Gentilucci e il sindaco di Morrovalle Andrea Staffolani, che ha portato alla definizione di una serie di questioni importanti per la sicurezza di cittadini e territorio. Il presidente Gentilucci infatti ha annunciato il finanziamento di 200.000 euro destinato al primo straccio dei lavori di consolidamento della scarpata stradale di via Rossini, un intervento finalizzato a migliorare le condizioni di sicurezza e la stabilità del versante, dato che il rilevato stradale, sul quale poggia anche il marciapiede, presenta tratti con materiale in scivolamento presso le abitazioni sottostanti. Prevista anche la realizzazione di due nuove rotatorie, una già finanziata per 500.000 euro lungo la provinciale 86 a Morrovalle Scalo e l'altra che verrà finanziata con la prossima variazione di bilancio lungo la provinciale 6. La dottoranda dell'Università di Macerata, Natasha Warris, è stata selezionata tra i 100 finalisti europei di EU Talenton 2026, la competizione scientifica promossa dalla Commissione europea rivolta a ricercatrici e ricercatori all'inizio della carriera, che si terrà a Brest in Francia dal 7 all'11 settembre. Natasha svolge la propria attività di ricerca dottorale presso il Soil Biodiversity and Monitoring Lab della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria di Unicam, sotto la supervisione della professoressa Antonietta La Terza, responsabile del laboratorio. Studia lo sviluppo e la valutazione di biofertilizzanti e biostimolanti a base di microalghe e sottoprodotti organici, quali fondi di caffè e trebbie di birra, analizzandone gli effetti sulle proprietà del suolo, sulla crescita, sulla salute delle piante e sul microbioma della rizosfera. La ricerca punta a trasformare flussi di scarto in risorse utili per l'agricoltura, favorendo il riciclo dei nutrienti, la salute del suolo e la transizione verso modelli più circolari e sostenibili. Il comitato No Discarica Montefano torna in mobilitazione con una passeggiata a Pieve Torino domenica 6 settembre. Domani dunque il comitato riprende la mobilitazione per ribadire con determinazione la propria ferma opposizione a qualsiasi progetto di discarica sul territorio di Montefano. Il tragitto previsto in prima battuta al percorso delle acque è stato modificato dalla questura per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, quindi la manifestazione pacifica dovrà svolgersi presso il Parco delle Rimembranze in via Roma dalle 9.30. Una volta rimosse le maglie e gli altri elementi identificativi della protesta, come richiesto dalle autorità competenti, sarà possibile raggiungere il percorso delle acque. Esprimiamo il nostro sincero stupore, dicono dal comitato, di fronte a tale richiesta, che riteniamo priva di motivazioni concrete.
3: Il taccuino.
4: È un evento più unico che raro, il Gran Gala di Canto Barocco, che stasera e domani proietta Noiesi e Filottrano nei teatri del Settecento. Questo è il titolo del grande concerto, che propone un'incredibile passerella di interpreti di diversa vocalità, soprani, tenori, bassi contralti, tenori controtenori, provenienti da varie parti del mondo per ricreare i fasti teatrali, musicali, antichi. In programma i maggiori autori del panorama operistico dell'epoca, fatti rivivere in scena da una decina di artisti che sono i finalisti del nuovissimo concorso internazionale di canto barocco pergolesi, che ha visto decine di adesioni da tutti i continenti. Per entrambe le serate a Iesi, oggi alle 21 alla sala pergolesi del Centro Congressi Federico II, a Filottrano domani domenica 6 settembre stessa ora a Palazzo Accorretti, si ricrea la speciale atmosfera culturale e sociale dell'epoca nella forma raffinata aristocratica del convivio musicale. Passione e movimento insieme a formazione e inclusione saranno i motori della sesta edizione della manifestazione Sport Live, il festival dello sport marchigiano che domani trasformerà il cuore di Civitanova in un imponente villaggio dello sport a cielo aperto, da mattina fino a sera. La manifestazione organizzata dalla Sport Live SD di Domenico Rita, con il sostegno dell'assessorato allo sport della città di Civitanova, 65 società e oltre 70 discipline locali e regionali saranno in vetrina dalle 9.30 alle 19.
3: Lo sport.
4: Prende il via domani il campionato di Serie D Girone F che vede in campo la Maceratese alle 15 all'Elbia Recina con il Teramo. Un inizio di stagione di grande fascino, stante le tante partite giocate in passato tra le due squadre blasonate. Del resto Teramo, vincitore degli ultimi due playoff del Girone F, viene considerato tra i più votati alla vittoria del campionato, quindi darà filo da torcere alla Maceratese. Ascoltiamo il centrocampista neoacquisto biancorosso, Marco D'Aloia.
5: Siamo molto carichi, è stato un mese e mezzo di preparazione lungo, quindi non vediamo l'ora di iniziare, sappiamo l'avversario che ci aspetta, non vediamo l'ora anche di rivedere come è stato in Coppa lo stadio pieno pronto ad accoglierci e ci faremo sicuramente trovare pronti, stiamo lavorando benissimo in settimana, quindi arriveremo pronti all'impegno di domenica. Non vediamo l'ora e sappiamo, abbiamo visto anche alla presentazione quanto ci hanno spinto, accolto e aiutato e vi aspettiamo allo stadio.
4: Pallavolo, i tifosi biancorossi preparano un abbraccio corale con il ritorno del Lube nel cuore dei. Un'intera giornata dedicata alla passione per il team vice campione d'Italia tra sport, condivisione e convivialità. Domani allo chalet La Sirenetta sul lungomare nord di Civitanova, ospiti speciali per assaporare l'euforia dei supporter alle porte della nuova stagione, il campione del mondo Giovanni Gargiuolo, centrale della Lube, e il libero in ascesa Francesco Bisotto. Presenti anche altri protagonisti dello staff e della dirigenza. Oltre alla cena ben augurale, già sold out, sono previsti in giornata il quarto torneo di beach volley 4x4 Lube nel cuore on the beach e la seconda edizione del torneo di Burraco.
3: Il tempo nelle Marche.
4: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione settentrionale, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 22-32 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Giornale Radio Nuova.

Buona domenica, 6 settembre, la 33ª domenica del tempo per annum. C'è una frase che precede questo brano del Vangelo e che ne è la chiave di lettura. Dio non vuole che neppure uno di questi piccoli si perda. E questa è l'intenzione di Gesù. Tutto ciò che segue non è un insieme di regole disciplinari, ma un percorso per salvare una persona, per recuperare un fratello. Per questo Gesù ci insegna un'arte difficile, l'arte di correggere bene chi sbaglia. Noi spesso facciamo il contrario. O non diciamo nulla per quieto vivere, lasciando l'altro nel suo errore, oppure correggiamo davanti a tutti, umiliando e ferendo. Gesù invece propone un cammino fatto di discrezione e di amore. Il primo passo è semplice e delicato insieme. Va e ammoniscilo fra te e lui solo. Perché la correzione evangelica nasce dal desiderio di salvare la relazione, non da quello di avere ragione. L'obiettivo non è vincere una discussione, ma ritrovare una persona. Se questo non basta, allora si allarga il cerchio, una o due persone. E poi la comunità. Ogni passaggio è un nuovo tentativo di recuperare chi si è allontanato. Anche quando Gesù dice sia per te come il pagano e il pubblicano, non invita a disprezzare. Basterebbe ricordare come lui trattava i pagani e i pubblicani. Li cercava, li accoglieva, sedeva addirittura alla loro tavola. Anche l'ultimo passo quindi non è una condanna definitiva, ma lascia sempre aperta la porta della misericordia. Ecco allora il senso delle parole legare e sciogliere. La Chiesa riceve da Cristo il potere non di escludere, ma di riconciliare, di sciogliere i nodi del peccato, di riaprire le strade di comunione. Infine Gesù conclude parlando della preghiera comune e della sua presenza. Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono lì in mezzo a loro. È come dire che ogni vera correzione fraterna non nasce dall'orgoglio, ma può nascere solo dalla presenza del Signore. Solo con Lui in mezzo, invocato nella preghiera, possiamo dire parole che guariscono invece di ferire, che rialzano invece di schiacciare. Buona domenica.

0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio! È mamma! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Resistere non significa sempre alzare la voce, opporsi apertamente e combattere in prima linea. A volte significa semplicemente continuare a vivere, a raccontare, a tenere viva una memoria, anche quando tutto intorno spinge a dimenticare, a tacere, a lasciar perdere.

0: Dopo la fine della guerra, la famiglia si ritrova dispersa, segnata dai lutti, ma non del tutto distrutta. E la voce narrante, guardando indietro a tutto quello che è successo, sceglie di ricostruire quella storia proprio attraverso il linguaggio che l'aveva sempre definita. Nel dopoguerra i sopravvissuti della famiglia si ritrovano a fare i conti con una città e un paese profondamente cambiati. Torino non è più quella di prima, molti dei volti familiari sono scomparsi, eppure le stesse case, le stesse strade sembrano ancora custodire l'eco di quelle vecchie frasi condivise. Scrivere questo libro diventa in un certo senso un atto di resistenza, non contro un nemico esterno ormai sconfitto, ma contro l'oblio, contro il rischio che tutte quelle voci, quelle frasi, quegli episodi, minuti, vadano perduti per sempre, insieme a chi li ha vissuti in prima persona. La voce narrante sceglie deliberatamente di non scrivere una storia lineare e completa, dichiara fin dall'inizio che i ricordi sono soggettivi, imprecisi, filtrati dalla memoria di chi racconta, ma proprio in questa scelta di onestà sta la sua forma più autentica, di resistenza alla retorica, alla celebrazione facile, alla ricostruzione troppo ordinata del passato. Non c'è nessun tentativo di trasformare la propria famiglia in un monumento eroico o in un simbolo edificante. Restano, al contrario, tutte le contraddizioni, le piccolezze, i difetti di ciascuno, proprio perché è nelle verità imperfette, più che nella geografia, che si trova la forma più autentica di fedeltà a chi non c'è più. Il libro diventa così un monumento non convenzionale, fatto non di date e di eventi in ordine cronologico, ma di frasi ricordate, di episodi minuti, di un linguaggio che continua a vivere ogni volta che qualcuno, leggendo, lo fa proprio. Resistere, in questo libro, significa continuare a raccontare, anche quando il racconto è perfetto, anche quando la memoria vacilla, perché è proprio nell'atto di raccontare, più che nella precisione dei fatti, che una famiglia e una storia intera continuano davvero a esistere. La parola di oggi, di piccole e grandi parole, speciale pagine d'estate, non poteva che essere resistenza. Vi ricordo che sulla pagina Facebook potete già scrivere, se non l'avete fatto, il titolo di questo libro. Domani noi lo sveleremo. Buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani con l'epilogo di questo racconto.
1: Piccole grandi parole, pagine d'estate.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in Blu.

0: mediatori e droni, gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner arrivano a Mosca e Kiev con il piano di pace americano. Putin non attaccherà la NATO, assicura il presidente, ma Mosca continua a prendere di mira l'Ucraina. Esplosioni nel Golfo, mentre gli Stati Uniti sostengono di controllare lo stretto di Hormuz, una petroliera iraniana sarebbe stata colpita da un missile, esplosioni avvertite nella zona dell'isola di Karg. Il governo più longevo, la stabilità ha consentito all'Italia di non essere più un osservato speciale in Europa, ha detto la Premier Meloni, prima donna a guidare un esecutivo in Italia dalla festa di Fratelli d'Italia a Bari. Corsa all'insù, aumentano ancora i carburanti, il prezzo medio al self-service lungo la rete stradale di 2,052 euro al litro per la benzina e 2,164 per il gasolio. Taglio delle accise sul diesel sino al 10 settembre. Buongiorno da Pierachille Dolfini. La guerra in Ucraina, gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner arrivano a Mosca e Kiev con un piano di pace della Casa Bianca. Parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO, assicura il presidente americano. Ma intanto si continua a combattere. Vito De Torre.
1: Oggi a Mosca, domani a Kiev, i mediatori statunitensi.

0: è stata respinta da Kiev e dai suoi principali alleati europei. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Sempre tensione anche in Medio Oriente, esplosioni sono state avvertite nella zona dell'isola di Kharg nel Golfo Persico, una petroliera iraniana sarebbe stata colpita da un missile. Intanto il presidente americano Trump rilancia: controlliamo lo stretto di Hormuz. Marino Galdiero.
2: Quattro missili statunitensi hanno colpito una piccola petroliera iraniana nei pressi dell'isola di Kharg nel Golfo Persico, lo riferisce l'agenzia di stampa di Tehran Fars. Al momento non si registrano vittime. Il controllo dell'isola è considerato strategico. Si trova a 25 chilometri dalle coste iraniane e a meno di 500 dallo stretto di Hormuz. Da lì passa il 90% delle esportazioni di petrolio dell'Iran. È la cassaforte del greggio del regime che, dopo gli intensi bombardamenti dall'inizio del conflitto da parte di Stati Uniti e Israele, resta sotto il controllo dei pasdran iraniani. Trump, preso dalla campagna elettorale, dice che lo stretto di Hormuz può non essere più necessario perché si stanno creando oleodotti che potrebbero portare ad aggirare la via di ingresso per i commerci di petrolio e gas. Da lì passa un quinto delle esportazioni. Quindi il presidente degli Stati Uniti avvisa l'Iran. Teheran, tuttavia, non sembra voler cedere, considera di avere il tempo in suo favore. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: La politica, ora il governo Meloni è il più longevo della storia della Repubblica. La stabilità ha consentito all'Italia di non essere più un osservato speciale in Europa, ha detto la Premier, prima donna a guidare un esecutivo dalla festa di Fratelli d'Italia a Bari. Alessio Orlandi.
3: A parte l'annuncio sull'allargamento della zona economica esclusiva a tutta Italia, quello della Premier Meloni da Bari è stato soprattutto un intervento di rivendicazione delle cose fatte dal governo, da ieri il più longevo della Repubblica. Proprio a garantire la stabilità, ha affermato la Presidente, mira la nuova legge elettorale in discussione in Parlamento, al centro dello scontro con l'opposizione. Conti in ordine, spread basso, disoccupazione in calo, al centro del discorso della Premier, ma anche la consapevolezza che su sanità, sicurezza, salari bassi c'è ancora da lavorare. Nessun riferimento al referendum sulla giustizia perso, al premier e neppure all'Ucraina, solo un passaggio sulle spese per la difesa per non lasciare, parole di Meloni, il nostro paese esposto sul fronte della sicurezza. Sul caro carburanti, dopo il taglio delle accise, la Premier ha annunciato altre misure mirate a categorie di lavoratori e alle famiglie meno abbienti. All'attacco alle opposizioni, i festeggiamenti di Meloni sono uno schiaffo agli italiani, le parole del leader dei 5 Stelle Conte. Con il costo dell'energia più caro d'Europa e gli stipendi tra i più bassi, la Premier pensa alla legge elettorale per paura di perdere, ha rincarato la segretaria del PD Schlein. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: In Italia nel 2024 si è lavorato mediamente 246,5 giorni l'anno, al nord 27 giorni in più rispetto al sud, e la paga media giornaliera ha raggiunto 108 euro nelle regioni settentrionali contro gli 80 in quelle meridionali. Lo dice la CGA di Mestre, evidenziando che il salario minimo bandiera del PD e l'Islain non è la soluzione. Il coordinatore del centro studi, Paolo Zabeo.
4: Sul tema del salario minimo, il problema è più complicato di quanto sembri. Alzare la paga oraria non basta. Se uno lavora poche ore o solo per qualche mese all'anno, resta povero anche con uno stipendio orario più alto. La vera sfida allora è dare stabilità e continuità al lavoro, trasformando i part-time in volontari in contratti a tempo pieno, far emergere il lavoro nero e contrastare la precarietà. La ricetta? Meno IRPEF sulle retribuzioni e più contrattazione di secondo livello per premiare la produttività e i dipendenti più meritevoli.
1: Aumentano ancora i prezzi dei carburanti. Secondo i dati dell'osservatorio sui prezzi del Ministero, il costo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,052 euro al litro per la benzina e a 2,164 per il gasolio. Ancora più alte le cifre sulla rete autostradale. Il governo proroga intanto il taglio di 17 centesimi delle accise sul diesel fino al 10 settembre. Rinviato il rientro da Cuba di Alessandro Di Battista, ricoverato dopo un malore che lo ha colpito nell'isola caraibica, potrebbe essere stato operato per il problema di cui non è stata resa nota la natura, e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro previsto per oggi. Chiede discrezione in attesa di ulteriori aggiornamenti l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. L'omicidio-suicidio sulla 1, lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna 45enne gettata da un cavalcavia dall'ex compagno prima di gettarsi sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. David Murgia.
5: È giovedì pomeriggio, siamo sulla 1 del comune di Barberino del Mugello. Gli agenti cercano di convincere Federico Vella a non lanciarsi nel vuoto. Il corpo della sua ex fidanzata Lorena Sceri non è stato ancora trovato.
6: Federico, ascolta.
5: La trattativa per convincere Federico durerà oltre 30 minuti. A un certo momento si

0: e della poliziotta Ilaria, che in tutti i modi cerca di convincere l'assassino a non gettarsi. Subito dopo Federico Vella deciderà di suicidarsi lanciandosi proprio dallo stesso viadotto da cui ha lanciato, dopo averla picchiata, immobilizzata e chiusa nel bagagliaio della sua auto, il corpo dell'ex compagna. Solo dopo gli inquirenti ricostruiranno tutta la dinamica del femminicidio e avanzeranno l'ipotesi di aggressione premeditata. Lunedì sarà disposta l'autopsia che deve stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. Davide Murgia, linea allo studio.
1: La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo sugli Epstein File per l'ipotesi di violenza sessuale nei giorni scorsi, trasmessa una rogatoria al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per acquisire la documentazione relativa alla vicenda. Obiettivo: accertare se cittadini italiani all'estero oppure persone che abbiano agito sul territorio nazionale possono essere coinvolti e perseguibili dalla Procura Capitolina. Dopo oltre un mese di attesa è tornato in Italia il bimbo di 6 anni ricoverato in Egitto dopo essere scivolato in piscina riportando un trauma cranico. Si è trasferito all'ospedale Regina Margherita di Torino. Le sue condizioni restano gravi ma stabili. Raffaella Frullone.
2: Finalmente in Italia. Dopo oltre un mese dal grave incidente che lo ha lasciato in coma, Younes, 6 anni e mezzo, è tornato da Sharm el Sheikh. L'aereo sanitario è atterrato nella notte a Torino Caselle. Il bimbo è stato trasferito a Regina Margherita, dove è ricoverato in terapia intensiva. Sentiamo Franca Fagioli, direttrice del Dipartimento Bambino dell'ospedale.
3: Le condizioni del bambino potrei dire sono stabili rispetto a quelle che avevamo a Sharm. È un bambino in questo momento intubato con delle problematiche importanti a livello cerebrale.
2: Younes era ricoverato in Egitto dal 3 agosto scorso, quando nel primo giorno di vacanza con la famiglia era scivolato mentre giocava, cadendo in piscina, battendo violentemente la testa e riportando un grave trauma cranico. Ad aspettarlo a Torino dopo 30 giorni di paura anche la sua famiglia. Sentiamo lo zio Musi Rafia.
4: Solo di vederlo atterrare è stato molto importante per tante persone, la felicità è tanta.
2: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Lo sport e il calcio. Con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto ieri sera il Genoa nell'anticipo della terza giornata del campionato di A, piazzandosi temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi si giocano Fiorentina-Torino alle 15, Inter-Napoli alle 18, Roma-Atalanta alle 20:45. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sada in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
0: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

0: oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali. Spazio di informazione locale, tante interviste che vi proponiamo oggi parlando di NGD Cup, il torneo di calcio dedicato a Nicolas Calabrese, Giorgio Franceschini e Daniele Francalancia, che si è appena concluso a Macerata. Chi sono questi ragazzi? Ormai insomma li conosciamo benissimo qui, i loro nomi almeno. Sono i tre ventenni che purtroppo hanno perso la vita a seguito di un incidente in superstrada il 14 giugno scorso, e c'è stato questo torneo, questa prima edizione voluta dalle squadre in cui loro militavano e voluta dall'associazione Three Star, che si è appena costituita e che vede l'adesione di ben 250 maceratesi per creare iniziative, obiettivi, progetti che ricordino i tre ragazzi, ma soprattutto a favore dei giovani maceratesi. La Coppa è stata vinta dalla Juniores Nazionale della Maceratese nella partita decisiva con la Vigor Macerata, che era la squadra di Nicolas Calabrese. C'era anche la Cluentina Calcio, dove invece militava Daniele Francalancia. È stato comunque un evento che ha visto tanta partecipazione, tanti giovani. La finale in particolare, quella è stata giocata nel campo di calcio della Pace, dove si allena, dove gioca la VR Macerata, e ci sono stati tanti messaggi di solidarietà. L'amministrazione comunale di Macerata, rappresentata dal sindaco e da tanti assessori, tutto questo proprio per onorare questi ragazzi. Noi ora passiamo alle interviste che sono state realizzate in questa occasione da Natalia Marchesini. La prima, Betty Mariani, mamma di Nicolas Calabrese, che ci parla un po' di questa associazione Three Star. Poi a Massimiliano Marcolini, presidente della Cluentina Calcio, Sandro Montenovo, presidente della VR Macerata, e infine Francesca D'Alessandro, assessore ai servizi sociali del comune di Macerata.
1: Siamo partiti con questo intento pensando a un campo di calcetto, qualcosa che fosse a livello sportivo, ma poi in realtà è stata talmente tanta la vicinanza di tutti che abbiamo visto che era veramente la volontà di tanti, di tutta Macerata, grandi e piccini, genitori e ragazzi, e quindi ci siamo sentiti di dover progettare qualcosa di più grande, quindi che non sia solamente un campetto, ma qualcosa che sia veramente un punto di aggregazione, di incontro per i ragazzi, dove si possano fare anche diverse attività, che non sia solo lo sport, ma anche incontri, anche corsi di formazione, quindi un centro ampio, grande, dove si possano veramente realizzare cose per i ragazzi e con i ragazzi.
2: Questa tragedia sta unendo, unisce tanto, unisce due società sportive, unisce la città, unisce anche dove lo sport ci fa trovare avversari in campo. In questa fase noi siamo molto uniti e cerchiamo di trasmetterlo a tutta la città. L'obiettivo è di renderlo un appuntamento fisso nel prestagionale del mondo del calcio, dove oltre all'aspetto sportivo, che comunque sia stato anche un bel evento dal punto di vista sportivo, diventi anche una tappa fissa durante l'anno per un momento di raccolta fondi, di progetti e di condivisione.
3: Questo è solo l'inizio, l'abbiamo detto, è stata una serata come ce l'aspettavamo, bellissima, ricca di sorrisi, di soddisfazione, quello che volevano le famiglie. C'è stato un grande pubblico, una bellissima serata.
4: L'amministrazione comunale è vicina a questo progetto che nasce da una tragedia, ma che vuole comunque andare avanti, guardare il futuro proprio attraverso queste tre giovani vite spezzate e anche attraverso la forza di tre famiglie che comunque guardano al futuro e che trovano davvero l'energia per aiutare tanti giovani attraverso lo sport e attraverso questa sana competizione in memoria di questi tre giovani splendidi ragazzi. Quindi ecco, lo sport, una comunità che si stringe intorno ad un dolore, ma che poi da questo dolore sa far rinascere qualcosa di bello e di buono.
0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8:30 alle 10:30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in blu, l'informazione in prima.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno L'isola dell'abbandono di Chiara Gamberale, una scrittrice contemporanea che non si limita ad essere una scrittrice perché è anche conduttrice televisiva, radiofonica e ricordiamo sicuramente una delle sue trasmissioni più amate e seguite, Io, Chiara e l'Oscuro. Questo libro, L'isola dell'abbandono, parla di relazioni difficili, di relazioni complicate e di quanto ci si sacrifichi all'interno di una relazione quando si sta insieme a una persona problematica, ma l'amore ci porta a guardare al di là di quelle problematiche, spesso anche a discapito della nostra salute interiore. Questo succede a Ilaria, che sta insieme a Stefano, un uomo che ha un disturbo di personalità ed è seguito da uno psichiatra. È una storia su più livelli temporali. Ilaria dapprima racconta il passato con Stefano e poi ci porterà all'interno della relazione che avrà con il suo psichiatra. Riprendiamo la nostra lettura.

circostanza. Ancora a Naxos, ottobre-dicembre 2008. Sono passati 3 mesi da quando Stefano l'ha piantata in asso. Non ha mai ricevuto una telefonata da lui, un messaggio, una cartolina da Londra. Crede sia lì perché Cora, una settimana dopo la loro scomparsa, ha mandato una lunga mail alla sorella dove si scusava con lei e con la ex compagna di Stefano per il suo comportamento. Poi ancora una volta citava Marina Akhvetaeva: «Io sono una creatura scorticata a nudo e tutti voi portate una corazza», scriveva. «Ma Stefano è esattamente come me e non potevamo andarcene in un altro modo. La nostra natura non ce l'ha permesso, così come adesso a Londra non permette nessuna prudenza a quello che ci è capitato». E dunque, proseguiva la mail, Stefano si era sistemato da lei. Lei lo avrebbe presentato a un suo amico architetto per trovargli subito un lavoro. Ed era certa che, quando Alice fosse tornata a Londra, le sarebbe bastato vederli per rendersi conto che le cose non potevano che andare come erano andate. Perché lui e io ci stavamo cercando, e in questo sterminato mondo alla fine ce l'abbiamo fatta e ci siamo trovati. Mentre Alice leggeva, era evidente che saltava a qualche passaggio, forse sulla pienezza di quei giorni di convivenza, e lei gliene era stata grata. Avevano passato la settimana dopo la partenza di Cora e Stefano sempre insieme, in silenzio. Enna e Aki si erano presi cura di quella coppia improvvisata di donne tradite, una dal suo grande amore, l'altra dalla promessa di un grande amore, tutte e due da quell'isola. E perfino i ragazzi francesi avevano sciolto la loro riservatezza e si erano scoperti attenti, premurosi. Non si limitavano più a fare colazione tutti insieme, avevano preso l'abitudine anche di cenare sul patio, e la conversazione quasi sempre girava attorno ai piatti preparati da Sotiria. Ci si teneva lontano da qualsiasi argomento avesse a che fare, anche solo vagamente, con un'emozione personale, e andava bene così. Tanto lei riusciva ad ascoltare poco, le arrivavano solo lampi di parole. Faticava a capire come mai le ore continuassero la loro marcia idiota senza imprevisti, e dopo le 3 venissero le 4, poi le 5. Come si permetteva il tempo di seguitare a fare il suo dovere? Come si permettevano i pioppi, il mare, di rimanere imperturbabili a fare i pioppi, a fare il mare, mentre la sua vita era stata spezzata, portata via da un traghetto destinazione Atene, destinazione Londra, destinazione mai più? La spiaggia dove camminava ossessivamente su e giù con Alice sembrava di colla, ogni passo la stupiva. Di chi sono questi piedi? Erano suoi, ma faceva fatica a riconoscerli, e così anche la pelle, i capelli. Tutto non era più suo, ma di una statua nel cui interno buio e vuoto era stata intrappolata. Vedi, Stefano è così. Capitava che bucasse il silenzio per sussurrare ad Alice: ognuno di noi gestisce i suoi mostri per proteggere chi ama. Ma lui no, fa il contrario. Gestisce chi ama per proteggere i suoi mostri. Oppure è stata tutta colpa di quel maledetto antidepressivo. O anche non ha difese contro la realtà e allora aggredisce. Ma non diceva mai che stronzo. Neanche è un egoismo insopportabile il suo. Diceva solo, e questo lo ripeteva in continuazione: sta male, poverino. Sta davvero tanto male. Come se potessimo permetterci il lusso di considerare vittime anche le persone che fanno del male proprio a noi. Avrebbe chiosato di lì a 3 mesi il dottor Massimini. Mentre quel lusso no, non ce lo possiamo permettere. Però lo diceva Alice, lo dicevano Aki ed Enna.
Che stronzo! È un egoismo insopportabile il suo. Meriti molto, ma molto di più, aggiungevano. E una parte di lei, mentre li ascoltava, si sentiva accarezzata. L'altra no, si sentiva ancora più sola. All'inizio di agosto, poi, in pochi giorni, erano partiti tutti. Prima i ragazzi francesi, poi Alice, alla fine anche Anna e Daki. Il suo biglietto per Roma sarebbe stato il 10, ma alla sera prima della partenza aveva pensato alla casa con la cucina gialla che la aspettava. Quella casa, dove erano entrati insieme e insieme avevano vissuto. Quella cucina. Aveva pensato alle cose ancora una volta, alle sue amiche fidate che era certa non l'avrebbero tradita mai. E aveva pensato che invece no, adesso l'avevano tradita pure loro, perché a casa avrebbe trovato le mutande di Stefano, i maglioni di Stefano, i suoi CD, i fogli a zero, gli accendini sparsi ovunque. E gli avrebbero promesso che Stefano c'era ancora, mentre Stefano non c'era più. Così aveva chiesto a Sotiria e a Vasilis di potersi trattenere un altro po' da loro. Si era offerta di aiutarli con le pulizie e all'alimentari. Avrebbe dovuto riprendere in mano il libro di Pilù, che aveva abbandonato il giorno stesso in cui era stata abbandonata lei. Le rimanevano ancora un paio di mesi prima della consegna e sicuramente a Roma non avrebbe concluso niente sotto lo sguardo beffardo di tutte quelle cose traditrici. Sotto lo sguardo di tutte le persone che mai, nemmeno per un giorno, avevano creduto che la sua storia con Stefano potesse avere un futuro. I suoi genitori, il coro delle amiche, i colleghi della redazione, nessuno. Dal primo spudorato tradimento, ormai 6 anni prima, era più stato complice del suo amore per lui. Nessuno l'aveva mai sostenuta. Al massimo Caterina la prendeva in giro. Eccola qui, è arrivata a Mission Impossible 10. Stavolta è davvero cambiato, le diceva. E lei rideva. Avete senz'altro ragione, pensava, ma non ci capite niente. È tutto più complesso di come sembra. Eppure è anche più semplice, perché semplicemente io ormai sono abituata ad amare Stefano, come sono abituata ad avere la fronte, l'ombelico e a ritrovarmeli sempre al loro posto. Semplicemente quando lui è con me e vuole me e parla con me e ascolta me e dorme con me, io mi sento al sicuro. E intanto settembre era diventato ottobre. Le giornate si sono fatte più corte, il Meltemi a volte rende impossibile uscire, perché ti spinge dove gli pare. Ma è stupefacente vedere come quel mare fino a poche settimane fa, così placido, sia in realtà capace di incazzarsi sul serio e regalare finalmente a qualcuno quello che aspettava da mesi. Quando le capita, si inerpica fino alle dune di Macri Vigla e si accuccia in un angolo della spiaggia a guardare gli aquiloni dei surfisti cavalcare quelle incredibili pareti di acqua che si alzano, franano, capovolgono. Sembrano suggerirle che la violenza e l'imprevisto non ostacolano il corso del mondo, anzi lo assecondano, e che se la bambina con gli occhi verde alieno avesse meno paura, magari scoprirebbe che proprio quella paura è il suo nemico, non è l'imprevedibilità di Naso. Non si è più spinta fino alla grotta di Kitesurf, così come rimane lontana dai templi e dalle spiagge dove era stata con Stefano, ma le piace osservarli da lontano. Del gruppo che c'era a luglio è rimasto solo il vecchio con la treccia bianca. Si è aggiunto un ragazzino gracile col ciuffo blu. Oggi c'è un indiano che ha già visto qualche volta all'alimentare di Vasilis, un tipo alto con la barba bionda e le spalle larghe. Vedi occhi? Le avrebbe detto Stefano osservando l'indiano. Quello lì con l'aquilone giallo e blu vuole sfidare il mare. È chiaro da come va incontro alle onde. Sembra costringerle a inginocchiarsi davanti a sé.
può non pronunciare più il suo nome, può evitare i posti che hanno scoperto insieme, ma ancora non riesce a soffocare quella voce che, quando meno se l'aspetta, le torna a parlare, a spiegare il mondo così come appare a lui, da un punto di vista a cui lei ancora non riesce a rinunciare, e che riporta tutto a sé come fanno i bambini, o i pazzi o gli indifferenti. E Stefano è tutte e tre le cose. Eppure a lui sì, per la prima volta dopo 7 anni, a lui sta rinunciando. Anche i 1307 peluche di naso che il padre ha comprato per la bambina prima o poi finiranno, si dice. E non sa che cosa succederà in quella vignetta finale, ma comincia a fare pace con l'idea che la scorta di Stefani, che la vita le ha messo a disposizione, prima o poi possa finire. È finita. Come farà lui a sopravvivere alla nostalgia dei nostri soprannomi, delle abitudini? Tu fai spesa e io cucino. Io mi faccio una doccia e tu intanto cerca di capire come si va su Sky con il nuovo telecomando. Di tutto quello che mi confidava e che avrebbe potuto continuare a confidarmi, se lo chiede e si chiede anche dove l'avrà messo tutto quel bisogno di me, dove avrà messo il mio odore, la mia insonnia, dove l'avrà messa lui, la mia voce. Se lo chiede sempre, se lo chiede adesso, anche se adesso è una voce diversa che le sta parlando. E le sta dicendo ciao. Ciao, forse risponde lei, ma è ancora troppo presa dalle voci di dentro per realizzare che il surfista con la barba bionda è uscito dall'acqua e le si è seduto accanto. Ti piace il kite? Mi piace guardare, sì. È a disagio. Da troppo tempo ormai su quell'isola è sola. Scambia qualche parola con Sotiria nel suo inglese mescolato a un greco improvvisato sui pomodori dell'orto e sull'acidità del latte. Con Vasilis commenta il vento e i prezzi del mercato. Può capitarle di intrattenersi con la vicina che tutte le mattine passa all'alimentari per prendere 2 mele, ma le uniche vere conversazioni ce le ha con Stefano, nella sua testa, e con la stella. Scusa se non ti ho offerto un bello spettacolo allora. E le sorride con gli occhi, uno leggermente più alto e uno più basso, grandi e nocciola. Perché? A me sembrate divini. M, sì, col kite fa magie. Io insomma, M. Sì, scusa, fra noi ci chiamiamo così con l'iniziale. Lui in realtà si chiama Madhu. A proposito, io sono Di. Di come? Le dice il suo nome per intero, si presenta anche lei. Un'italiana a ottobre, a Naxos. Un italiano a ottobre, a Naxos. Ridono. È la prima volta che le succede, da quando Stefano... Io sono qui perché mia madre era di Naxos e mio nonno è morto un anno fa. Mi spiace. Aveva 106 anni, credo ne avesse abbastanza. Anche se fino all'ultimo, tipico suo, ha voluto fare casino e ha deciso di lasciare a me il suo ristorante. Tieni presente che a Torino, dove abito, insegno nuoto ai bambini. Insomma, nei ristoranti ci so solo mangiare. E invece adesso mi ritrovo qui a decidere come trasformare quello di mio nonno per dargli una nuova vita. Negli ultimi tempi era molto peggiorato. Mia nonna è morta 3 anni fa e lui faceva fatica a portare avanti da solo tutta la baracca. Eri il suo unico nipote? No, questo è il bello. Ne aveva altri 3 e tutti più in grado di me di occuparsi della cosa, te lo assicuro. Ma a loro ha lasciato la casa. Io sono cresciuto con lui e mia nonna. Quando ero piccolo si erano sposati in Italia per stare con me e mi ha voluto fare un regalo speciale, anche se in realtà credo che l'abbia fatto perché era convinto che a Torino io perdessi tempo invece di lavorare.
che fossi un cazzone, insomma. Le persone che ci hanno visti piccoli sono quelle meno indicate per capire chi siamo diventati. E prova a riflettere lei. Ma no, no, aveva ragione, la interrompe lui. E ridono di nuovo. Lui le fa cenno di aspettare, va nella grotta e torna con due birre. Approfittiamo che M è ancora in acqua. Gli ho preso una birra. Le apre una lattina e gliela passa. Ma se voglio diventare un vero surfista, è ora che cominci a scroccare. In che senso? Non l'hai notato? Questa specie di sottile opportunismo. Non c'è niente di meschino, figurati, ma ho capito che come si sfrutta l'onda per prenderla al meglio, così si sfruttano le birre degli altri, le canne, il prosciutto, a volte le idee. Ieri, per esempio, ho sentito M ripetere a una ragazza con le stesse parole e le stesse pause un discorso che ci aveva fatto la sera prima. R, il tizio con la treccia bianca, è il migliore di tutti. Perché è tanto che fa kite? No, lo fa solo da un paio d'anni. Dice che il kite per lui è un passatempo, il surf è una religione. Ma è il migliore perché è quello che si diverte di più. Bella questa. Infatti non è mia. Ormai mi sono fatto prendere la mano. L'ho scroccata a Duke Kanamoku, il dio del surf. La birra le dà un leggero capogiro. Era da tanto anche che non beveva. Ora tocca a te. Che ci fai qui? Ah, è una storia lunga. Te l'ho detto che sono un cazzone. Ho tempo. Diciamo che sono venuta qui in vacanza a luglio, ma a un certo punto ho capito che non c'era nessun motivo per tornare a casa. E un lavoro? Non ce l'hai? Sei una cazzona anche tu, quindi. Strano, avevi l'aria della persona seria. Davvero? No. Le viene da ridere ancora. Ma mentre lui lo fa, ride. Lei stavolta no. Lei prende a piangere. Così. Come vorrebbe fare tutte le notti quando spegne la luce e potrebbe finalmente addormentarsi, ma non riesce né a piangere né ad addormentarsi. Le rotola giù una lacrima, un'altra. Si infila gli occhiali da sole. Per fortuna si ferma subito. Sarà la birra, sarà il sole, sarà il modo di fare che ha quest'uomo così biondo e gentile. Sarà che è stanca. Scusami, sono un po' stanca. Lui fa tintinnare la lattina di birra contro quella di lei, poi sposta il suo sguardo sbilenco verso M che continua il suo corpo a corpo con le onde. Comincia a cantare piano, una canzone dolce che lei non conosce. È una ballata americana, le racconterà quella sera, mentre apparecchia solo per loro un tavolo nel ristorante chiuso di suo nonno. Parla di lacrime, birra, un mare che si rompe e un amore che nasce. E qui ci fermiamo per oggi. E così la nostra protagonista sembra tirare un sospiro dal dolore dell'abbandono di Stefano. Chissà come andrà a finire con questo surfista. Vi aspetto qui sempre domani alla solita ora, sempre su Radio Nuova Macerata in Blu, sempre con Chiara Gamberale e l'Isola dell'Abbandono. Ciao e grazie di essere stati con me anche oggi.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschi. Oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Merano per partecipare alle celebrazioni in occasione degli 80 anni dell'Accordo di Parigi che portò all'autonomia del Trentino Alto Adige. Le due giovani repubbliche, rinata con l'indipendenza quella austriaca e istituita dal referendum quella italiana, ha sottolineato Mattarella, vollero allora con saggezza affermare con quell'accordo il principio ribadito nella Costituzione italiana: non si è alloggi, cioè stranieri, a casa propria. Sono diritti scolpiti all'articolo 3 della nostra Carta Costituzionale, ha spiegato il Capo dello Stato. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Guerra in Ucraina, è iniziata la missione diplomatica americana per cercare di aprire un tavolo di trattativa che porti Mosca e Kiev alla pace. Stamani sono giunti nella capitale russa gli inviati speciali del presidente degli Stati Uniti Trump, ovvero Steve Witkoff e Jared Kushner. Dopo aver visto il presidente Putin e i vertici russi, domani dovrebbero recarsi a Kiev per incontrare Zelensky e i suoi collaboratori.
2: Oggi a Mosca, domani a Kiev, i mediatori statunitensi incaricati da Donald Trump si preparano ad un weekend che potrebbe segnare una svolta nella guerra. Dopo 1655 giorni di conflitto però non si vedono spiragli di pace. Nelle ultime 48 ore i droni ucraini hanno paralizzato lo spazio aereo russo, mentre Mosca ha colpito in pieno centro a Kiev la sede dei servizi segreti. In questo clima incandescente gli inviati di Trump porteranno ai due presidenti una proposta per fermare la guerra. Ci sono buone probabilità che riusciremo a fare qualcosa, ha detto il presidente americano. Mosca frena. Il vice ministro degli esteri Ryabkov ha ricordato che la situazione al fronte non sta evolvendo in favore di Kiev. La condizione posta dal Cremlino

0: medio self è di 2,138 euro al litro per la benzina e di 2,237 euro per il gasolio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Flower DJ, Flower DJ.
2: Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 70.

grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

abbiamo trascorso 60 minuti di musica dance degli anni 70 e 80 indimenticabile. L'appuntamento è per sabato prossimo e di replica il martedì alle ore 17 con la più bella musica dance degli anni 70 e 80. Un'esclusiva di Radio Nova.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
2: No, è mio!
3: È mio!
2: Guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli, nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Caglie in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
10: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Politica, ieri a Bari la festa del centrodestra per il traguardo tagliato dei 4 anni di governo. Quello Meloni è infatti da ieri diventato l'esecutivo più longevo della Repubblica. La premier rivendica risultati e pone nuovi obiettivi per l'ultimo anno prima delle elezioni. Dalle opposizioni però giungono dure critiche.
1: Proprio a garantire la stabilità, ha affermato la Presidente, mira la nuova legge elettorale in discussione in Parlamento al centro dello scontro con l'opposizione. Conti in ordine, spread basso, disoccupazione in calo al centro del discorso della Premier, ma anche la consapevolezza che su sanità, sicurezza, salari bassi c'è ancora da lavorare. Nessun riferimento al referendum sulla giustizia perso, al premierato e neppure all'Ucraina. Solo un passaggio sulle spese per la difesa per non lasciare, parole di Meloni, il nostro paese esposto sul fronte della sicurezza. Sul caro carburanti, dopo il taglio delle accise, la Premier ha annunciato altre misure mirate a categorie di lavoratori e alle famiglie meno abbienti. All'attacco alle opposizioni, i festeggiamenti di Meloni sono uno schiaffo agli italiani, le parole del leader dei 5 Stelle Conte. Con il costo dell'energia più caro d'Europa e gli stipendi tra i più bassi, la Premier pensa alla legge elettorale per paura di perdere, ha rincarato la segretaria del PD Schlein. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: E politica e economia oggi a confronto a Cernobbio. L'atteso faccia a faccia tra Mario Monti e Roberto Vannacci ha catalizzato oggi le attenzioni del forum sul lago di Como, con pochi che si sbilanciano, anche se a incassare gli applausi di manager e imprenditori in sala è l'ex premier. Per ben 2 volte la platea lo ha infatti interrotto per applaudire e non sono mancate le risate e le frecciate rivolte da Monti all'ex generale, che invece è stato ascoltato in silenzio e ha raccolto soltanto un timido applauso al termine del suo intervento. A microfoni spenti qualcuno ha parlato di partita a senso unico, con Monti che incassa la maggior parte dei consensi. Chiesa, Papa Leone XIV ha ricevuto oggi in udienza in Vaticano Monsignor Georg Anschwein, nunzio apostolico in Lituania, Estonia e Lettonia, e quanto riferisce il bollettino quotidiano della sala stampa vaticana. E ancora una notizia riferita al Papa, che ha nominato membro del consiglio d'amministrazione della Fondazione Fratello Sole Maria Montserrat Alvarado, già prefetto designato del Dicastero per la comunicazione. La fondazione, istituita da Papa Leone XIV a giugno di quest'anno, ha l'obiettivo di costruire e gestire, anche dal punto di vista finanziario, un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, che assicuri non soltanto il fabbisogno elettrico di tutte le strutture presenti e di quelle in via di sviluppo nel sito, ma anche il completo sostentamento

Susanna, un classico di Rino Gaetano. Non è che voglio dire che oggi le canzoni in playlist sono bellissime solo perché è un po' come l'oste che dice che il vino è buono, insomma, però è vero, ecco, almeno nella playlist di oggi. Saluto anche Corrado che ci prepara le scalette. Ci sono dei pezzoni come questo e anche come il prossimo, ma intanto vi voglio raccontare quali sono i piatti che abbiamo preparato nella puntata di oggi delle Parole del Weekend. Tra gli approfondimenti parleremo di una manifestazione che ci porterà a Bologna l'8, il 15 e il 22 settembre, tre serate all'oratorio di San Filippo Neri dedicate al noir, al crime, con un narratore d'eccezione, giornalista Rai e scrittore di gialli. Stefano Tura è il narratore di queste tre serate, che saranno tre appuntamenti per approfondire tre fatti di cronaca del nostro paese, fatti ancora in parte irrisolti, ma ce li faremo raccontare direttamente da lui, che sarà nostro ospite. E poi parleremo di una manifestazione che ci porta in quel di Marostica, siamo in provincia di Vicenza, dove c'è questa enorme scacchiera dove si gioca a scacchi con gli scacchi a personaggi viventi, che è una manifestazione molto molto apprezzata, si svolge da tantissimo tempo e praticamente è tutto esaurito, quindi insomma ci fa un favore a raccontarci esattamente cosa succede Simone Bucco, l'organizzatore, per quest'anno, questa edizione di Marostica, scacchi viventi, partita scacchi con personaggi viventi. Ne parleremo nel corso del programma, vi invito quindi a restare con noi. Vi dicevo che avevamo un altro pezzone, questi sono i REM, It's the End of the World as We Know It.

Smile, loro sono i Texas. Allora, adesso vi voglio raccontare di un evento che ci porta in Calabria dal 9 al 13 settembre. Ci sono 5 giorni dedicati al peperoncino, che è un prodotto tipico e molto noto della Calabria. Allora, in particolare il Peperoncino Festival, il sito è peperoncinofestival.it, si svolge in Calabria, precisamente a Diamante, e quindi bocche infuocate grazie al peperoncino. Il festival punta a farvi conoscere tutti gli aspetti culturali e gastronomici di questo prodotto, che si dice anche che sia afrodisiaco o scaccia malocchio. Queste le credenze popolari. Diciamo che dal punto di vista più scientifico, gli studi confermano che fa bene alla salute. Sul lungomare, fino a tarda notte, degustazioni, spettacoli e mostre, e convegni e anche film, e poi la storica finale del campionato italiano dei mangiatori di peperoncino il 13 settembre. Lì bisogna proprio essere veramente molto bravi, perché è davvero molto infuocata la situazione dal punto di vista del palato. Va bene, questo per quanto riguarda il peperoncino in Calabria. Adesso la musica è quella degli Ark, It Takes a Fool to Remain Sane.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che

0: sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.
1: Lui è Simone Cresticchi e questa è la canzone con cui ha vinto tempo fa il Festival di Sanremo, Ti regalerò una rosa. Allora andiamo nei castelli romani, sui Colli Albani. Dall'11 al 13 settembre c'è un appuntamento della manifestazione Borgo Divino, che è un evento enogastronomico itinerante che toccherà i borghi tra i più belli del nostro paese. Tocca dall'11 al 13 settembre al piccolo borgo di Nemi con i vini dei castelli romani, quindi i vigneti sono quelli del Malvasia, il Trebbiano e il Greco, e ci saranno i bianchi dunque, ma anche i rossi, i rosati e altre etichette che arrivano da tutta Italia. Ci saranno ovviamente i piatti dell'enogastronomia locale da accompagnare. Il connubio Vino Borgo continuerà poi a ottobre, dal 2 al 4 a Brisighella in Emilia Romagna, dal 9 all'11 a Spello in Umbria, il 16, 17 e 18 ottobre a Montaione Toscana e anche a Tempio Pausania in Sardegna, il 23 e 25 ottobre a Castagnole delle Lanze in Piemonte e infine il weekend dei Santi a Venosa in Basilicata. Se volete approfondire gli appuntamenti e segnarveli c'è borgodivino.it per avere più informazioni. La musica è quella dei Train adesso, Drops of Jupiter.

The Living Daylights sono gli A-ha, canzone che faceva parte anche della colonna sonora di un 007 con all'epoca Timothy Dalton. Allora, parliamo di una manifestazione che ci porta a Bologna, all'oratorio di San Filippo Neri, che è un luogo che vi consiglio di visitare se doveste capitare a Bologna, che come sapete, forse se mi seguite, è la mia città. C'è un appuntamento in questo spazio la sera dell'8, del 15 e del 22 settembre, che si intitola Bonoir 2026. È una manifestazione, una rassegna, diciamo, di appuntamenti, di talk dedicati a episodi di cronaca nera realmente accaduti nel nostro paese e che vengono approfonditi con degli ospiti e con un narratore d'eccezione che un po' tirerà le fila, insomma, di questi ospiti per raccontare questi episodi di cronaca come fosse un po' un podcast, se volete. Allora, il narratore in questione è Stefano Tura, che è un giornalista della RAI e anche scrittore, narratore, sarà appunto l'anfitrione di queste serate. Tra poco sarà nostro ospite per raccontarci appunto i dettagli di questi appuntamenti, quali sono i casi di cui si occuperà e quali saranno anche gli ospiti che saranno presenti e che racconteranno anche un po' la loro visione e la loro diciamo memoria, il loro racconto di quei fatti. Lo faremo tra poco. Nel frattempo abbiamo Mahmood con Soldi.

0: E adesso, come vi dicevo, parliamo di un'iniziativa che ci porta all'oratorio di San Filippo Neri a Bologna, che è un luogo tra l'altro straordinario da visitare a prescindere, ma ci sono questi appuntamenti a settembre dedicati a chi ama il noir, il crime, beau noir, infatti il titolo dell'appuntamento. Sono tre serate dedicate a tre crimini del passato che verranno raccontati, approfonditi con un narratore e con degli ospiti. Il narratore è un giornalista di lungo corso che forse conoscete, Stefano Tura, giornalista Rai. Benvenuto Stefano.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, quali sono questi tre appuntamenti? Si comincia l'8 di settembre.
1: Si comincia l'8 di settembre con quello che secondo me è il giallo italiano per eccellenza, quello di cui tutti sanno qualche cosa ma nessuno ci ha mai capito niente, ovvero la storia del mostro di Firenze. L'8 settembre parleremo di una caccia a un serial killer, forse il primo serial killer italiano, se si può parlare di serial killer, anche se non si sa se poi è uno o sono tanti, che ha agito, pensate, dal 1968 al 1985, un arco di tempo grandissimo, ma probabilmente i primi delitti non sono, i responsabili non sono gli stessi degli altri delitti, ma c'è una pistola che è passata di mano. E come è stato che è passata di mano e come sono legati i famosi compagni di merende, Pacciani e complici, ai primi delitti della banda dei Sardi? E cercheremo di affrontare questo caso con i protagonisti, in particolare con uno che è l'ex capo della squadra mobile di Firenze, Michele Giuttari, che è poi anche uno scrittore, è diventato uno scrittore dopo che ha finito la sua attività, ma che fu quello che approfondì la pista dei compagni di merende, che diede una svolta, perché a tutt'oggi gli unici condannati per i delitti dei mostri di Firenze sono appunto Pacciani e i suoi complici. Poi ci saranno anche altri ospiti, giornalisti, che ci racconteranno, scrittori ci racconteranno questa vicenda. Poi avremo il secondo caso, che è il delitto di Arce, il caso di Serena Mollicone, che è uno di quei gialli che è passato magari forse un po' in sordina a livello nazionale, ma che è forse, diciamo, l'antesignano di tanti tipi di delitti che poi sono avvenuti in seguito. È di fatto un femminicidio, perché fu il fidanzato di allora ad ucciderla, che era, questo sempre secondo la procura, un figlio del comandante dei carabinieri della stazione locale di Arce, che aveva delle attività illecite legate alla droga. La ragazza voleva denunciarlo e lui pensò bene di eliminarla per eliminare il problema. E poi il padre, comandante della stazione dei carabinieri, intervenne per depistare le indagini, che sono tuttora aperte, anche se ci sono dei nomi riguardo agli imputati, che sono appunto il padre del comandante della stazione e alcuni carabinieri. E avremo, per parlare di questa vicenda che è tuttora aperta, quindi potrebbe arrivare anche ad una soluzione, dobbiamo dirlo, abbiamo Federica Nardoni, che è legale della famiglia Mollicone, il legale dei carabinieri imputati, e poi avremo probabilmente Gaia Fraioli, che è la cugina di Serena Mollicone.
0: Questo il 15 settembre.
1: Questo per ciò che riguarda il 15 settembre. E poi abbiamo l'ultima serata, è la serata della banda, dedicata alla banda dell'Uomo Bianco, una storia che ha ancora tanti misteri, che si è riaperta di recente, che ha portato purtroppo un indice di sangue in questa regione, con 24 morti e 800 feriti. Sembrava tutto terminato e chiuso con la condanna nel 96 dei poliziotti della questura di Bologna responsabili di questi eccidi, e invece da qualche anno si è riaperto con una nuova inchiesta della procura di Bologna per cercare eventuali complici ed eventuali coperture di cui avrebbero goduto gli assassini. Abbiamo il pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Rimini, Daniele Paci, che è la prima volta che si confronta in pubblico su questa vicenda, che ha seguito, ovviamente ha coordinato le inchieste per ciò che riguarda soprattutto i delitti di Rimini. Abbiamo l'ex vicepresidente della questura di Bologna, Giovanni Preziosa, che lavorava nella questura nel momento in cui agivano i Savi, sia come poliziotti che come killer. E poi abbiamo Ludovico Mitilini, dell'associazione vittime della Uno Bianca, fratello di uno dei carabinieri trucidati al Pilastro il 4 gennaio del 91. E poi abbiamo Paolo Soglia, che è un giornalista che ha pubblicato libri, podcast sulla vicenda. Sono tre casi diversissimi fra di loro, che hanno una caratteristica in comune: sono ancora aperti.
0: Beh, notavo che ci sono anche delle altre caratteristiche in comune, purtroppo, e una delle cose che mi viene che ho notato, insomma, mentre ci raccontavi di questi casi, è che purtroppo ci sono state spesso delle connivenze, delle colpevolezze, diciamo così, da parte di membri delle forze dell'ordine. E questa è una cosa che per un cittadino comune, usiamo questa locuzione brutta, cittadino comune, però ci metto dentro anch'io, fa effetto e non un effetto buono.
1: Purtroppo sì, e devo dire che è anche una caratteristica che accomuna tutti i casi che non vedono mai risolti o che pure vengono riaperti. C'è sempre qualcosa che riguarda le forze dell'ordine, o per come hanno indagato facendo clamorosi errori, oppure perché hanno depistato le indagini. Se guardiamo anche il caso di Garlasco, anche lì ci sono delle connivenze presunte di chi ha indagato sulla vicenda. In questi casi ovviamente i carabinieri erano coinvolti direttamente, parlo del caso di Sereno Mollicone, il caso della Luna Bianca stiamo neanche a parlarne, è il motivo per cui sono stati depistaggi da parte di chi invece doveva indagare. E nel mostro di Firenze, anche se è un caso comunque vecchio rispetto agli altri, anche lì quantomeno ci sono state delle procedure che non sono state eseguite nel modo corretto da parte di chi ha svolto le indagini, che ha portato quindi un'impunità per tanti anni dei responsabili.
0: Secondo te, Stefano, perché il pubblico è così attratto dal racconto dei fatti di cronaca cruenti?
1: Io spero che lo sia ancora per tanto, anche perché io scrivo anche libri gialli, quindi voglio dire, è una cosa
0: che... quello te lo chiedo.
1: Ma io credo che sia una questione antropologica e sociologica, adesso non voglio essere parlare di cose così grosse, serie, importanti, però questi delitti sono lo specchio della società e riflettono quello che in fondo noi siamo, quindi attraverso come dire, una curiosità a volte morbosa nel capire i fatti è anche un modo per conoscere noi stessi e cosa siamo, perché per fortuna non siamo assassini e non siamo come dire, stupratori ed altro, però effettivamente noi viviamo in costante contatto con queste realtà e quindi le esorcizziamo e le capiamo meglio per capire anche noi stessi.
0: Appuntamento con Bonoire a Bologna a partire dall'8 settembre alle ore 21 all'Oratorio San Filippo Neri. Io ringrazio il narratore di questi tre appuntamenti, Stefano Cura, per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.

Miles Smith con Hold Me in the Dark. Siamo arrivati alla fine della prima parte delle parole del weekend di oggi, sabato 5 settembre. Salutiamo anche chi ascolta la replica della domenica. Io sono Carlo Magistretti e questa è Radio in Blu 2000. Vi invito a restare con noi. Nella seconda parte andremo a Marostica, in provincia di Vicenza, per parlare della partita a scacchi con gli scacchi viventi, diciamo così. È una cosa molto particolare che si svolge a Marostica da molti molti anni e che richiama tantissime persone non solo dall'Italia ma anche dall'estero. Ne parleremo con uno degli organizzatori. Restate con noi. Intanto abbiamo LP con Girl.

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschi. Oggi il presidente della Repubblica Mattarella è a Merano per partecipare alle celebrazioni in occasione degli 80 anni dell'accordo di Parigi che portò l'autonomia del Trentino Alto Adige. Le due giovani repubbliche, rinata con l'indipendenza quella austriaca e istituita dal referendum quella italiana, ha sottolineato Mattarella, vollero con saggezza affermare con quell'accordo il principio ribadito nella Costituzione italiana: non si è allogeni, cioè stranieri, a casa propria. Sono diritti scolpiti all'articolo 3 della nostra Carta Costituzionale, ha spiegato il Capo dello Stato. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Il caro carburanti non si ferma. Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, oggi il costo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,052 euro al litro per la benzina, 2,046 euro litro il prezzo di ieri, e 2,164 euro al litro per il gasolio, era 2,157 euro al litro il prezzo ieri. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,138 per la benzina e di 2,237 euro per il gasolio. Esattamente un mese fa, il 5 agosto, i prezzi sulla rete stradale erano di 1,997 euro al litro per la benzina e 2,097 euro al litro per il gasolio. L'aumento medio mensile è stato quindi di 5,5 centesimi al litro per la benzina verde e di 6,7 centesimi per il diesel. Poche ore fa è finalmente rientrato in Italia, a Torino, il bambino di 6 anni è ricoverato in Egitto dopo essere scivolato in piscina riportando un grave trauma cranico. Le sue condizioni restano gravi ma stabili.
1: Finalmente in Italia, dopo oltre un mese dal grave incidente che lo ha lasciato in coma, Younes, 6 anni e mezzo, è tornato da Sharm el Sheikh, l'aereo sanitario è atterrato nella notte a Torino Caselle, il bimbo è stato trasferito a Regina Margherita dove è ricoverato in terapia intensiva. Sentiamo Franca Fagioli, direttrice del Dipartimento Bambino dell'ospedale.
2: Le condizioni del bambino potrei dire sono stabili rispetto a quelle che avevamo a Sharm. È un bambino in questo momento intubato con delle problematiche importanti a livello cerebrale.
1: Younes era ricoverato in Egitto dal 3 agosto scorso, quando nel primo giorno di vacanza con la famiglia era scivolato mentre giocava, cadendo in piscina, battendo violentemente la testa e riportando un grave trauma cranico. Ad aspettarlo a Torino dopo 30 giorni di paura anche la sua famiglia. Sentiamo lo zio Musi Rafia.
3: Solo di vederlo atterrare è stato molto importante per tante persone, la felicità è tanta.
1: Raffaella Frullone, Leni allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com.
5: Le parole del weekend.

La Isla Bonita, Madonna, questa canzone ha un sapore molto estivo, ci ha riportato, almeno per quanto mi riguarda, indietro con la memoria agli anni Ottanta. E benvenuti nella seconda parte delle Parole del Weekend. Io sono Carlo Magistretti, questa è Radio In Blu 2000, restate con noi, abbiamo ancora un'oretta per occuparci di appuntamenti di cultura e spettacolo e enogastronomia un po' in giro per l'Italia. Parleremo degli scacchi Amarostica, una partita a scacchi con personaggi viventi, ne parleremo con uno degli organizzatori tra poco. Restate con noi, intanto c'è Lucio Battisti con Il Nastro Rosa.

Time After Time, che classe quella di Cyndi Lauper. Allora, vi voglio raccontare della sagra del fagiolo quarantino. È la 13ª edizione, si svolge dall'11 al 13 settembre e siamo in provincia di Avellino, esattamente a Volturara Irpina, che si trova sulla Piana del Dragone. Questo prodotto della terra, il fagiolo quarantino, è un presidio slow food e nei 3 giorni di festa si potrà gustare in tanti stand gastronomici in varie ricette. È abbinato soprattutto a salsicce, cotiche e gnocchetti. Enogastronomia, ma non solo, ci sarà anche degli appuntamenti di approfondimento per studiare la cultura, la storia, la tradizione di questo cibo e ammirare anche la bellezza dei paesaggi. Quindi un weekend di fine estate per scoprire anche la Bocca del Dragone, fare escursioni verso la vetta del Terminio, visitare il museo etnografico o lasciarsi incantare dalle mostre di fotografia e di pittura. Ci saranno ovviamente musica dal vivo, balli, giochi per grandi e bambini. E tra l'altro, se andate con il camper o se vi organizzate con un pullman, il parcheggio è gratuito. E questo per favorire naturalmente anche il carpooling, si dice in inglese, no? Quindi meno mezzi di trasporto per più persone. 13ª edizione, come dicevo, della sagra del fagiolo quarantino dall'11 al 13 settembre in provincia di Avellino, a Volturara Irpina. La musica adesso è quella dei Frey, How to Save a Life.

tra poco ci trasferiamo virtualmente a Marostica, dove questo weekend e anche il prossimo ci sarà la partita a scacchi nella piazza principale, dove c'è un'enorme scacchiera al centro, con i personaggi viventi. Ne parliamo tra poco con Simone Bucco, uno degli organizzatori. Nel frattempo c'è la musica di Loredana Bertè e La Luna Bussò.

0: adesso, amici, come vi dicevo, ci trasferiamo in un luogo straordinario che è Marostica per la partita a scacchi di Marostica a personaggi viventi. Ne parliamo con Simone Bucco. Benvenuto, Simone.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti.
0: Allora, questa manifestazione va avanti da un secolino, più o meno?
1: Da oltre cent'anni. La prima rappresentazione è stata fatta il 2 settembre del 1923, poi è stata ripresa nel dopoguerra ed è la partita a scacchi che si gioca ancora attualmente.
0: Senta, io so che ci sono tantissime persone che ogni anno vogliono diventare un pezzo degli scacchi. Come si fa per partecipare? Chi sceglie?
1: Allora, facciamo dei bandi come associazione e ai bandi li dividiamo per uomini, donne, bambini, armati, e raccogliamo circa 650 figuranti che poi prenderanno parte tutti allo spettacolo. È un lavoro immane che facciamo con una commissione, dura circa un mese la selezione dei figuranti, ma purtroppo dobbiamo sempre lasciare fuori più di qualche centinaio di persone, sì.
0: Ah, però. Ma quali sono le caratteristiche? Allora, io sono curioso, la caratteristica per essere un figurante, per essere, che ne so, l'alfiere, per dire.
1: Allora, le caratteristiche sono le taglie. Allora, noi i costumi li abbiamo tutti in proprietà e, come ripetiamo, le selezioni sono le persone che devono entrare nei costumi, non i costumi che devono adattarsi alle persone, perché altrimenti adattare i costumi edizione in edizione sarebbe un lavoro che non avrebbe senso e avrebbe costi esagerati. Quindi noi abbiamo dei vestiti e cerchiamo le persone che possono entrare nei vestiti, quindi anche nella scacchiera cerchiamo persone di una certa statura, di una certa robustezza, che possano riempire e stare bene nel costume e fare bella figura in piazza.
0: Ma veniamo alla partita a scacchi. Intanto, chi gioca contro chi?
1: Allora, gioca Vieri da Vallonara contro Rinaldo d'Angarano. Sono questi due contendenti che si contendono la mano della bella Leonora, la figlia del Castellano. Il Castellano aveva proibito i duelli all'arma bianca e quindi ha fatto che i due contendenti si sfidassero al gioco degli scacchi. È una sfida un po' particolare, perché in questo caso vince anche chi perde, perché poi chi perde la partita a scacchi, a chi perde va la mano della sorella del Castellano, col Grada, anch'essa è una ragazza molto bella. Quindi una storia d'amore a lieto fine al 100%.
0: Beh, che bella questa cosa, lieto fine sicuro, mi piace.
1: Sì.
0: Di questi tempi. C'è un aspetto musicale importante però in tutto questo, c'è una colonna sonora.
1: C'è una colonna sonora, quest'anno abbiamo, da più di un anno, della verità, che stiamo collaborando con Valeriano Chiaravalle. Valeriano Chiaravalle lo conosciamo tutti, l'abbiamo visto tante volte a Sanremo, ma anche negli spettacoli televisivi, e sta componendo una colonna sonora che andrà ad accompagnare tutto lo spettacolo dall'inizio alla fine, e quindi rientriamo con la partita a scacchi come un'opera teatrale a tutti gli effetti.
0: Per assistere bisogna prenotare con largo anticipo, mi sa che siamo quasi sul tutto esaurito, temo.
1: Siamo quasi sul tutto esaurito, sì. Quest'anno, tra l'altro, abbiamo sperimentato di portarla in scena su due weekend, venerdì e sabato, 4, 5, 11, 12 settembre. Devo dire che abbiamo già il sold out in modo un po' inaspettato, perché normalmente arrivavi l'ultimo mese di agosto che c'erano ancora posti disponibili. Quest'anno purtroppo non ne abbiamo più. Apriremo presto le biglietterie per l'edizione del 2028, perché i biglietti sono andati a ruba.
0: Beh, questa però è un bel segnale, vuol dire che insomma, è una manifestazione che piace al pubblico.
1: Ma piace al pubblico, non è, come vi dicevo, una rievocazione, è uno spettacolo teatrale a tutti gli effetti, è uno spettacolo che dura circa 2 ore su uno scenario, su un teatro naturale che è il Castello e la Piazza, su questa arena di tribune che montiamo, tutto sistemato, tutto perfettamente in epoca medievale, e quindi sì, è uno spettacolo che vale la pena di vedere almeno per una volta. Ma c'è chi torna, perché abbiamo spettatori, in quanto spettacolo noi facciamo più di 14.000 spettatori, e abbiamo spettatori che arrivano da tutto il mondo, da ogni parte del mondo, dall'Australia, dal Venezuela, il Cile, il Brasile, gli Stati Uniti, da qualsiasi parte, qualsiasi nazione è rappresentata dagli spettatori.
0: Beh, lei dice non è una rievocazione, però il sapore della storia, del Rinascimento, del 400 si respirerà perfettamente, perché...
1: Assolutamente sì, sia per le scenografie sia per gli abiti. Abbiamo degli abiti preziosi fatti a mano, noi abbiamo una sartoria che lavora 365 giorni all'anno, anche l'anno dispari quando non andiamo in scena, e stiamo riproducendo costumi con tessuti fatti ancora con i telai lenti a mano che andiamo a prendere, ad esempio la tessitura Bevilacqua di Venezia, e quindi ogni costume è un patrimonio. Abbiamo costumi che hanno un valore di 10-12 mila euro all'uno, solo di materiale, solo di materiale. E poi tutta la manodopera, che sono tutte le sarte che stanno là e cuciono a mano punto per punto.
0: Beh, insomma, io credo che per chi ne ha l'occasione, ormai quest'anno mi sa che è andata, ma insomma, prenotatevi già per l'anno prossimo, perché è qualche cosa secondo me di straordinariamente emozionante, la partita a scacchi di Marostica. Io voglio ringraziare Simone Bucco per essere stato con noi, ricordo il sito marosticascacchi.it dove trovate ulteriori informazioni, gli appuntamenti li abbiamo detti, 4, 5 e 11, 12 settembre. Grazie Simone per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo a Marostica. On a

Adesso parliamo di un appuntamento davvero interessante. Vi do il sito mentre ve lo racconto, potete curiosare: maremontiarenzano.org. Allora, un weekend o una giornata all'aria aperta con appassionati del camminare. Mare e Monti, una marcia non competitiva a passo libero lungo i sentieri del Parco Regionale del Beigua il 12 e 13 settembre in Liguria. Tra le altre, le alte scogliere ricoperte di macchia mediterranea, i tracciati di montagna hanno diverse lunghezze, un po' per tutte le possibilità, dai 10 ai 20 chilometri. Anche i più piccoli possono partecipare perché ci sarà la Kids Run con un percorso pensato apposta per i più piccoli. Ci saranno naturalmente i panorami del Beigua, bellissimi per chi preferisce il mare. Ci saranno dei percorsi anche costieri sulla riviera del Beigua e rappresentano un'alternativa alla montagna. È una passeggiata, quella nuova sulla costa, che hanno intitolato anche a De André. Si attraversa la cittadina di Cogoleto e si prosegue verso Varazze fino alle spiagge delle Albisole e al borgo di Celle Ligure. Ci saranno tante altre iniziative di folklore, stand gastronomici, artigianali nei centri storici per rendere ancora più piacevole questa camminata che vi porterà a vedere dei luoghi straordinari. Tutto questo il prossimo weekend 12 e 13 settembre. Io vi ho avvisati. Adesso gli 883 come

Mi siamo arrivati alla fine della puntata di oggi delle Parole del Weekend su Radio In Blu 2000. Io sono Carlo Magistretti e vi ringrazio molto per averci seguito non solo nella puntata di oggi, ma se lo avete fatto mi auguro di sì anche durante tutto il periodo estivo, perché io sono stato onorato di essere stato il conduttore per l'estate delle Parole del Weekend. Vi lascio al resto della programmazione. La prossima settimana il programma continuerà con altri conduttori e ci risentiremo naturalmente nei nostri spazi abituali durante la stagione autunno-inverno del palinsesto di In Blu 2000. Grazie a tutti e buon proseguimento. Mi raccomando, come sempre, non cambiate canale. We'll be right back.

0: Buonasera da Andrea Domaschio. Conflitto in Ucraina. Il presidente russo Putin accoglie l'appello dell'omologo ucraino Zelensky in occasione della missione diplomatica di pace degli inviati statunitensi Kushner e Witkoff nelle due capitali, oggi a Mosca, domani a Kiev. Il capo del Cremlino decreta quindi la sospensione per 3 giorni dei bombardamenti russi su Kiev. La notte scorsa però 4 persone sono state uccise in un raid aereo russo sui civili a Dnipropetrovsk e bombe sono piovute anche sui 2 aeroporti della capitale ucraina. Intanto l'Ungheria sfida l'Unione Europea e dichiara che continuerà a accogliere gli uomini che fuggono dal servizio militare di leva. Repubblica e autonomia hanno accompagnato lo sviluppo della democrazia italiana in questi decenni, e quanto affermato oggi il presidente della Repubblica Mattarella a Merano per le celebrazioni degli 80 anni dell'accordo di Parigi che diede lo statuto autonomo al Trentino Alto Adige. Quell'intesa fu il risultato della lungimirante volontà di 2 statisti che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione Alto Adige-Sud Tirol, ha aggiunto il nostro capo dello Stato, oggi al fianco del collega austriaco Vardenbelle. E in Italia nel 2024 ogni lavoratore è stato impegnato in media per 246,5 giorni annui. Al nord 27 giorni in più lavorati rispetto al sud, e la paga media giornaliera ha raggiunto mediamente 108 euro nelle regioni settentrionali contro gli 80 euro di quelle meridionali. Lo evidenzia un'analisi della CGA, il Centro Studi degli Artigiani di Mestre, che nel salario minimo non vede una soluzione al problema degli stipendi italiani troppo bassi. Sentiamo il coordinatore del Centro Studi della CGA, Paolo Zabeo.
1: Sul tema del salario minimo, il problema è più complicato di quanto sembri. Alzare la paga oraria non basta. Se uno lavora poche ore o solo per qualche mese all'anno, resta povero anche con lo stipendio orario più alto. La vera sfida allora è dare stabilità e continuità al lavoro, trasformando i part-time in volontari in contratti a tempo pieno, far emergere il lavoro nero e contrastare la precarietà. La ricetta? Meno IRPEF sulle retribuzioni e più contrattazione di secondo livello, per premiare la produttività e i dipendenti più meritevoli.
0: E chiudiamo con la Formula 1, si stanno concludendo proprio in questo momento, anzi da un minuto si sono chiuse le prove del Gran Premio di Monza che si disputerà domani. In pole position partirà Piastri e vicino a lui George Russell con la Mercedes. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. 3 giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
3: Terme Santa Lucia Tolentino.
4: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
5: Dalle acque, un aiuto al benessere.
3: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
5: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
6: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Prima Tarlazzi, Studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
11: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
13: È un dinosauro quello.
14: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
15: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
16: Siamo nel passato.
17: Ora che facciamo?
18: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
19: Dobbiamo andare via da qui.
20: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
21: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
22: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
23: Mi sento fortunata.
24: Il premio Oscar Angelina Jolie.
25: Ho il risultato della sua biopsia.
24: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
23: Non so come dirlo a mia figlia.
25: Metta la sua vita in pausa per un po'.
24: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
26: Non gliela daremo vinta.
24: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
27: Ehi, Bugs!
28: Che succede, amico?
27: Parla del film!
28: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
27: E adesso?
28: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
27: Due biglietti e 8 popcorn!
28: Esagerato come sempre!
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
29: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.

0: In blu 2000 news.
1: Prove di pace tra Russia e Ucraina. Oggi la coppia di inviati del presidente americano Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, è a Mosca per incontrare i vertici russi. Domani è previsto l'arrivo a Kiev per vedere Zelensky e il governo ucraino, ma intanto si continua a combattere. Controesodo dalle ferie davvero bollente per gli italiani, le temperature non accennano a diminuire almeno fino a metà settimana prossima e la fiammata dei prezzi, dai carburanti ai generi di prima necessità quotidiani preoccupa sempre più le famiglie. Formula 1 domani tutto esaurito al circuito di Monza, che ospiterà l'edizione numero 97 di una delle gare più storiche e affascinanti del Circus della Velocità. In pole position scatterà a sorpresa l'Alpine di Gasly, vicino a lui Russell, deludenti le Ferrari, quarto tempo per Leclerc, quinto per Hamilton. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano oggi la missione diplomatica di pace degli inviati del presidente americano Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff a Mosca e a Kiev per cercare una via d'uscita negoziale al conflitto che si trascina in modo sanguinoso ormai da 4 anni e mezzo. Oggi prima tappa dei due negoziatori nella capitale russa. Domani dovrebbe essere la volta di quella ucraina. Massimiliano Cocchi.
2: Da mezzanotte la Russia fermerà gli attacchi su Kiev. Lo ha annunciato il Cremlino, spiegando che la pausa è legata alla visita degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, attesi in Ucraina dopo aver fatto tappa a Mosca. Una decisione che arriva dopo l'ennesima notte di guerra segnata da bombardamenti e almeno 4 vittime. Gli inviati di Donald Trump hanno in tasca una nuova proposta di accordo, ma nell'incontro avuto nel pomeriggio a Mosca, Putin avrebbe già fatto capire di non voler cedere, ribadendo che qualsiasi soluzione dovrà partire dal riconoscimento delle regioni annesse e delle parti non ancora occupate, proposte irricevibile per gli ucraini, soprattutto ora che hanno sviluppato droni in grado di colpire in profondità il territorio russo. Da Washington Trump si dice fiducioso e, seppur breve e precaria, la tregua concordata oggi tra Kiev e Mosca è comunque un buon inizio. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: E come sentito, per facilitare gli spostamenti dei negoziatori statunitensi e dare un segnale di buona volontà, il presidente russo Putin ha ordinato una sospensione per 3 giorni dalla mezzanotte di oggi dei bombardamenti su Kiev, ma nella capitale ucraina ormai la paura è una compagna di vita quotidiana. Vito De Torre.
3: Notti trascorse nelle gallerie della metropolitana, attacchi con droni in pieno giorno, bambini portati di corsa nei rifugi sotterranei nel bel mezzo di una mattinata a scuola. Durante l'estate Mosca ha iniziato a lanciare migliaia di droni ad alta velocità, più distruttivi e più difficili da abbattere rispetto ai precedenti modelli a elica. Il bersaglio numero uno è Kiev. Il blitz di ieri in pieno giorno ha scioccato la capitale. L'esplosione ha devastato la sede dei servizi segreti ucraini, considerata finora inattaccabile, bucando la contraerea che protegge i palazzi del potere. A preoccupare i 3 milioni di abitanti di Kiev è soprattutto l'avvicinarsi dell'inverno. Eppure, dopo 1655 giorni di guerra, gli ucraini sembrano irrigidire la propria posizione. Secondo un sondaggio di agosto, il 69% è contrario a cedere la parte del Donbass non occupata dalla Russia, principale richiesta di Putin. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Repubblica e autonomia hanno accompagnato lo sviluppo della democrazia italiana in questi decenni. È quanto ha affermato oggi il presidente della Repubblica Mattarella a Merano per le celebrazioni degli 80 anni dell'accordo di Parigi, che diede lo statuto autonomo al Trentino Alto Adige. Quell'intesa fu il risultato della lungimirante volontà di due statisti che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione Alto Adige-Sud Tirol, ha aggiunto il nostro capo dello Stato oggi al fianco del collega austriaco Van der Bellen. Federica Margaritora.
4: Non si è stranieri in casa propria. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha riassunto il significato dell'accordo di Parigi, che nel 1946 ha sancito l'autonomia di Trento e Bolzano per salvaguardare le minoranze di lingua tedesca e ladina. Repubblica e autonomie, secondo il Capo dello Stato, hanno accompagnato lo sviluppo della democrazia italiana in questi decenni e i confini, da storici ostacoli naturali o artificiali, sono divenuti punto di incontro tra terre e popoli, desiderosi di vivere in armonia e prosperare assieme. Il modello di quell'accordo, secondo Mattarella, è proseguito nell'adesione all'Unione Europea, che ha cercato di costruire una comunità di valori, rifiutando le ideologie totalitarie della recente storia. Infatti, per il Presidente, con l'ingresso dell'Austria nell'Unione Europea si aprì una fase nuova di spazio comune, di dialogo, di promozione dei diritti, di cultura condivisa. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Ultimo weekend.

0: pesanti. Ma se sono ormai finite le vacanze quasi per tutti, così non è per il caldo. Gli italiani dovranno fare i conti con l'ultima ondata di calore ancora per qualche giorno, almeno fino a mercoledì, quando una nuova perturbazione potrebbe segnare un cambio di passo con l'arrivo di aria più fresca. Per adesso le temperature restano ben oltre la media del periodo, tra i 34 e i 38 gradi, ma le notti settembrine e le maggiori ore di buio aiuteranno a tirare un po' il fiato almeno fino al giorno dopo. Letizia Davoli, linea allo studio.
1: E mentre l'inflazione in agosto tocca punte mai raggiunte da 3 anni a questa parte, arrivando al 3,3% annuo, Milano si conferma la città più cara d'Italia. Lo certifica una ricerca condotta dall'associazione consumatori Codacons. Elena Seno.
2: Non è una novità ma una conferma. Milano è ancora la città più costosa d'Italia. Per gli stessi prodotti e servizi a Napoli si spende il 42% in meno. A dirlo è il Codacons, che ha analizzato i dati dell'osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese del Made in Italy su 33 diverse voci di spesa, dai prodotti alimentari ai servizi offerti da bar, parrucchieri, dentisti, veterinario, ancora da pizzerie e cinema. Emerge un'Italia divisa in due, con le città del sud più convenienti rispetto a quelle del nord. Per acquistare lo stesso paniere di beni e servizi a Milano si spendono 693 euro, a Bolzano 652, queste le province più care. In coda alla classifica come città più economica c'è invece Napoli, dove per la stessa spesa bastano 402 euro. Dall'indagine si scopre poi che il pane fresco più caro è venduto a Bolzano a 7 euro e 16 centesimi al chilo, mentre per la pizza meglio andare a Catanzaro, 10 euro e 35 centesimi il costo medio di un pasto in pizzeria in questa città, prezzi che i milanesi possono solo sognare. Elena Seno, lì nello studio.
1: E nel milanese proseguono lungo il Naviglio Grande le operazioni per contenere lo sversamento di idrocarburi partito da Magenta e arrivato fino appunto a Milano. Una parte del materiale ha raggiunto anche la Darsena in centro città, mentre si lavora per limitare le conseguenze sull'ambiente e chiarire l'origine dello sversamento. Raffaella Frullone.
3: Una chiazza oleosa lunga quasi 30 metri partita da Magenta è arrivata fino alle porte di Milano. Per ore ha viaggiato lungo il Naviglio Grande trascinando con sé idrocarburi, verosimilmente gasolio o oli esausti. Da ieri sera i vigili del fuoco, la protezione civile e i tecnici sono al lavoro senza sosta per contenere lo sversamento e limitare i danni. Sentiamo Marco Granelli, assessore alla cura del territorio del Comune di Milano.
4: Siamo riusciti a bloccare l'ondata, nel senso che è arrivata ieri dopo le 9 l'ondata di questi oli esausti. Abbiamo messo qui alle porte di Milano 6 panne più una barriera più profonda che ha bloccato l'acqua e l'inquinamento.
3: Oltre alla preoccupazione per le conseguenze ambientali, il Naviglio alimenta una vasta rete di rogge utilizzate per irrigare centinaia di ettari di campi agricoli, c'è quella per i danni alla fauna ittica e alla biodiversità. Ora, oltre alla bonifica, resta da chiarire l'origine dello sversamento e soprattutto accertare eventuali responsabilità. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Chiesa, Papa Leone XIV ha ricevuto oggi in udienza in Vaticano Monsignor Georg Anschwein, nunzio apostolico in Lituania, Estonia e Lettonia. E sempre oggi per il pontefice cordiale incontro con una congregazione di suore di clausura che fa parte della grande famiglia agostiniana. Rita Salerno.
5: Tessitrici di comunione e di unità è il mandato di Papa Leone nel suo saluto in lingua spagnola affidato alle adoratrici perpetue del Santissimo Sacramento ricevute in mattinata in Vaticano. Le monache di clausura, che il pontefice definisce luminosa testimonianza della gratuità di Dio, sono a Roma per il pellegrinaggio sulle orme della Beata Maria Maddalena dell'Incarnazione, fondatrice dell'ordine che fa parte della famiglia agostiniana in occasione del 50° anniversario della fondazione della Federazione dello Spirito Santo. Ed è sulla testimonianza di queste religiose che Punta Leone, elogiandone la vita dedicata interamente all'adorazione continua e silenziosa del Signore, mentre il pomeriggio è stato per il Papa all'insegna dello svago e della convivialità con la festa della famiglia del governatorato dello Stato della Città del Vaticano, alla presenza della Presidente, Suor Raffaella Petrini. Da Roma, Rita Salerno.
1: Siamo allo sport con la Formula 1. Sarà Pierre Gasly sulla sua Alpina, sorpresa, a partire domani in pole position nel Gran Premio d'Italia sul circuito di Monza. Nelle prove di oggi pomeriggio ha battuto all'ultimo giro il tempo stabilito dalla Mercedes di George Russell, giunto quindi secondo, mentre il terzo tempo è stato quello della McLaren di Oscar Piastri. Piuttosto deludenti, ma in corsa per la pole Ferrari, quarto tempo per la rossa di Charles Leclerc, quinto per quella di Lewis Hamilton.

0: questi giorni l'Automobile Club di Milano, che gestisce il circuito di Monza, espone nella propria sede cittadina in Corso Venezia la storica Ferrari con la quale Michael Schumacher nel 1999, vincendo proprio il Gran Premio d'Italia, riportò la scuderia del Cavallino a conquistare dopo 16 lunghi anni il titolo mondiale costruttori. Sentiamo Pietro Meda, presidente dell'ACI di Milano.
1: Il Gran Premio d'Italia parla di eccellenza italiana, mai come quest'anno il Gran Premio d'Italia ha delle aspettative di eccellenza italiana, non lo diciamo da italiani, lo diciamo da tifosi, e lo diciamo da tifosi della Ferrari, perché la Ferrari rappresenta un'icona italiana di lusso, di tecnologia, di design. L'auto è una F399 di Michael Schumacher del 1999, abbiamo il piacere di ospitarla fino a martedì 8 alle 18.30 qui presso il Salone dell'Automobile Club di Milano in Corso Venezia 43, l'ingresso è gratuito per tutti coloro che vorranno venire ad ammirarla ed è un momento celebrativo ricordando perché il connubio Ferrari e Schumacher, perché 30 anni fa per la prima volta Schumacher rivinse a Monza e quindi la stessa Ferrari ha ricordato questo momento e anche a noi è piaciuto poter ospitare quest'auto per rievocare questo binomio eccezionale sia di un pilota straordinario con una macchina iconica. È una rappresentanza di tecnologia italiana eccezionale che nel 1999 per la prima volta dopo 16 anni tornò a vincere un mondiale costruttori.
0: E in chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale, tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000 disponibile gratuitamente su tutti gli store. Ed è tutto per stasera, da Daniele Izzi in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie per l'ascolto, buona serata e buona domenica.
2: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. 3 giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in blu.

Resistere non significa sempre alzare la voce, opporsi apertamente e combattere in prima linea. A volte significa semplicemente continuare a vivere, a raccontare, a tenere viva una memoria, anche quando tutto intorno spinge a dimenticare, a tacere, a lasciar perdere.

Dopo la fine della guerra, la famiglia si ritrova dispersa, segnata dai lutti, ma non del tutto distrutta. E la voce narrante, guardando indietro a tutto quello che è successo, sceglie di ricostruire quella storia proprio attraverso il linguaggio che l'aveva sempre definita. Nel dopoguerra i sopravvissuti della famiglia si ritrovano a fare i conti con una città e un paese profondamente cambiati. Torino non è più quella di prima, molti dei volti familiari sono scomparsi, eppure le stesse case, le stesse strade sembrano ancora custodire l'eco di quelle vecchie frasi condivise. Scrivere questo libro diventa in un certo senso un atto di resistenza, non contro un nemico esterno ormai sconfitto, ma contro l'oblio, contro il rischio che tutte quelle voci, quelle frasi, quegli episodi, minuti, vadano perduti per sempre, insieme a chi li ha vissuti in prima persona. La voce narrante sceglie deliberatamente di non scrivere una storia lineare e completa, dichiara fin dall'inizio che i ricordi sono soggettivi, imprecisi, filtrati dalla memoria di chi racconta, ma proprio in questa scelta di onestà sta la sua forma più autentica, di resistenza alla retorica, alla celebrazione facile, alla ricostruzione troppo ordinata del passato. Non c'è nessun tentativo di trasformare la propria famiglia in un monumento eroico o in un simbolo edificante. Restano, al contrario, tutte le contraddizioni, le piccolezze, i difetti di ciascuno, proprio perché è nelle verità imperfette, più che nella geografia, che si trova la forma più autentica di fedeltà a chi non c'è più. Il libro diventa così un monumento non convenzionale, fatto non di date e di eventi in ordine cronologico, ma di frasi ricordate, di episodi minuti, di un linguaggio che continua a vivere ogni volta che qualcuno, leggendo, lo fa proprio. Resistere, in questo libro, significa continuare a raccontare, anche quando il racconto è perfetto, anche quando la memoria vacilla, perché è proprio nell'atto di raccontare, più che nella precisione dei fatti, che una famiglia e una storia intera continuano davvero a esistere. La parola di oggi, di piccole e grandi parole, speciale pagine d'estate, non poteva che essere resistenza. Vi ricordo che sulla pagina Facebook potete già scrivere, se non l'avete fatto, il titolo di questo libro. Domani noi lo sveleremo. Buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani con l'epilogo di questo racconto.

0: la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colora la tua estate.
1: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in blu.

0: tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio! È mamma! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Giornale Radio Nuova.
1: Bentrovati e buon ascolto. Macerata si appresta a festeggiare la sua patrona, la Madonna della Misericordia, in particolare con la tradizionale festa delle canestrelle, che vedrà domani alle 17:30 l'arrivo dei carretti dalle varie parrocchie con i sacchi di grano da donare alla chiesa, dai partecipanti vestiti con abiti tipici delle campagne maceratesi. Quindi alle 18 la partenza della processione con il quadro della Misericordia dalla Basilica verso la Cattedrale di San Giovanni e la celebrazione della Santa Messa solenne presieduta dal Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi. In questi giorni si svolge a Macerata anche la Festa delle Casette, collegata alla Festa della Madonna del Buon Consiglio, che culminerà martedì 8 settembre al Tempio Don Bosco, per intenderci la Chiesa dei Salesiani, visto che la Chiesa del Sacro Cuore è chiusa per lavoro post sisma. Alle 18:30 ci sarà la recita del Santo Rosario e alle 19 solenne concelebrazione presieduta da Monsignor Marconi con i canti eseguiti dal coro dei Pueri Cantores. Nel programma civile prevista la mostra Casettarte in via Ariani, serate in musica, iniziative al parco di Villa Cozza e la chiusura l'8 settembre alle 20 con la tavolata con Vinci Sgrassi lungo corso Cairoli. Pubblicato il nuovo bando della Regione Marche con una dotazione complessiva di 1,2 milioni di euro destinato a comuni, unioni di comuni e province per sostenere interventi di sicurezza urbana, videosorveglianza, potenziamento delle control room e introduzione di tecnologie innovative per il presidio del territorio. Le domande potranno essere presentate entro il 30 settembre prossimo, termine ultimo per l'accesso ai contributi. La misura rientra nell'operazione Marche Sicure, sottolinea il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e punta a rafforzare la capacità degli enti locali di prevenire e contrastare i fenomeni che incidono sulla sicurezza delle comunità, sostenendo investimenti concreti, immediatamente realizzabili e coerenti con le esigenze dei singoli territori. In una società in rapido cambiamento, la sicurezza dei cittadini è una priorità che richiede interventi concreti e una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni. La Guardia di Finanza ha arrestato in flagranza di reato un uomo di nazionalità tunisina con regolare permesso di soggiorno, trovato in possesso di circa 75 grammi di hashish. I militari si sono recati in uno chalet del lungomare nord di Civitanova Marche ed hanno effettuato numerosi controlli con l'ausilio del cane antidroga, grazie al quale è stato individuato lo spacciatore che, alla vista dei militari, ha prima gettato un borsello e poi si è tuffato in mare. Una volta uscito dall'acqua, l'uomo è stato fermato e identificato. Dalla sua perquisizione sono saltati fuori 75 grammi di hashish, un bilancino e 1.145 euro suddivisi in banconote di vario taglio. Tutto il materiale è stato sequestrato e l'autorità giudiziaria, sulla base degli elementi raccolti, ha disposto l'adozione di una misura di custodia cautelare personale. Sempre nell'ambito dei controlli del territorio nella stessa zona, sono stati individuati e segnalati alle competenti prefetture altri tre soggetti, assuntori e detentori di circa 10 grammi di hashish, sottoposti a sequestro amministrativo. Un incontro concreto e costruttivo, quello che si è svolto in provincia Macerata tra il presidente Alessandro Gentilucci e il sindaco di Morrovalle Andrea Staffolani, che ha portato alla definizione di una serie di questioni importanti per la sicurezza di cittadini e territorio. Il presidente Gentilucci infatti ha annunciato il finanziamento di 200.000 euro destinato al primo straccio dei lavori di consolidamento della scarpata stradale di Via Rossini, un intervento finalizzato a migliorare le condizioni di sicurezza e la stabilità del versante, dato che il rilevato stradale, sul quale poggia anche il marciapiede, presenta tratti con materiale in scivolamento presso le abitazioni sottostanti. Prevista anche la realizzazione di due nuove rotatorie, una già finanziata per 500.000 euro lungo la provinciale 86 a Morrovalle Scalo e l'altra che verrà finanziata con la prossima variazione di bilancio lungo la provinciale 6. La dottoranda dell'Università di Macerata, Natasha Warris, è stata selezionata tra i 100 finalisti europei di EU Talenton 2026, la competizione scientifica promossa dalla Commissione europea rivolta a ricercatrici e ricercatori all'inizio della carriera, che si terrà a Brest in Francia dal 7 all'11 settembre. Natasha svolge la propria attività di ricerca dottorale presso il Soil Biodiversity and Monitoring Lab della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria di Unicam, sotto la supervisione della professoressa Antonietta Laterza, responsabile del laboratorio. Studia lo sviluppo e la valutazione di biofertilizzanti e biostimolanti a base di microalghe e sottoprodotti organici, quali fondi di caffè e trebbie di birra, analizzandone gli effetti sulle proprietà del suolo, sulla crescita, sulla salute delle piante e sul microbioma della rizosfera. La ricerca punta a trasformare flussi di scarto in risorse utili per l'agricoltura, favorendo il riciclo dei nutrienti, la salute del suolo e la transizione verso modelli più circolari e sostenibili. Il comitato No Discarica Montefano torna in mobilitazione con una passeggiata a Pieve Torina domenica 6 settembre. Domani dunque il comitato riprende la mobilitazione per ribadire con determinazione la propria ferma opposizione a qualsiasi progetto di discarica sul territorio di Montefano. Il tragitto previsto in prima battuta al percorso delle acque è stato modificato dalla questura per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, quindi la manifestazione pacifica dovrà svolgersi presso il Parco delle Rimembranze in via Roma dalle 9.30. Una volta rimosse le maglie e gli altri elementi identificativi della protesta, come richiesto dalle autorità competenti, sarà possibile raggiungere il percorso delle acque. Esprimiamo il nostro sincero stupore, dicono dal comitato, di fronte a tale richiesta, che riteniamo priva di motivazioni concrete.
0: Il taccuino.
1: È un evento più unico che raro, il Gran Gala di Canto Barocco, che stasera e domani proietta Noiesi e Filottrano nei teatri del Settecento. Questo è il titolo del grande concerto, che propone un'incredibile passerella di interpreti di diversa vocalità, soprani, tenori, bassi contralti, tenori controtenori, provenienti da varie parti del mondo per ricreare i fasti teatrali, musicali, antichi. In programma i maggiori autori del panorama operistico dell'epoca, fatti rivivere in scena da una decina di artisti che sono i finalisti del nuovissimo concorso internazionale di canto barocco pergolesi, che ha visto decine di adesioni da tutti i continenti. Per entrambe le serate a Iesi, oggi alle 21 alla sala pergolesi del Centro Congressi Federico II, a Filottrano domani domenica 6 settembre, stessa ora a Palazzo Accorretti, si ricrea la speciale atmosfera culturale e sociale dell'epoca nella forma raffinata aristocratica del convivio musicale. Passione e movimento insieme a formazione e inclusione saranno i motori della sesta edizione della manifestazione Sport Live, il festival dello sport marchigiano che domani trasformerà il cuore di Civitanova in un imponente villaggio dello sport a cielo aperto, da mattina fino a sera. La manifestazione organizzata dalla Sport Live SD di Domenico Rita, con il sostegno dell'assessorato allo sport della città di Civitanova, 65 società e oltre 70 discipline locali e regionali saranno in vetrina dal 9.30 alle 19.
0: Lo sport.
1: Prende il via domani il campionato di Serie D Girone F, che vede in campo la maceratese alle 15 all'Elvia Recina con il Teramo. Un inizio di stagione di grande fascino, stante le tante partite giocate in passato tra le due squadre blasonate. Del resto Teramo, vincitore degli ultimi due playoff del Girone F, viene considerato tra i più votati alla vittoria del campionato, quindi darà filo da torcere alla maceratese. Ascoltiamo il centrocampista neoacquisto biancorosso, Marco Daloia.
2: Siamo molto carichi, è stato un mese e mezzo di preparazione lungo, quindi non vediamo l'ora di iniziare, sappiamo l'avversario che ci aspetta, non vediamo l'ora anche di rivedere come è stato in Coppa lo stadio pieno pronto ad accoglierci, e ci faremo sicuramente trovare pronti. Stiamo lavorando benissimo in settimana, quindi arriveremo pronti all'impegno di domenica. Non vediamo l'ora e sappiamo, abbiamo visto anche alla presentazione quanto ci hanno spinto, accolto e aiutato, e vi aspettiamo allo stadio.
1: Pallavolo, i tifosi biancorossi preparano un abbraccio corale con il ritorno del Lube nel cuore dei. Un'intera giornata dedicata alla passione per il team vice campione d'Italia tra sport, condivisione e convivialità. Domani allo chalet La Sirenetta sul lungomare nord di Civitanova, ospiti speciali per assaporare l'euforia dei supporter alle porte della nuova stagione, il campione del mondo Giovanni Gargiuolo, centrale della Lube, e il libero in ascesa Francesco Bisotto. Presenti anche altri protagonisti dello staff e della dirigenza. Oltre alla cena ben augurale, già sold out, sono previsti in giornata il quarto torneo di beach volley 4x4 Lube nel cuore on the beach e la seconda edizione del torneo di Burraco.
0: Il tempo nelle Marche.
1: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione settentrionale, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 22-32 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Giornale Radio Nuova.
3: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
4: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Caglie in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: Ci sono stagioni che non finiscono quando cambia il calendario. Restano addosso come un ricordo che continua a bussare proprio quando pensavi di aver chiuso tutto. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi entriamo in una storia luminosa e inquieta insieme, dove i desideri hanno il sapore dell'attesa e delle occasioni lasciate in sospeso. Se anche tu scrivi libri che parlano di emozioni, memoria e seconde possibilità, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti per arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Di solito Lina racconta il grande amore degli altri, ma chissà che stavolta non si trovi a vivere il suo. Stiamo parlando del libro di Francesca Cocchi, si chiama L'estate più bella della tua vita. È un romanzo e questa è la storia. Bloccata nella cittadina di mare in cui è nata e cresciuta, Lina ha trascorso gli ultimi 6 anni a raccontare matrimoni per un famoso sito di lifestyle. E non ne può più di bouquet, abiti bianchi e promesse eterne. Per giunta, un incarico la costringe ad affrontare il suo personalissimo incubo, cioè il matrimonio di Sebastian, il suo primo amore, il ragazzo delle sue estati più belle, l'unico che abbia mai amato davvero e l'unico che le abbia spezzato il cuore. Ritrovarlo ora così sicuro, così affascinante, così lontano da lei, riapre ferite mai guarite. E mentre Lina si muove tra i ricordi, inizia a chiedersi quando abbia smesso di inseguire i propri sogni e quando esattamente abbia iniziato a credere di non meritare più un grande amore. Per ritrovare se stessa dovrà ascoltare la voce di quella ragazza che anni prima aveva il coraggio di osare, perché forse per scrivere la storia più importante della sua vita deve trovare la forza di scegliere ciò che desidera davvero. E chissà che stavolta, con un colpo di scena da film, Lina non ritrovi in Sebastian non solo il ragazzo del passato, ma l'uomo con cui costruire il suo futuro. Di Francesca Cocchi, L'estate più bella della tua vita. In libreria da Newton Compton.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Al centro commerciale Val di Chienti arriva

0: ben ritrovati, Ora Musica presente tutti i giorni, anche il sabato e la domenica nel formato Ora Musica Weekend, perché il sabato e la domenica si tirano le somme di un'intera settimana e si riascoltano tutte le novità al primo ascolto, tante questa settimana. Tra poco partiremo con gli ascolti, ma subito, come sempre, ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1979.

Una delle canzoni più famose dal repertorio di Francesco De Gregori oggi apre Ora Musica, perché qui si inizia sempre con un classico per poi passare alle novità al primo ascolto, e questa era Generale dal 1979. Novità di oggi, Un'estate al mare, Alessandro Ristori.

0: In Puglia, nel nostro spazio ospiti qui a Ora Musica, andiamo a fare una chiacchierata con Alessandro Romano, Uguali ma Diversi è il titolo del suo nuovo singolo in promozione. Ciao Alessandro, ben trovato.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Allora, pregiudizi, discriminazioni, si parla di questo nel tuo singolo,
1: esatto.
0: Tema forte,
1: esatto.
0: Raccontaci,
1: certo.
0: Com'è nato.
1: È nato perché, guardando tutte queste brutte figure, situazioni, sia per persone omosessuali, persone invece di colore che vengono discriminate, mi è uscito qui questo pezzo qui. Hanno bisogno di un punto di forza queste persone qui, sono esseri umani,
0: Come no? L'assurdo è dover parlare di queste cose che dovrebbero essere già in noi, no? Dovremmo essere noi coscienti che non dovrebbero stare questi problemi, e invece...
1: Ma il fatto che ancora dobbiamo superare questa situazione qui.
0: Mi sa di sì, purtroppo sì.
1: Siamo rimasti ancora agli anni 50.
0: Senti, hai vissuto direttamente questa cosa?
1: No, io non l'ho vissuta direttamente, però ho visto che è capitata una scena del genere quando ho frequentato le scuole superiori.
0: Quindi ti ha colpito?
1: Sì, mi ha colpito tanto perché io non conosco bene le situazioni del nord, però al sud ci sono ancora queste situazioni e vengono risentite da queste persone.
0: No, no, purtroppo ti garantisco che ci sono anche al nord. Senti, Uguali ma Diversi esce dopo Noi Soli e Voi Lontani.
1: Sì, Noi Soli e Voi Lontani,
0: che era un altro singolo. Prima ancora,
1: certo,
0: è riuscito con Senza Te, insomma tutta una serie di singoli. Cosa farai? Poi li raccogli in un album?
1: Sì, li raccolgo in un album. Okay. Stiamo terminando due brani perché stiamo raccogliendo in un album.
0: Uguali ma Diversi, c'è anche un video?
1: Sì.
0: Ecco, allora diamo agli ascoltatori le coordinate per raggiungere Alessandro Romano, vedere le sue cose, i suoi video e rimanere in contatto seguendo quelli che saranno gli sviluppi del tuo progetto.
1: È facilissimo, sia su Instagram, YouTube, Facebook, scrivete Alessandro Romano e esce tutto.
0: Semplicemente Alessandro Romano.
1: Sì.
0: Alessandro, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Ok, grazie a voi, buon ascolto.

0: Houdini, questo è il titolo del singolo che abbiamo ascoltato, singolo d'esordio di Joe DeCaprio, novità al primo ascolto oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
3: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
4: No, è mio! Papà, papà, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
10: Spazio all'informazione locale, tante interviste che vi proponiamo oggi parlando di NGD Cup, il torneo di calcio dedicato a Nicolas Calabrese, Giorgio Franceschini e Daniele Francalancia che si è appena concluso a Macerata. Chi sono questi ragazzi? Ormai insomma li conosciamo benissimo qui, i loro nomi almeno. Sono i tre ventenni che purtroppo hanno perso la vita a seguito di un incidente in superstrada il 14 giugno scorso, e c'è stato questo torneo, questa prima edizione voluta dalle squadre in cui loro militavano e voluta dall'associazione Tri Star che si è appena costituita e che vede l'adesione di ben 250 maceratesi per creare iniziative, obiettivi, progetti che ricordino i tre ragazzi, ma soprattutto a favore dei giovani maceratesi. La Coppa è stata vinta dalla Juniores Nazionale della Maceratese nella partita decisiva con la Vigor Macerata che era la squadra di Nicola Scalabrese. C'era anche la Cluentina Calcio, dove invece militava Daniele Francalancia. È stato comunque un evento che ha visto tanta partecipazione, tanti giovani. La finale in particolare, quella è stata giocata nel campo di calcio della Pace, dove si allena, dove gioca la VR Macerata, e ci sono stati tanti messaggi di solidarietà. L'amministrazione comunale di Macerata, rappresentata dal sindaco e da tanti assessori, tutto questo proprio per onorare questi ragazzi. Noi ora passiamo alle interviste che sono state realizzate in questa occasione da Natalia Marchesini. La prima, Betty Mariani, mamma di Nicola Scalabrese, che ci parla un po' di questa associazione Tri Star. Poi a Massimiliano Marcolini, presidente della Cluentina Calcio, Sandro Montenovo, presidente della VR Macerata, e infine Francesca D'Alessandro, assessore ai servizi sociali del comune di Macerata.
11: Siamo partiti con questo intento pensando a un campo di calcetto, qualcosa che fosse a livello sportivo, ma poi in realtà è stata talmente tanta la vicinanza di tutti che abbiamo visto che era veramente la volontà di tanti, di tutta Macerata, grandi e piccini, genitori e ragazzi, e quindi ci siamo sentiti di dover progettare qualcosa di più grande, quindi che non sia solamente un campetto ma qualcosa che sia veramente un punto di aggregazione, di incontro, incontro per i ragazzi dove si possano fare anche diverse attività, che non sia solo lo sport, ma anche incontri, anche corsi di formazione, quindi un centro ampio, grande, dove si possano veramente realizzare cose per i ragazzi e con i ragazzi.
12: Questa tragedia sta unendo, unisce tanto, unisce due società sportive, unisce la città, unisce anche dove lo sport ci fa trovare avversari in campo. In questa fase noi siamo molto uniti e cerchiamo di trasmetterlo a tutta la città. L'obiettivo è di renderlo un appuntamento fisso nel prestagionale del mondo del calcio, dove oltre all'aspetto sportivo, che comunque sia stato anche un bel evento dal punto di vista sportivo, diventi anche una tappa fissa durante l'anno per un momento di raccolta fondi, di progetti e di condivisione.
13: Questo è solo l'inizio, l'abbiamo detto, è stata una serata come ce l'aspettavamo, bellissima, ricca di sorrisi, di soddisfazione, quello che volevano le famiglie. C'è stato un grande pubblico, una bellissima serata.
14: L'amministrazione comunale è vicina a questo progetto che nasce da una tragedia, ma che vuole comunque andare avanti, guardare il futuro proprio attraverso queste tre giovani vite spezzate e anche attraverso la forza di tre famiglie che comunque guardano al futuro e che trovano davvero l'energia per aiutare tanti giovani attraverso lo sport e attraverso questa sana competizione in memoria di questi tre giovani splendidi ragazzi. Quindi ecco, lo sport, una comunità che si stringe intorno ad un dolore, ma che poi da questo dolore sa far rinascere qualcosa di bello e di buono.

0: Fratello ascolta, il Vangelo della Domenica, commentato dal Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Buona domenica, 6 settembre, la 33ª domenica del tempo per annum. C'è una frase che precede questo brano del Vangelo e che ne è la chiave di lettura. Dio non vuole che neppure uno di questi piccoli si perda. E questa è l'intenzione di Gesù. Tutto ciò che segue non è un insieme di regole disciplinari, ma un percorso per salvare una persona, per recuperare un fratello. Per questo Gesù ci insegna un'arte difficile. L'arte di correggere bene chi sbaglia. Noi spesso facciamo il contrario. O non diciamo nulla per quieto vivere, lasciando l'altro nel suo errore, oppure correggiamo davanti a tutti, umiliando e ferendo. Gesù invece propone un cammino fatto di discrezione e di amore. Il primo passo è semplice e delicato insieme. Va e ammoniscilo fra te e lui solo. Perché la correzione evangelica nasce dal desiderio di salvare la relazione, non da quello di avere ragione. L'obiettivo non è vincere una discussione, ma ritrovare una persona. Se questo non basta, allora si allarga il cerchio, una o due persone, e poi la comunità. Ogni passaggio è un nuovo tentativo di recuperare chi si è allontanato. Anche quando Gesù dice «sia per te come il pagano e il pubblicano», non invita a disprezzare. Basterebbe ricordare come lui trattava i pagani e i pubblicani. Li cercava, li accoglieva, sedeva addirittura alla loro tavola. Anche l'ultimo passo quindi non è una condanna definitiva, ma lascia sempre aperta la porta della misericordia. Ecco allora il senso delle parole legare e sciogliere. La Chiesa riceve da Cristo il potere non di escludere, ma di riconciliare, di sciogliere i nodi del peccato, di riaprire le strade di comunione. Infine Gesù conclude parlando della preghiera comune e della sua presenza. Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono lì in mezzo a loro. È come dire che ogni vera correzione fraterna non nasce dall'orgoglio, ma può nascere solo dalla presenza del Signore. Solo con Lui in mezzo, invocato nella preghiera, possiamo dire parole che guariscono invece di ferire, che rialzano invece di schiacciare. Buona domenica.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 26. termesantalucia.it.
4: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23esimo 8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it. 0733 20 28 80.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in blu.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

romantici, alla moda, smooth. Cantautore, voce dei diritti umani, ballate, musical e film, serenader, vite non convenzionali. Chiede chi erano i crooners. Un programma di Pietro Catanese.

0: you deserve a great break today. Quiere, quiero no y crooners.
1: Eccoci qua, benvenute, benvenuti qui nel salotto di Chieri, Chiaroni Crooners. Io sono sempre Pietro Catanese e questo è sempre il momento in cui ascoltare della bella musica, almeno io spero. Abbiamo iniziato con la grandissima Diane Reeves, Too Close for Comfort. Allora, come state? Spero tutto bene, dai, insomma abbiamo avuto dei momenti di primavera, adesso siamo in qualche momento ritornato un po' più freschetto, insomma, adesso di nuovo bello, dai, insomma, speriamo di avere un bel periodo estivo, insomma, da godercelo. Nel frattempo ci ascoltiamo Dick Hymas con Laura. Che cosa dire su Dick? Dick, devo dire che all'inizio della carriera, per tanti anni, no, era stato un po' considerato dalla stessa statura, diciamo, di Frank Sinatra, di Barry Como, però con l'andare degli anni, insomma, un po' si è annebbiata questa la sua fama. C'è da dire che ha lavorato con il grandissimo Benny Goodman, con Tommy Dorsey, quindi aveva tutte le caratteristiche. Il fatto che però forse non capì il mercato. Lui si collegò moltissimo ai musical, no? Diventando una celebrità a Hollywood per questo motivo, però quando arrivò alla televisione forse non credeva nel mezzo, non credeva in questa cosa, non ci saltò sopra come invece successe per Frank Sinatra e moltissimi altri, e quindi un po', insomma, è andato un po' a svanire. Però resta il fatto che è un grandissimo. Laura, Dick Hymas.

Eccoci, tornati. Allora, grandissima Laura by Dick Haymes, fantastico. Allora, Blues in the Night, Dinah Shore, cantante straordinaria di origine francese, perché si chiamava Rose Shore e si faceva chiamare appunto Dinah Shore. Aveva una gioventù abbastanza difficile, pensate che fu addirittura colpita dalla poliomielite. A quell'epoca, come dire, non è che c'erano tantissime cure, fu addirittura presa, come si dice, un po' per i capelli grazie a un vaccino che erano usciti sfruttando gli anticorpi della sorella. Pensate che metodologie, stiamo parlando ovviamente del secolo scorso, insomma eravamo veramente in situazioni molto complicate. L'ascoltiamo appunto, come dicevamo, Blue in the Night, Dinah Shore.

yeah, grandissima. Dinah Shore. Allora, facciamo un salto un po' più vicino ai nostri tempi. Siamo nel 1970 e incontriamo Dionne Warwick, fantastica, devo dire. Cioè, la caratteristica di Dionne Warwick, ne avevamo già raccontato, forse è quella in cui, malgrado sia appunto della comunità afroamericana, sia una vera cantante che deriva dalle chiese metodiste, dal gospel, un po' come la Figiera, Sarah Vaughan, dove insomma le influenze sono molto forti. Non si può dire neanche che sia una cantante rhythm and blues, non fa proprio parte del suo background, eppure è enorme, grandissima. Quello che è interessante è che è proprio una cantante pop, diciamo. Facendo un po' di così, un po' di studio su questo periodo, è una cantante post Elvis Presley, ma prima dei Beatles. Quindi abbiamo veramente la caratteristica di quel tipo di musica particolare che si incunea e, come dire, forse preannuncia l'arrivo poi della musica del rock and roll, del rock creato dai Beatles, dai Rolling Stones e da tutti gli altri. La collaborazione con Burt Bacharach la fa esplodere in tutta la sua magnificenza, bellezza e musicalità. Devo dire che è una voce straordinaria, un contralto che però riesce ad affrontare correttamente i brani, e da questo punto diventa facilmente vincitrice di Grammy Awards, di qualsiasi premio. L'ascoltiamo con uno dei pezzi molto interessanti, eravamo nel 1970, I'll Never Fall in Love Again, Dionne Warwick.

Diane Warwick, forse qualcuno se la ricorda, io me la ricordo cantata sia da Ornella Vanoni, ovviamente in italiano come Non ti innamoro più, ma anche da Johnny Dorelli insieme a Catherine Spack. Era proprio un momento in cui Burt Bacharach insomma un po' spopolava anche in Italia, devo dire che era veramente molto interessante. Allora continuiamo questo filotto di cantanti e quindi cambiamo, arriviamo alla fine del 1970, 1969 incontriamo quella che si intende la regina della disco, quindi abbiamo fatto questo passaggio direi molto interessante. Sto parlando ovviamente di Donna Summer, straordinaria passione per il canto, quindi anche lei parte un po' dalle chiese per poi arrivare, come dire, insomma in maniera più profana, entra nel mondo della disco music e spacca. Devo dire che Donna Summer bellissima, fiocco tra i capelli, era veramente un personaggio molto strano. La musica era la disco music, ce l'ascoltiamo, anche se, come dire, no, qui in questo caso la mia parte eretica ci fa debordare anche su territori non consoli proprio al 100%, ma va ricordato perché fu un personaggio veramente molto interessante, se volete quasi più europeo che americano, perché in realtà lei il successo lo tiene grazie al fatto di essersi spostata in Europa, in Germania in realtà. L'ascoltiamo con Bad Girl, Donna Summer.

0: deserve a great break today. Quiere, quiero no y crooners.
1: Eccoci tornati. Allora abbiamo finito questo passaggino particolare, no? Abbiamo visto l'evoluzione della musica partendo dal 1940 con Dinah Shore, poi eravamo finiti appunto negli anni 70 con la grande New York, e quindi alla fine del 1970, eravamo nel 79, arriva questa bellissima donna, Donna Summer, con Bad Girl. Adesso ritorniamo un pochettino nel nostro genere più centrali e ci ascoltiamo i due grandissimi, Frank Sinatra e Tony Bennett. Il pezzo è straordinario, quasi non è quasi da annunciare, ma insomma ve lo annuncio perché ci sta. New York, New York, Frank Sinatra insieme a Tony Bennett.

era grandissimo, dei Rudy grandissimi, cioè abbiamo due giganti che collaboravano insieme, pensate all'energia, insomma avevamo Frank Sinatra, un filino più anziano di Tony Bennett, insomma era del 15 mentre Tony Bennett è del 26, un grande rispetto e grande, come dire, collaborazione in un brano così complicato che poi era il pezzo forte di Frank Sinatra, devo dire straordinario, straordinario. Rimbalziamo oggi, rimbalziamo tra passato e presente abbastanza in maniera così interessante, perché voglio farvi riascoltare Gigi Telesforo, che appunto ha preso a mani basse dalla tradizione precedente dei grandi cantanti, e con un titolo assolutamente impronunciabile ci riprovo anche questa volta, O Shubidubidu. Questo è il pezzo della canzone, lo ascoltiamo nella sua grande tecnica, nella lavorazione sul suono, Gigi Telesforo.

0: go better with Kiede Catrino e Crooners.
1: Eccoci qua ritornati. Allora, prima di entrare nel mondo del di Nat King Cole, ci ascoltiamo ancora un grande cantante, stavolta italiano, un pochettino avevamo fatto uno special su di lui, il grande Nicola Arigliano. Lo ascoltiamo con Donna, Nicola Arigliano.

0: Yeah!
1: Qu'est-ce que la vie sans Kenny Kéran ou Ikroner?
2: Eccoci qua nello spazio dedicato ai grandi crooners. Dove eravamo rimasti? Avevamo incontrato Nat a Los Angeles. Nat in quel periodo incontra due straordinari musicisti e con loro così inizia la storia del grande trio di Nat King Cole. Tra la fine degli anni 30 e l'inizio degli anni 40 il trio realizzò diverse registrazioni strumentali, ma anche registrazioni che sfruttavano le armonizzazioni molto interessanti da realizzate dalle loro voci, quindi parte come trio classico jazz per poi, come dire, incontrare la voce. Il loro più grande successo però arriva quando alla fine è nata a prendere la scena, inizia a prendere il timone e inizia a cantare come solista. Elegante, stile improvvisativo fascinoso, più il pianoforte, diventa molto ammirato nei circoli jazz, così fin dalla sua nascita il trio inizia a suonare stabilmente a Hollywood, appare nel 1941 a New York, addirittura in cartellone con la leggendaria Billie Holiday. Potete immaginare, per tre ragazzi afroamericani addirittura finire nel cartellone insieme a Billie Holiday, e avevano raggiunto il cielo con un dito. Nel 1941 Nat con il suo trio scrisse e cantò e suonò il piano di Death and Right, registrato per la Decca, quindi anche questo grande risultato personale. Ma non è solo un risultato personale, perché questa canzone diventa nella numero uno nella Harlem Hit Parade.

Billboard, che capite che è un risultato straordinario essere i primi nella classifica Rhythm and Blues. Nel giugno del 42 il gruppo divenne la house band del club 331 di Los Angeles e lì incominciamo così. Oltre alla fama, finalmente arrivano anche qualche soldino che a disposizione del trio non faceva male, come potete immaginare, ma gli diede soprattutto la possibilità di iniziare a registrare con grandi musicisti. Uno su tutti, Lester Young, anche col fratello di Lester Young, è appunto un bassista con Red Color e Johnny Miller, quindi praticamente riesce a dare più spazio e più respiro a questa musica. Lo ascoltiamo con un blues molto lento. That's Ain't Right, Nat King Cole.

Bisogna dire che il successo dell'etichetta appunto Decca con Dan Antwright, insomma, aveva portato qualche soldo, però ovviamente le ambizioni del trio erano molto molto più importanti. E così, all'inizio del 1943, grazie allo straordinario successo di un secondo singolo che si chiamava All For You, Nat e il suo trio finirono per essere ingaggiati addirittura dalla Capitol Record. Ce l'avevano fatta. La prima incisione del gruppo con la Capitol Record fu Strain Up and Fly Rides, ispirato ad una favola che Nat disse di aver ascoltato molte volte da suo padre, che era un predicatore, come avevamo accennato. Il brano raggiunse la vetta delle classifiche dedicate agli afroamericani e nel 1944 riuscì ad avere successo nelle classifiche anche folk e pop, raggiungendo così anche il pubblico bianco. Il testo della canzone descrive una scimmia sul dorso di un'insidiosa poiana. Allora, è chiaramente una metafora. Gli Stati Uniti erano minati internamente da fortissimi e grandissimi conflitti razziali, erano nel mezzo della seconda guerra mondiale, e quindi il fatto di volersi togliersi la scimmia di dosso era un'immagine straordinaria, no? Per il pubblico, che insomma era una cosa incredibile. Ce l'aveva fatta, soli 25 anni aveva svoltato, era diventato così famoso che anche il riconoscimento economico iniziava a essere veramente veramente importante.

0: right.
1: Ha già detto i lavori dell'industria musicale, ovviamente, il fenomeno di King Cole e del suo trio, insomma, non potevano passare inosservati. Così il cantautore Johnny Mercer, che aveva un contratto con la Capitol Records, lo mise, come si dice, nel radar, lo prese di mira. Johnny Mercer, ad essere oltre un importantissimo paroliere, è anche un astuto tale scout, e finì per intuire che il canto di Nat non era solo in grado di attirare la comunità afroamericana, ma anche gli ascoltatori bianchi, quindi il pubblico si sarebbe ingrandito di molto. Grazie appunto allo stimolo con Johnny Mercer, Nat riuscì a realizzare appieno il suo potenziale come cantante, in modo che nessuno avrebbe mai potuto aspettarsi. Nel giugno del 1946 il King Cole Trio incise il disco The Christmas Song, che era un brano del grande crooner dal timbro vellutato, sto parlando di Bel Tormé. Ma non finì lì. Per raggiungere il grande pubblico ebbe una straordinaria intuizione. Per rendere più apprezzabile il suo lavoro, la registrò nuovamente, a solo 2 mesi dalla prima uscita. Ma questa volta nasce una cosa molto diversa. Aggiunge violini, un'arpa. Questa nuova versione, che viene pubblicata a novembre dello stesso anno, divenne un successo straordinario a soli 3 giorni dall'uscita. Per la carriera di Nat si trattò di un evento cruciale, perché infatti fu la prima volta che introdusse un'orchestrazione ai suoi brani, e quindi cambia il suono, cambia il modo di raggiungere le persone rispetto al suo classico trio. Quindi non possiamo non ascoltare appunto The Christmas Song, un classico della tradizione natalizia.

0: Qu'est-ce que la vie sans Kenny Kehrano et Crooner?
1: Bene, ritroveremo il nostro grandissimo Nat King Cole nella prossima puntata. Allora, il tempo può tiranno, abbiamo ancora spazio, riusciamo ad ascoltarci un pezzo straordinario. Se alzatevi in piedi, siamo dentro una chiesa metodista, arriva la grande Aretha Franklin che canta Precious Lord, e qui viene fuori tutta la sua anima afroamericana con un'energia straordinaria e un'emozione fantastica. Aretha Franklin.
2: You need a friend. And Jesus said, call my name, because I'll be there.

vida.

0: If you've got the time, we've got the crooners.
1: Eccoci qua, arrivati alla fine. Spero che vi sia piaciuto questo finale anche gospel della Chiesa Battista Metodista. Grandissima puntata, almeno spero. Bellissimo l'intervento su Nat King Cole, dove inizia a lavorare proprio con la sua grande band. Quindi, se vi piace, io sono Pietro Catanese, questa è una Chiedi, chi erano i Crooners, e vi aspetto qui alla prossima puntata. Arrivederci.

Chiedi, chiedono e crooners. Un programma di Pietro Catanese. Produzione a cura di Andrea Berfio. E Pietro Catanese. Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu, colore

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. Macerata si appresta a festeggiare la sua patrona, la Madonna della Misericordia, in particolare con la tradizionale festa delle canestrelle, che vedrà domani alle 17.30 l'arrivo dei carretti dalle varie parrocchie con i sacchi di grano da donare alla chiesa, dai partecipanti vestiti con abiti tipici delle campagne maceratesi. Quindi alle 18 la partenza della processione con il quadro della Misericordia dalla Basilica verso la Cattedrale di San Giovanni e la celebrazione della Santa Messa solenne presieduta dal Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi. In questi giorni si svolge a Macerata anche la Festa delle Casette, collegata alla Festa della Madonna del Buon Consiglio, che culminerà martedì 8 settembre al Tempio Don Bosco, per intenderci la Chiesa dei Salesiani, visto che la Chiesa del Sacro Cuore è chiusa per lavori post sisma. Alle 18.30 ci sarà la recita del Santo Rosario e alle 19 solenne concelebrazione presieduta da Monsignor Marconi con i canti eseguiti dal coro dei Pueri Cantores. Nel programma civile prevista la mostra Casettarti in via Ariani, serate in musica, iniziative al parco di Villa Cozza e la chiusura l'8 settembre alle 20 con la tavolata con Vinci Sgrassi lungo corso Cairoli. Pubblicato il nuovo bando della Regione Marche con una dotazione complessiva di 1,2 milioni di euro destinato a comuni, unioni di comuni e province per sostenere interventi di sicurezza urbana, videosorveglianza, potenziamento delle control room e introduzione di tecnologie innovative per il presidio del territorio. Le domande potranno essere presentate entro il 30 settembre prossimo, termine ultimo per l'accesso ai contributi. La misura rientra nell'operazione Marche Sicure, sottolinea il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e punta a rafforzare la capacità degli enti locali di prevenire e contrastare i fenomeni che incidono sulla sicurezza delle comunità, sostenendo investimenti concreti, immediatamente realizzabili e coerenti con le esigenze dei singoli territori. In una società in rapido cambiamento, la sicurezza dei cittadini è una priorità che richiede interventi concreti e una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni. La Guardia di Finanza ha arrestato in flagranza di reato un uomo di nazionalità tunisina con regolare permesso di soggiorno, trovato in possesso di circa 75 grammi di hashish. I militari si sono recati in uno chalet del lungomare nord di Civitanova Marche ed hanno effettuato numerosi controlli con l'ausilio del cane antidroga, grazie al quale è stato individuato lo spacciatore che, alla vista dei militari, ha prima gettato un borsello e poi si è tuffato in mare. Una volta uscito dall'acqua, l'uomo è stato fermato e identificato. Dalla sua perquisizione sono saltati fuori 75 grammi di hashish, un bilancino e 1.145 euro suddivisi in banconote di vario taglio. Tutto il materiale è stato sequestrato e l'autorità giudiziaria, sulla base degli elementi raccolti, ha disposto l'adozione di una misura di custodia cautelare e personale. Sempre nell'ambito dei controlli del territorio nella stessa zona, sono stati individuati e segnalati alle competenti prefetture altri tre soggetti, assuntori e detentori di circa 10 grammi di hashish, sottoposti a sequestro amministrativo. Un incontro concreto e costruttivo, quello che si è svolto in provincia Macerata tra il presidente Alessandro Gentilucci e il sindaco di Morrovalle Andrea Staffolani, che ha portato alla definizione di una serie di questioni importanti per la sicurezza di cittadini e territorio. Il presidente Gentilucci infatti ha annunciato il finanziamento di 200.000 euro destinato al primo straccio dei lavori di consolidamento della scarpata stradale di via Rossini, un intervento finalizzato a migliorare le condizioni di sicurezza e la stabilità del versante, dato che il rilevato stradale, sul quale poggia anche il marciapiede, presenta tratti con materiale in scivolamento presso le abitazioni sottostanti. Prevista anche la realizzazione di 2 nuove rotatorie, una già finanziata per 500.000 euro lungo la provinciale 86 a Morrovalle Scalo e l'altra che verrà finanziata con la prossima variazione di bilancio lungo la provinciale 6. La dottoranda dell'Università di Macerata, Natasha Warris, è stata selezionata tra i 100 finalisti europei di EU Talenton 2026, la competizione scientifica promossa dalla Commissione europea rivolta a ricercatrici e ricercatori all'inizio della carriera, che si terrà a Brest, in Francia, dal 7 all'11 settembre. Natasha svolge la propria attività di ricerca dottorale presso il Soil Biodiversity and Monitoring Lab della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria di Unicam, sotto la supervisione della professoressa Antonietta Laterza, responsabile del laboratorio. Studia lo sviluppo e la valutazione di biofertilizzanti e biostimolanti a base di microalghe e sottoprodotti organici, quali fondi di caffè e trebbie di birra, analizzandone gli effetti sulle proprietà del suolo, sulla crescita e sulla salute delle piante e sul microbioma della rizosfera. La ricerca punta a trasformare flussi di scarto in risorse utili per l'agricoltura, favorendo il riciclo dei nutrienti, la salute del suolo e la transizione verso modelli più circolari e sostenibili. Il comitato No Discarica Montefano torna in mobilitazione con una passeggiata a Pieve Torino domenica 6 settembre. Domani dunque il comitato riprende la mobilitazione per ribadire con determinazione la propria ferma opposizione a qualsiasi progetto di discarica sul territorio di Montefano. Il tragitto previsto in prima battuta al percorso delle acque è stato modificato dalla questura per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, quindi la manifestazione pacifica dovrà svolgersi presso il Parco delle Rimembranze in via Roma dalle 9.30. Una volta rimosse le maglie e gli altri elementi identificativi della protesta, come richiesto dalle autorità competenti, sarà possibile raggiungere il percorso delle acque. Esprimiamo il nostro sincero stupore, dicono dal comitato, di fronte a tale richiesta, che riteniamo priva di motivazioni concrete.
2: Il taccuino.
3: È un evento più unico che raro, il Gran Gala di Canto Barocco, che stasera e domani proietta Noiesi e Filottrano nei teatri del Settecento. Questo è il titolo del grande concerto, che propone un'incredibile passerella di interpreti di diversa vocalità, soprani, tenori, bassi contralti, tenori controtenori, provenienti da varie parti del mondo per ricreare i fasti teatrali, musicali, antichi. In programma i maggiori autori del panorama operistico dell'epoca, fatti rivivere in scena da una decina di artisti che sono i finalisti del nuovissimo concorso internazionale di canto barocco pergolesi, che ha visto decine di adesioni da tutti i continenti. Per entrambe le serate a Iesi, oggi alle 21 alla sala pergolesi del Centro Congressi Federico II, a Filottrano domani domenica 6 settembre, stessa ora a Palazzo Accorretti, si ricrea la speciale atmosfera culturale e sociale dell'epoca nella forma raffinata aristocratica del convivio musicale. Passione in movimento insieme a

0: in passato tra le due squadre blasonate. Del resto Teramo, vincitore degli ultimi due playoff del girone F, viene considerato tra i più votati alla vittoria del campionato, quindi darà filo da torcere alla maceratese. Ascoltiamo il centrocampista neoacquisto biancorosso Marco Daloia.
1: Siamo molto carichi, è stato un mese e mezzo di preparazione lungo, quindi non vediamo l'ora di iniziare, sappiamo l'avversario che ci aspetta, non vediamo l'ora anche di rivedere come è stato in Coppa lo stadio pieno pronto ad accoglierci, e ci faremo sicuramente trovare pronti. Stiamo lavorando benissimo in settimana, quindi arriveremo pronti all'impegno di domenica. Non vediamo l'ora e sappiamo, abbiamo visto anche alla presentazione quanto ci hanno spinto, accolto e aiutato, e vi aspettiamo allo stadio.
0: Pallavolo, i tifosi biancorossi preparano un abbraccio corale con il ritorno del Lube nel cuore dei. Un'intera giornata dedicata alla passione per il team vice campione d'Italia tra sport, condivisione e convivialità. Domani allo chalet La Sirenetta sul lungomare nord di Civitanova, ospiti speciali per assaporare l'euforia dei supporter alle porte della nuova stagione, il campione del mondo Giovanni Gargiuolo, centrale della Lube, e libero in ascesa Francesco Bisotto. Presenti anche altri protagonisti dello staff e della dirigenza. Oltre alla cena ben augurale, già sold out, sono previsti in giornata il quarto torneo di beach volley 4x4 Lube nel cuore on the beach e la seconda edizione del torneo di Burraco.
2: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione settentrionali, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 22-32 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatefisiomed.it 0733 20 28 80.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
13: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
16: Mi sento fortunata.
17: Il premio Oscar Angelina Jolie?
18: Ho il risultato della sua biopsia.
19: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
20: Non so come dirlo a mia figlia.
21: Metta la sua vita in pausa per un po'.
22: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
23: Non gliela daremo vinta.
24: Couture dal 26 agosto al cinema.
25: Ehi, hey Bugs!
26: Che succede, amico?
25: Parla del film!
26: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
25: E adesso?
26: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
25: Due biglietti e 8 popcorn!
26: Esagerato come sempre!
27: Quest'estate...
28: È un dinosauro, quello!
29: Oh mio Dio, correte!
27: Dal regista di It Follows.
30: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
31: Siamo nel passato.
32: Ora che facciamo?
33: Dobbiamo sopravvivere.
27: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
34: Dobbiamo andare via da qui.
35: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
27: La fine di Oak Street. Al cinema.
36: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
37: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso...
38: Odio questa notte.
39: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
40: Sono Owen.
41: Ali.
40: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
42: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
43: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
44: Penso che non sia semplicemente una macchina.
42: Può un vuoto essere colmato?
43: Rimandalo indietro.
44: Te lo fa ricordare ogni giorno.
42: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
44: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
42: Ship in the Box. Dal 27 agosto al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio Nuova Macerata.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Francesco Sciarretta, ben trovati sul suono jazz di Jazz Train in radio per questa settimana. Cominciamo con un sassofonista russo 61enne, oggi lui è Igor Butman con Nostalgia.

E questa era Nostalgia per il sassofonista russo, poi con esperienze importanti negli Stati Uniti, e in questo disco come Nostalgia appunto troviamo anche artisti americani, registrato nel 1997 per Igor Botman. Lui invece è un giovane cantante che si muove con abilità fra soul e jazz, si chiama Jesse Gold, originario di Toronto. Lo ascoltiamo con questo brano intitolato Only You, Jesse Gold.

Jesse Gould, giovane artista canadese, con questa Only You, singolo del 2024 su Just Rain. E adesso una realtà tedesca di ottimi artisti rivedono a loro modo un classico ormai soul dance di una celebre formazione francese come Daft Punk del 2001, e non poteva che essere una versione piuttosto curiosa di Harder, Better, Faster, Stronger, Rundfunk Tanzorchester Herrenfeld.

Il sound anni 70 di una formazione americana di Detroit, fondata nel 1964, sono The Dramatics. Questo è un estratto del loro primo album come Watch See Is Watch Get, omonimo album dell'epoca, Dramatics su Jazz Train. Il jazz sofisticato è una ballad famosissima con voce pianoforte, e abbiamo ospite in questo caso Serena Brancale con Bewitched, Bothered and Bewildered.

0: Serena Brancale.
1: Serena Brancale si conferma un vero talento, pianista e cantante di altissimo livello artistico, e questa era una sua performance dal vivo con un classico di Richard Rodgers e Lawrence Hart, un brano come Bewitched, Bothered and Bewildered, brano scritto per un musical degli anni 40 come Pal Joy.

dalla Florida arriva il suono di tre artisti, come il rapper cubano Chima Funk, con il fondatore di un'orchestra di Miami come la Nudec Ensemble, lui è Giacomo Byros, e anche Sam Hyken insieme in questa performance Come Me Vuoi, che mischia un po' diverse cose fra afrobeat, jazz, musica latina, una bella contaminazione sicuramente per questo brano di qualche tempo fa, 2020.

l'elegante trio con una delle migliori vocalist jazz italiane. Lei si chiama Michela Lombardi, con il trio di Piero Fassi, ospite l'ottimo sax di Emanuele Cisi. Questa era Cinnamon and Clove, brano degli anni 60, portato al successo commerciale da Sergio Mendes all'epoca e scritto da Ellen e Marilyn Bergman per le parole, musica di Johnny Mandel. Michela Lombardi con il trio di Piero Fassi e questa Cinnamon e Clove, chiodi di garofano e cannella. Su Jazz Train siamo giunti quasi a metà strada. Vi ricordo il solito appuntamento con l'artista della settimana. Questa volta il nostro focus è su un artista di origine africana come Laurent Digbé e questo suo recente singolo dal titolo Zeredo. Nel frattempo però, prima la chitarra particolare e il suono particolare con un musicista italiano ma residente ormai da moltissimo tempo in Inghilterra, si chiama Antonio Forcione. Questa è la sua Touch Wood.

dall'Africa di Laurent Dibé, musicista e chitarrista ivoriano da moltissimi anni residente a Roma. Questo è il suo ultimo singolo Zare Do, con artisti ripresi da diverse parti del mondo, come ad esempio il pianoforte di Fabio Sartori, il basso di Daniele Basirico, sax di Filippo Bucci, con tromba di Miguel Pereira, il trombone di William Toccalino e la batteria dal Brasile di Alessandro D'Aloia, un artista che approfondiremo sicuramente in seguito sulle puntate prossime di Just Train. Nel frattempo ci siamo un po' goduti e condiviso questo suo recente singolo Zare Do per Laurent Dibé, chitarrista e compositore dalla Costa d'Avorio, con la sua band Jazz Afro Project.

In radio siamo tornati agli anni 70, questa volta con un duo di musicisti scozzesi. Loro sono Steelers Wheel, ovvero sia Joe Egan e Jerry Rafferty, e hanno formato questo duo nei primi anni 70. L'ascolto era Late Again per Steelers Wheel.

Uno dei più leggendari musicisti, chitarristi, compositori e cantanti, una vera icona del jazz, ma non solo, George Benson. Questa era El Barrio, un disco di un quarto di secolo fa, uscito nel 2000. Si trattava di Absolute Benson. Ricordiamo che George Benson è iniziato a suonare giovanissimo, nato nel 1946 a Pittsburgh, con importanti leggende del jazz americano, come esempio uno su tutte, Miles Davis. George Benson su Jazz Train con El Barrio.

0: Un artista davvero sensibile, Gianluca Forzitelli, cantante e pianista di Napoli. Questo era un suo pensiero magnifico, devo dire, per Edoardo De Crescenzo con L'Infinità, brano scritto dallo stesso De Crescenzo nel 1982. Gianluca Forzitelli, pianoforte e voce.
1: Ciao, sono Mariano e anche io qui a Grosseto ascolto Jazz Train.

Altra vocalist al femminile, questa volta con una cantante poco nota ma di gran classe. Lei è Giulia Firpo con il pianista Fabio Gorlier, un omaggio al Brasile di Gilberto Gil con questa Draw. Giulia Firpo, voce, e Fabio Gorlier, pianoforte. Il rock blues adesso di Steely Dan con questo piacevole riascolto, Night by Night 1974, Steely Dan.

La leggendaria formazione degli Steely Dan, siamo nel 1974 con Pretzel Logic, terzo album da studio per questa band per molti versi rivoluzionaria, con Donald Fagen e Walter Baker, colossi della musica per questa bella realtà newyorkese. Il brano ascoltato era Night by Night per Steely Dan. Ancora una decina di minuti insieme con Just Train e Francesco Sciarretta. Vi auguro come sempre un ottimo ascolto, un buon divertimento con noi in radio come ogni settimana, e torniamo sulle orme di una formazione inglese che ha conosciuto una grande popolarità a livello mondiale tra gli anni 70 e 80. Loro sono Supertramp con un brano dai forti caratteri blues, Bloody Well Ride, Supertramp.

Ancora suoni anni 70, questa volta con Supertramp, mitica formazione inglese fra rock e blues con un tocco di progressive. Hanno conosciuto fama mondiale soprattutto fra gli anni 70 e 80 e un pizzico anche di anni 90, una formazione composta da 5 musicisti, di cui uno americano, il batterista, ovvero sia Bob Siebenberg, e poi Ricky Davis e Roger Hodgson, fondatori di questa bella realtà britannica. Rick Davis pianista, Roger Hodgson chitarrista e cantante, con John Halliwell sax tenore e voci, e il basso di Dougie Thompson. Ed era Bloody Well Right per Supertramp. E così siamo giunti anche oggi al termine del nostro giro in musica su Just Train. Lo facciamo cambiando ancora suono e atmosfera con l'elettronica di una realtà come Swing Republic, che ripercorrono appunto i classici del jazz americano anni 40 con questa Ain't Got Rhythm. Con Swing Republic l'ascolto con Just Train finisce qui. Vi aspetto come sempre la settimana prossima qui in radio. Mi raccomando, scegliete sempre di ascoltare buona musica. Da parte di Francesco Sciarretta ancora un grande abbraccio e a prestissimo. Swing Republic con Ain't Got Rhythm.

0: Radio Nuova, in blu.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.
1: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: fa Radio niente, Nova. Il sabato mattina più gioioso, più allegro, più interessante di tutti sabato mattina e di tutte le trasmissioni dello mondo intero. Benvenuti, benvenuti. Qui c'è Morena Oro. Nella prima parte di che cosa ci occupiamo oggi? Sarà con noi un amico della nostra trasmissione che non si è mai ancora però rivelato, non si era mai palesato prima, ha lavorato ai fianchi, ha lavorato ai fianchi, però è diventato una figura di riferimento. Sto parlando di Luigino Borsella. E devo stare attento alla pronuncia del nome perché lui è di origine francese, ma vive qui nella nostra città da molti anni. È molto attivo sul territorio nell'ambito della promozione culturale, frequenta salotti, frequenta circoli filosofici, frequenta, diciamo, gli intellettuali della nostra città e frequenta e diciamo dà il suo contributo anche ad associazioni del nostro territorio affinché il loro operato venga valorizzato e soprattutto la cittadinanza faccia fronte comune rispetto a quelli che sono i bisogni di queste associazioni, come si può aiutare lo staff delle persone che le tengono in piedi. Oggi parleremo di questo con lui, ma parleremo anche delle sue radici, del suo passato, del suo, come dire, bagaglio di vita accumulato negli anni, nei decenni, perché anche lui ha dei decenni alle spalle, vero? Non solo io.
1: Ti ringrazio, Morena, di mettermi così a disagio, guarda.
0: Ti renderò le cose difficili.
1: Sì, proprio. Sai, io sono un operatore culturale, quando è giusto che io venga castigato.
0: Quindi tu devi dimostrare il tuo spessore questa mattina.
1: Sì. Già lui, mi sento male.
0: Lui parla, per chi ci sta guardando da Facebook ancora non l'hanno visto, quindi io fra poco ve lo farò vedere. Chi ci sta seguendo naturalmente dallo streaming ha già colto la sua voce. Volevo darvi le ultime curiosità, le ultime notizie biografiche su il nostro lui. Diciamo che si è radicato bene nel nostro territorio, è stato proprietario anche qui in città dello studio di scultura Nelli insieme a
1: titolare.
0: Con sua moglie Nelly Van Vogel. Ecco, lui oggi mi correggerà sempre.
1: Oggi sarà difficile per te.
0: Lo so, ma io non parlo francese, quindi lo dichiaro, io dichiaro tutti i miei limiti. Cosa si produceva in questo studio di scultura? Tua moglie era una scultrice, naturalmente. La produzione riguardava statue in bronzo e in stucco, oltre a modelli per l'industria della decorazione.
1: Esatto.
0: Diciamo anche, e facciamo qui, come dire, un lancio anche promozionale di quella che sarà un'altra trasmissione fra qualche settimana. Lui è uno dei più accurati, approfonditi, appassionati studiosi di Giacomo Casanova, e dice sempre di sé che è un casanovista.
1: Esatto. Io mi sono autodefinito e casanovista e esperto della vita di Casanova.
0: Bene. Ecco. Che poi ovviamente applica indiscriminatamente anche nella sua vita. Lo riveliamo.
1: Sì. Leggo a tutti i brani di Casanova.
0: Lo riveliamo qui direttamente.
1: Ecco, ultimamente un'amica mi ha detto, ecco,
0: adesso ve lo mostriamo, lo mostriamo.
1: Sono più bello,
0: entriamo nel vivo.
1: Sono più bello dal vivo che no. Allora, quindi un'amica mi ha detto queste parole. Ma Casanova è un tuo amico. Ecco, a furia di raccontare della, beh, a furia, non è che ne parlo proprio così tanto, però a furia di raccontare della vita di Casanova, sono diventato un suo amico, un suo promoter. Io penso che lui anche mi debba qualcosa.
0: Ma ecco, sai, a volte non è tanto il tempo che uno spende a parlare di qualcosa con gli altri, è il tempo che questa cosa ci abita nel nostro privato.

0: molto strana. Questo paese, sto parlando dell'Italia, lo disprezza apertamente. Se voi andate in Francia, ecco, chi è Casanova? Ecco. Allora, io mi riferisco a Bibliothèque Nationale de France, BNF, che in Francia è un'istituzione, la massima istituzione. Ecco quello che scrive di Casanova. Scriveva: Casanova, un de nos plus grands écrivains, uno dei nostri più grandi scrittori, la Bibliothèque Nationale de France. Hai capito cosa vuol dire? Che un italiano per loro è diventato uno dei loro massimi scrittori. E io ci sono rimasto basito, perché prima di leggere Casanova ho cominciato per la documentazione, le piccole opere attorno a Casanova. E in Francia niente, zero, sempre, come si dice, il seduttore, questo. Per loro Casanova è un intellettuale, oltre a essere un seduttore, che per i francesi non guasta mai, per i francesi non guasta mai.
1: Però vedi, da noi si è coniato questo modo di dire, no? Sei un Casanova.
0: Sei un Casanova, potresti dire sei un Don Giovanni, sta cosa qui. Però
1: è il Casanova, quindi è stato bollato con questa...
0: Esatto, e poi in un modo brutto. Oh, caspita, uno che riesce a essere amato dalle donne...
1: Indistintamente da tutte, dalla servetta alla regina.
0: Esatto, giusto, giustissimo. Io sarei fiero, ecco, caspita, questo qui porta... Poi il suo spessore intellettuale l'ha portato a arrivare alla corte di Francia, alla corte d'Inghilterra. Oh, io dico, no. Oggi non dobbiamo parlare di Casanova, però arriva anche in
1: Vedi
0: Russia.
1: Vedi come ti appassioni,
0: sì,
1: ti
0: è vero,
1: accendi.
0: È vero,
1: ti accendi.
0: Perché io non riesco neanche a parlare col sindaco, né con la vice sindaca. Tu ti immagini arrivare alla corte di Francia, arrivare alla corte d'Inghilterra e arriva in Russia, a San Pietroburgo, e parla con la zarina. Ecco,
1: secondo te era più il magnetismo o il magnetismo che si raffina con l'uso sapiente della parola?
0: Ah, allora qui già mi hai incastrato. Ecco. Allora è chiaro che lui è magnetico. Uno, perché ha una cultura a 180 gradi, studia, quindi lui, a mia differenza, studia a Padova e legge. Ecco, studia, legge, e qui c'è di dibattiti, si è laureato o non si è laureato, e che me ne importa? Lui ha studiato legge, e poi se leggete la sua vita, vedrete che questo in seguito gli sarà servito tantissimo. Ma studiare legge a Padova non era come adesso. C'erano nozioni di medicina, c'era un famoso medico all'epoca, Macoppe, questo famoso medico, e lui apparentemente ha anche studiato con lui, e anche questo si vede nelle sue memorie. Ecco, sai, i francesi usano anche le memorie di Casanova per vedere cos'era il Settecento. Lui ti spiega il Settecento. E una cosa che mi ha molto colpito, sai, che nel nostro immaginario il territorio è popolato da briganti. Briganti. Allora, hanno fatto i conti, Casanova deve aver fatto 60.000 chilometri in carrozza, perché non c'era la Ferrari come adesso. Se ci fosse stata la Ferrari, lui avrebbe avuto la Ferrari. Ma mai una volta c'è stato un brigante che l'abbia fermato. L'unica volta in cui uno gli ha detto: guarda, ci abbiamo un po' di tempo per arrivare, gli ha puntato una pistola in faccia. È un ragazzo anche un po' irruente. Ecco.
1: E per rispondere alla domanda, quindi, tu pensi che questa erudizione...
0: La cultura ha fatto tutto di Casanova,
1: cioè accresca il suo fascino, abbia cresciuto
0: fascino. Poi lui ha un modo di fare, lui non sbaglia due volte, nel senso, la prima volta sbaglia, la seconda volta corregge. Poi vuoi sapere un'altra cosa di Casanova? Arriva in Svizzera e vuole incontrare Voltaire stava in Svizzera, però già all'epoca Voltaire era un'eminenza, non è che come adesso, sai, dopo morte.
1: Sto registrando per la nostra trasmissione questo romanzo di Sándor Márai.
0: Sì, sì.
1: dove descrive Casanova, parla di alcune sue vicissitudini, e ti dicevo l'altro giorno che a un certo punto Marai fa parlare Casanova con questo monaco con cui è fuggito di tre modi di essere scrittore,

0: e in uno inserisce come esempio Voltaire, che lui critica in qualche modo attraverso...
1: Allora, devi capire che Voltaire si vede arrivare sto ragazzotto.
0: Però ci stiamo allontanando dal tema della trasmissione.
1: Brava, bravissima, te lo volevo dire. Ecco.
0: Questo però, ragazzi, io questo però adesso ve la butto
1: adesso
0: così.
1: Penso che sia giusto far vedere il bel viso di Morena piuttosto che il mio. Ecco.
0: Questa chiacchierata estemporanea che abbiamo fatto assolutamente non concordata, improvvisata.
1: E non concordata.
0: E qui accadono le cose così, lo sapete, sono imprevedibile.
1: Cioè, l'ha fatto apposta per incastrarmi. Ha detto lui, voglio vedere se tu sai rispondere.
0: Io non apro mai le autostrade, lo sapete, sono un mulattiere. Però tutto questo non può essere altro che un antipasto di quello che ci aspetterà quando lui verrà qui. Ora non mi ricordo la data esatta che abbiamo già stabilito, ma il mese prossimo faremo una bellissima trasmissione su Casanova, quindi sapete già che ve lo dovete segnare in calendario, perché come ce lo racconterà lui, e poi ci sarà anche un altro nostro amico che ci leggerà direttamente le lettere di Casanova, tutto sarà appassionante, bellissimo, come succede sempre qua. Adesso però io prenderei questo trampolino di lancio per parlare effettivamente di quello che dobbiamo dire stamattina. Questa mattina dobbiamo promuovere innanzitutto un evento che si terrà oggi pomeriggio qui a Macerata presso l'associazione I Nuovi Amici, che si chiama Il Piacere di Leggere. Tu già ci hai dimostrato, Luì, che il piacere di leggere può diventare proprio quasi un'ossessione, un invito allo studio, no? Nel caso di...
1: Chiaro,
0: tu avrai cominciato leggendo delle cose su Casanova che ti hanno talmente coinvolto, che ti hanno obbligato, ti sei sentito così tirato dentro
1: è vero,
0: che hai iniziato a studiarla. Quindi la lettura può sempre essere una pipista per una qualsiasi tipo di ossessione, ragazzi, ci può prendere qualsiasi tipo di ossessione attraverso la lettura. Lui, parlaci di questo avvenimento, di questo evento, ecco.
1: Allora, intanto l'evento si chiama Il Piacere di Leggere.
0: Soffermiamoci su questa parola, piacere, che è stata scelta proprio da inserire nel titolo.
1: Esatto, ci abbiamo pensato molto. Però vorrei tornare al titolo. Si chiama Il Piacere di Leggere, incontro con l'autore. Perché un coso è un discorso parlarne tra noi, ecco, tra noi, che libro hai letto, anche se ultimamente nessuno mi chiede quale libro hai letto, perché abbiamo internet, quindi il libro è un po' andato in secondo piano.
0: Però stoltamente, perché chiedere a qualcuno che cosa stai leggendo già ti dice qualcosa di quella persona.
1: Sì, esatto, e sicuramente non parleremo più con nessuno. Però ma
0: che cosa stai scrollando sulla...
1: abbiamo tre librerie che vendono libri. Ci abbiamo...
0: Abbiamo, ma di più.
1: Abbiamo le Indie. Abbiamo
0: di più, allora. Abbiamo Del Monte, Feltrinelli, la bottega
1: 4,
0: del libro.
1: Esatto, 4. Abbiamo 4 librerie. Quindi
0: quella universitaria, forse vicino alla...
1: Sì, brava. Quindi molto probabilmente a Macerata qualcuno compra i libri, certamente uno per regalarli, perché un tempo si faceva moltissimo di regalare dei libri, e uno perché sarà anche interessante a conoscere la vita di una persona, un luogo da conoscere, un autore.
0: Un luogo da frequentare. A volte io ci entro anche non dovendo comprare nulla.
1: Sì.
0: Ci passo comunque un'ora e mezza in base a quello che ho a disposizione per guardare le copertine, leggere i risvolti, guardare gli scaffali, trovare qualcosa di particolare. Magari ero entrata senza voler comprare nulla, esco che ho comprato qualcosa. L'invito che vorrei fare a tutte le persone che ci stanno seguendo è di entrare in libreria anche se non avete messo in preventivo di comprare nulla, invece di passare, che ne so, un'ora al centro commerciale entrando ed uscendo dai negozi dei vestiti, fermatevi nella libreria, perché è una sorta di santuario. Io lo percepisco così, una sorta di santuario, una cappella mistica, no?
1: Sì, è vero, è vero.
0: Tu varchi la porta e il tempo assume un'altra connotazione.
1: Ecco, in cui migliaia di persone ci hanno lasciato il loro pensiero, la loro esperienza, la loro... Infatti io quando entro in una libreria vado in meditazione, esatto, automatico vado in meditazione, esatto. Così non ci rimango tanto come te, perché
0: però ritornando al nostro focus, il piacere di leggere è una sorta di pretesto per aggregarci intorno a questa associazione che sì, esatto, è I Nuovi Amici, esatto. Allora, hanno aperto questo spazio.
1: Esatto, lo spazio è aperto da parecchio tempo, mm-hmm. Prima era aperto in centro, lungo le scalette, poi si è spostato adesso a Santa Croce. Ecco, I Nuovi Amici sono un'associazione di volontariato, quindi tutti benevoli, e cosa fanno? Io leggo proprio quello che scrivono loro. L'organizzazione si impegna a promuovere l'inclusione, l'aggregazione, l'amicizia tra persone diversamente mm-hmm. abili e volontari di tutte le età. Mm. Allora, guarda, questa è una cosa, questo dei Nuovi Amici mi tocca tanto, mi tocca tanto. Ecco, prima che tu mi chieda il perché, te lo dico io. Mi tocca tanto perché io ho vissuto con una famiglia che aveva queste problematiche. Mm. Ecco, quando no, non so se chiamarlo il dramma, beh sì, è il dramma, perché fondamentalmente noi viviamo in una società fittizia in cui tutto va bene, mm-hmm. ecco.
0: In facciata, no?
1: In facciata, tutto va bene, l'unica cosa interessante è il prossimo fuoristrada che dovremo comprare. E dietro c'è il dolore, dietro c'è la difficoltà. Ecco, adesso, questo mi fa soffrire. Io entro negli ospedali e gli ospedali sono diventati delle città. Mm-hmm. Gli ospedali sono delle città. Non mi sembra normale. Non mi sa, però, insomma, sono lì per aiutarci. Qualcosa non deve funzionare nella nostra società. Ecco.
0: Ma tu ti riferisci al termine di città in quale accezione? Nella dimensione?
1: Nell'insieme.
0: Nell'organizzazione?
1: Ecco, l'insieme delle persone che formano una città. Come potrei dirlo? Qui devi aiutarmi, Morena.
0: Voglio capire un attimo appunto come tu vivi nella tua mente questo parallelismo.
1: Allora, per la popolazione ci sono dei servizi mm-hmm. per aiutarli, ok? Siamo organizzati anche abbastanza bene, mm-hmm. no? Ok. E poi a un certo punto tu sfori, vai al di fuori di questi servizi, ecco. E qui entra la solitudine, ci sei tu con il tuo disagio. Mm-hmm. I disagi possono essere vari. Ecco, loro dicono persone diversamente abili, è un po' difficile. Ecco, quando ti trovi in questa situazione qua, nessuno ti aiuta più. Mm-hmm. Nessuno. E qui c'è I Nuovi Amici, perché effettivamente in quel momento di difficoltà hai un nuovo amico, hai qualcuno accanto a te, magari non sempre, magari ti vengono a prendere il figlio, magari te lo portano in vacanza, mm-hmm. magari per 2 ore fanno un evento, però queste 2 ore per te ti possono cambiare la vita, ti possono far passare da quello che è la disperazione più
0: possono
1: profonda.
0: Possono rigenerarti,
1: esatto,
0: no?
1: Tu in quelle 2 ore... Ecco, e questo lo fa un'associazione di volontariato, indirettamente la società, però è una società di volontariato che fa questo compito e io gliene sono debitore, Allora, sai, a un certo punto dovevo fare da volontario con loro per il trasporto dei ragazzi. E quindi c'è questo ragazzo, questo signore che mi dice, ecco, devi far così, così, così, non è facile. E io ho chiesto, ma tu per qual motivo lo fai? Mm. Allora lui mi ha fatto questa risposta, ha detto, guarda, io ho un'attività che è andata bene, benissimo, io ho un debito con la società.
0: Una risposta meravigliosa!
1: Ho sentito, no, lui non lo faceva perché aveva un figlio, un amico, un parente che era in difficoltà. Io ho un debito con la società e devo ripagare perché a me le cose sono andate bene.
0: Che cosa meravigliosa, vedi?
1: Caspita, io ci sono rimasto, sai, a volte le persone dicono delle cose e tu la profondità di quello che dice,
0: ecco, ma poi lo dicono anche con una naturalezza, ecco, come ecco, se fosse, no?
1: Esatto, ecco, questo non lo faceva sapere a nessuno, penso pure che che finanziasse anche l'associazione, desse un po' di soldi. Ecco, la gente importante fa ste cose e non dice niente. Io nel mio piccolo cosa ho fatto? Ho guardato, sono stato lì, sono stato all'emporio del libro, mm-hmm. ho passato alcune ore, però...
0: Ti sei lasciato toccare però da questa situazione e si vede anche da come ne parli, l'emozione che
1: ti tocca.
0: Ma anche questo non è una cosa che succede a tutti, lui, quindi neanche tu.
1: Allora tu parli.
0: Non commettere l'errore di banalizzare quello che ti riguarda, allora, no?
1: Io ho sempre pensato che la società fosse nata per aiutare i più deboli. D'accordo? Allora noi abbiamo una opportunità. Io sono in grado di condividere i miei pensieri con Morena. Morena è un fior di intellettuale.
0: Basta, no, non usare questo termine, allora, ti prego.
1: Esatto, togliamo fiori.
0: No,
1: togliamo intellettuale.
0: E il togli intellettuale. Allora, Morena è un fiore.
1: Morena è un fiore. Posso condividere con lei. Non tutti abbiamo questa opportunità. Non tutti abbiamo questa... Ecco, noi dobbiamo tornare all'inizio, però può darsi che qui è politica. La società in questo momento...
0: Ma la politica è ancora che cos'è? Non sono i partiti, la politica è un modo di affrontare collettivamente i problemi. Quantomeno
1: bello, sì,
0: la
1: sì,
0: Grecia ci insegna questo,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto.
0: L'antica Grecia ci insegna. Noi guardiamo alla politica nell'accezione odierna, costituita dalle piccole beghe dei partiti.
1: Diciamo, la politica
0: è qualcos'altro in realtà a livello strutturale, filosofico, no?
1: E soprattutto la politica è l'insieme delle persone, si unisce per aiutare i più indifesi, i più deboli, perché i ricchi non ne hanno bisogno, non hanno questa problematica. Per ricchi si intende anche noi come intellettuali, possiamo dire che siamo ricchi, ecco. E invece questa funzione, la funzione primaria, la funzione basilare della società, viene a mancare, e ogni giorno manca di più. E un'associazione di volontariato, perché loro non aiutano solo in questo modo qua, aiutano anche in altri modi le persone, si dà da fare. Questo ti fa riflettere. Ecco, dal momento in cui questo non ti fa riflettere, tu sei fuori dalla società, del concetto della società, sei nella individualità e quindi non te ne importa niente degli altri.
0: Devi nel tuo piccolo orticello, nel tuo egoismo,
1: devi,
0: no?
1: Devi continuare come prima, devi comprarti la bella macchina, devi ignorare gli altri, ma ricordati che quando tu vai, entri in un ospedale, è la comunità che paga per te e paga per tutti.
0: Bene, nell'atto pratico di questo appuntamento, cosa vogliamo dire?
1: Allora, noi cosa vogliamo fare? Per sostenere i nuovi amici e sostenere il loro emporio del libro, cosa facciamo? Creiamo degli eventi in cui anche per passarla la buona parola. Ecco, questa volta qui io vorrei intervistare Morena Oro. Ecco.
0: Ma chi sarà questa? Ecco. Come l'hai scelta? Dove l'hai trovata?
1: Esatto, aspetta che prendo gli occhiali perché ce l'ho davanti a me, ma leggo malissimo. Allora, intanto è la vostra presentatrice radiofonica da 16 anni e non è una roba
0: Non è da poco.
1: Ecco. Due, è una poetessa. Ecco, insomma. Una performer poetico teatrale. L'ho scritto
0: Hai scritto bene.
1: Sì, ho scritto bene e poi io ho chiesto di correggere per vedere se andava bene. Appassionata di astrologia. Ecco, se volete farvi spiegare le stelle, andate da Morena.
0: Astrologia e astronomia.
1: Astrologia e astronomia. Sì, ecco. Sì, sì. Di tarocchi, ecco. Poi ha scritto 7 libri, io riesco a scrivere la bolletta, la lista della spesa, lei scrive libri. 6 raccolte Poetiche e un'antologia di racconti. Ecco.
0: Ecco, hai detto tutto.
1: Ma non, allora, no, no, pensavo di aver tutto, finché ieri, per errore, mi ha detto che lei è l'interprete ufficiale di Dolores Prato. Ecco, io sono un grande fan di Dolores Prato. Io mi chiedo sempre, ma ci andiamo a rompere le scatole con Proust e i biscottini? Che cos'è? Le Madeleine.
0: Ecco, le Madeleine
1: di Proust, e abbiamo Dolores Prato. Dolores Prato è fantastica.
0: Sì, sì, ecco. Sì, sì.
1: Oh, io non so se hai qualche altra qualità.
0: No, no, no, no, no, no, basta, ecco. Lasciamo il mistero, non consumiamo tutto l'alone.
1: E quindi, pomeriggio... alle 18.30 nella sede dell'Emporio.
0: Vogliamo ricordare l'indirizzo, lui?
1: L'indirizzo? E qual è l'indirizzo?
0: Viale Indipendenza.
1: Indipendenza. Sì,
0: aspetta,
1: sì,
0: che guardo
1: scritto,
0: trovo la locandina.
1: Sì, sì.
0: Continua a parlare che io guardo la locandina un attimo qua.
1: Sì, dimmi. Ah, e adesso...
0: Allora, andiamo avanti. L'interessante è che abbiamo concepito questo incontro nello spazio della biblioteca che l'associazione ha allestito, questi libri,
1: esatto,
0: che vengono messi al servizio della popolazione, diciamo
1: della
0: così.
1: Della popolazione, con un piccolo obolo tu puoi portare a casa qualcosa sulla geografia, qualche autore famoso.
0: Ho trovato la nostra locandina, è Viale Indipendenza 25, di fianco alla chiesa di Santa Croce.
1: Santa Croce.
0: Sì. Possiamo dare anche un numero di telefono, volendo, per chi vuole informazioni.
1: Sì, sì, sì, diciamo, per il parcheggio conviene, se trovate spazio davanti alla chiesa, perché altrimenti non c'è spazio, dovete far tutto via l'Indipendenza, altrimenti andando verso il poliambulatorio dell'ASL, lì ci sono dei posti
0: di parcheggio.
1: Cioè,
0: sì.
1: Noi speriamo di dover mettere qualcuno per dirigere,
0: esatto, per smistare proprio, ecco, il caos che si genererà.
1: Allora, quello che voglio dire è
0: avvicinati al microfono,
1: ecco,
0: la
1: cosa che voglio dire è che abbiamo l'opportunità di avere un autore con noi, e quindi fargli domande come ti viene e gestisci l'ispirazione, ecco, perché Casanova scriveva della vita sua, tu scrivi sulla tua ispirazione, sono comunque due cose diverse.
0: Ma il poeta fondamentalmente scrive comunque sulla propria vita, non in maniera come dire lineare, ma in versi. Però diciamo che l'esperienza è medesima, forse è ancora più intima quella del poeta rispetto a chi racconta le vicissitudini, no? della propria vita, che può limitarsi magari a raccontare dei luoghi, degli incontri, più degli stati d'animo, di quello che ci attraversa. Eh sì, stiamo andando allungando i tempi, quindi
1: esatto,
0: chiudiamo
1: esatto.
0: Questa parentesi, perché abbiamo
1: sì,
0: ancora...
1: Quindi vi aspettiamo pomeriggio.
0: Vi aspettiamo, ecco, oggi pomeriggio alle 16.30.
1: Volete porre delle domande a Morena, la volete conoscere?
0: Noi siamo lì.
1: E lei ci spiegherà tutti i suoi trucchi del mestiere.
0: Ve li racconterò, non do mai spiegazioni. Condivido, ecco, mi piace condividere. E questo era... il primo degli argomenti che volevamo trattare questa mattina, ma dal momento che ho intitolato il nostro incontro Memorie di un frontaliere francese nella Vallonia, lui ecco, cambiamo completamente registro e immergiamoci nella tua vita, così come potremmo fare nella vita di Casanova.
1: Esatto, esatto. Ecco. Allora, il titolo non potrebbe essere più descrittivo. Io sono nato in Francia, però proprio sulla frontiera, proprio sulla frontiera.
0: Non battere sul tavolo, perché sennò si sente...
1: Ok, quindi batto. Allora, proprio sulla frontiera, dall'altra parte della frontiera c'era il Belgio. Ecco, allora io non solo ero un piccolo italiano, ok? Cioè, non vi dico come mi chiamavano i francesi, che è poco elegante, non solo ero un piccolo italiano in Francia, ma in più mi trovavo confrontato con questa altra cultura, cultura diversa, in cui moltissimi dei nostri connazionali erano andati per lavorare, non come mio padre in fabbrica, ma in miniera. Che lì
0: è ancora più dura
1: e ancora più, perché la miniera è molto particolare. Allora, il lavoro è duro, lavori nel buio tutta la giornata e non avrai una pensione, ma no perché non hai pagato, ma perché la silicosi, credo, ti porterà via, lo sai già. Quindi lavori per far crescere la tua famiglia, ma tu sai che non avrai un futuro.
0: Beh, questa è una è un mestiere che oggi, ieri parlavamo, no, di anacronismo, seguendo i nostri discorsi, veramente parlare oggi di lavoro in miniera sembra quasi anacronistico, no? Qualcosa che non può essere possibile.
1: Esatto.
0: Eppure in alcune parti del mondo questo succede, perché se abbiamo componenti metallici, se abbiamo che ne so, materiali di un certo tipo, è perché persone ancora entrano nel ventre della terra ad estrarre questi materiali.
1: Bravissima, questa visione qui è proprio bella.
0: Però parlarne qui su questo tavolo, sopraffatti dalla vita moderna, ci sembra quasi qualcosa che appartenga al passato, estinto, no?
1: Esatto. Però parlando del Belgio e della Vallonia, perché i valloni sono di lingua francese, non so se per loro offensivo, però loro sono di lingua francese. Allora, il Belgio sta a cappello sulla testa della Francia, proprio sopra la copre, è un rettangolo messo all'orizzontale, a sinistra hai le Fiandre con i fiamminghi, naturalmente, che sono poco simpatici, però...
0: Però li conosciamo per i grandi pittori, fiamminghi.
1: Per i grandi pittori, che sarebbero olandesi, belgi.
0: Sì, sì, sì.
1: Ecco, sulla destra, voi tagliate il Belgio a metà, ci sta Bruxelles. E a destra abbiamo la Vallonia. La Vallonia si estende fino in Germania, quindi è la parte terminale del Belgio, sulla destra, a est, diciamo. E lì c'è quella cosa bellissima che si chiama le Ardenne. Le Ardenne sono i monti del Belgio, quindi da una parte c'è il Belgio. Jacques Brel diceva le plat pays, il paese piatto. Come potremmo dirlo poeticamente in italiano?
0: Il paese piatto?
1: Sì.
0: Ma è già poetico.
1: È
0: così,
1: già poetico,
0: dai.
1: Il paese piatto è proprio così, stong, guardi all'orizzonte, non vedi un monte, no, però vedi degli alberi, sì, perché la natura è molto bella e rigogliosa. E dall'altra parte... inizia, quindi da dove abitavo io abitavo un piccolo paese che si chiama Cusor, Cusor, che in latino Curtisolra, che è più facile da pronunciare, magari a far capire, perché i francesi scrivono in modo così particolare che devi conoscere la lingua, altrimenti non puoi scriverlo. E quindi da me piano piano si usciva, entravo in Belgio e iniziavo a entrare nelle Ardenne. E per me i monti erano sempre importanti e soprattutto, stranamente, una cultura completamente diversa.
0: E questo è il focus che vogliamo questa mattina un pochino sottolineare, l'aspetto culturale.
1: Esatto.
0: Sia in relazione di quegli anni, sia come specchietto quasi riflettente di una situazione attuale, ma soprattutto all'interno di questa realtà culturale c'era qualcosa di simbolico che faceva, no, da collante, questa bevanda.
1: Esatto.
0: Come qui da noi c'è il vino che unisce.
1: Allora,
0: tradizionalmente
1: io dico sempre che la birra è nata in Belgio. Per me la birra è nata in Belgio. I tedeschi diranno quello che gli pare. Per me la birra è nata in Belgio con i monaci, i trappisti che facevano la birra. Tant'è che ho letto alcuni testi che dicono che quando loro facevano digiuno bevevano questa birra, perché è un alimento. E se andate a provare alcune delle loro birre, direte proprio: è un pasto veramente. È un pasto veramente. Allora, guarda, se io. Cioè, per dire, il Belgio per me è suddiviso in due aree, quella della miniera, della miniera, e quell'altro. Quindi quando tu arrivi in Belgio con l'aereo è abbastanza fantastico, perché arrivi sopra Liegi. Adesso poi ti dico perché Liegi è fatta a forma di cuore, è cuore. Però ti prende un colpo, perché a quel punto l'aereo si piega a sinistra, proprio, ma veramente
0: camerata.
1: A sinistra, una gran virata, e tu dici, qui dove arriviamo? E si dirige verso Charleroi, Charleroi, cioè, dove ci sarà l'aeroporto, Che sì, l'aeroporto si chiama Bruxelles-Charleroi. In genere non si arriva mai a Bruxelles, si arriva a Charleroi. E da lì piano piano si scende. Quindi se siete fortunati che siete sulla sinistra, cosa vedete? Vedete il territorio delle miniere. Ecco, veramente lì siete al centro. E quando arriverete a Charleroi, la città è molto cambiata, però prima vedevate il nero, il buio. Sulla destra, invece, che collega Liegi con Mons e poi dopo che si inoltrerà in Francia, c'è la strada della birra. Ecco, su questa strada, Morena, ogni 10 chilometri c'è un birraio, un birrificio, ma antico, non una cosa normale, che cioè, proprio quella tradizione è imperniata nel loro vivere, nel loro cuore, nella loro tradizione, nella loro vita.
0: Ecco, e sì. Come si unisce questa tradizione della birra alla prima immagine che ci hai porto, no? Cioè la miniera, questa condizione di vita difficile, questi operai che hanno neanche il conforto di pensare ad una pensione.
1: Sì, sì.
0: Viene quasi da credere che bevessero birra per dimenticare, no? A un certo punto.
1: Allora, guarda, assolutamente non è impossibile. Si dovrebbe parlare della funzione sociale del bar o del caffè.
0: Esatto, esatto.
1: Insomma,
0: perché questi operai, quando andavano in pausa, sia dalle fabbriche, che non so se la miniera prevedeva che a un certo punto ci fosse una pausa, si riunivano in questi caffè.
1: Questo non lo so, quello no,
0: ecco,
1: non so,
0: esatto.
1: Non ho approfondito.
0: Si riunivano in questi caffè e bevevano la birra.
1: Allora vorrei parlare della birra più conosciuta in Belgio. Si chiama Jupiler, è di Jupy, che a voi non dirà niente, è di Liegi fondamentalmente, perché Liegi si è estesa così tanto da inglobare tutte le piccole città. Liegi la conoscete tutti perché c'è la Liegi Bastogna Liegi, che anche le signore penso conosceranno, che è una gara ciclistica. Se non conoscete la gara ciclista, però conoscete Spa-Francorchamps, che sta nelle Ardenne, e che è il Gran Premio di Formula 1 che si svolge in Belgio. Più di questo dopo. E lì si fa la Jupiler, questa birra semplice, economica e buona. Devo dire buona. Ecco, quando voi entrate in un bar in Belgio, o vi diranno un'altra, allora diranno une avec, vorrebbe dire un'altra, una con, non vuol dire niente, però vuol dire un altro.
0: Un modo di dire.
1: Si usa molto nella zona di Charleroi, di Banche, queste cose qui. E allora ti portano una bionda. Ecco perché nel bar non si beve le birre eleganti, fine, perché queste costano un botto di soldi. Costano
0: È un po' come i vini.
1: Esatto, esatto.
0: Cioè, non
1: brava.
0: È che ti danno la bottiglia da 100 euro al bar.
1: Esatto, esatto.
0: Quindi, prodotti abbordabili.
1: Il vantaggio di questa birra è che ne puoi tracannare una dopo l'altra senza che succeda un greco. Sì, dopo andrà a finire appoggiato contro un muro, ma ce ne vogliono parecchie. Ce ne vogliono parecchie se tu sei un operaio belga. Perché
0: sei avvezzo alla...
1: Perché quando, ecco, l'operaio belga fa così, adesso io non so qui, ecco, l'operaio belga fa così, ma anche quello francese, quando esce dalla sua solitudine, della miniera, perché è una solitudine, lui sta confrontato col carbone, esce e si ferma al bar, perché finalmente, ancora prima di andare a farsi la doccia, perché finalmente si può rilassare e prendere un po' di tempo per sé. Ecco, sai, non ci avevo pensato. Prendere un po' di tempo per sé. E anche se era un italiano, anche se era un belga di lingua francese, ecco, si fermavano tutti al bar. Il bar a quell'epoca era una cosa molto particolare. Tutti immaginano una coltre di fumo. Una coltre di fumo. Fumano delle sigarette che adesso ti stenderebbe chiunque. Allora, i francesi fumavano le gitane, le mais. Ma non so se tu l'hai mai visto, sembra un cannone, un piccolo sigaro, senza filtro, perché altrimenti non sei un uomo.
0: Certo,
1: ecco, questa
0: certo.
1: È la mentalità. E poi mentre fumano, tu vedi che dalla sigaretta scola quel liquido, quel liquido bruno, marrone del tabacco.
0: Del tabacco.
1: Erano altri uomini, erano altri uomini.
0: Avevano una tempra di un certo tipo.
1: Esatto. E lì si beveva, si socializzava, si parlava con gli amici, come è andato. Può darsi pure che si voleva anche evitare di tornare a casa, perché dopo una giornata di quelle lavorative, tornare a casa voleva dire altri problemi, la famiglia, i figli, la moglie,
0: la petulanza della moglie,
1: questa qui che non ti ha visto per tutta la giornata ti vuole vedere. Anche lei sa che tu soffri, però anche lei sa di star sola. Ecco, questa funzione da collante del bar è importantissima. Adesso,
0: visto che stiamo terminando il nostro tempo, abbiamo ancora un paio di minuti.
1: Hai tre minuti per me?
0: Sì, perché poi c'è il notiziario. Okay. Vogliamo fare una chiusura finale? Innanzitutto, tu ti vuoi proporre con un progetto, tutto ancora da definire, proprio per riportare la birra all'interno di un discorso culturale, tradizionale, aggregativo.
1: Hai ragione, non è solo una bevanda alcolica, è
0: qualcosa di simbolico, un po' come il vino, no?
1: Esatto, è un po' come il vino. Allora, anche loro bevono il vino. Ma tanto non so se lo possiamo neanche chiamare vino, invece la birra la potevamo chiamare birra, ecco. E
0: perché è importante focalizzare questa questione da questo punto di vista, cioè sottolineare quanto possa essere funzionale e importante rivedere la birra come strumento di aggregazione.
1: Allora, era la birra e il bar e il locale e il caffè e il luogo tutti insieme. Poi tu conoscevi la barista o il barista e allora era una mezza casa per te e tu entravi, era un altro mondo, era il mondo del rilassamento. Raramente si mettevano seduti, raramente. Io me lo ricordo perché entravo lì dentro da bambino. I belgi e i uomini del nord sono i galli, quindi sono altissimi, altissimi. Io non so come hanno fatto i romani dovevano essere alti 1,50 m, 1,60 m, l'hanno fatto fuori. E quindi ti vedi questi giganti, io li vedevo come dei giganti all'epoca. E
0: ogni Obelix.
1: Questi giganti, non posso neanche dire giganti buoni, però ti posso dire una cosa: per tutto il tempo in cui io ho frequentato il Belgio non ho mai litigato con nessuno.
0: Quindi sono pacifici, tutto sommato.
1: Nessuno mi ha mai cercato le grane. Invece nelle discoteche francesi.
0: Ma sai, i francesi sono un po' più.
1: Ecco, il vallone è quello che più assomiglia come indole all'italiano.
0: Ah, ok.
1: Però c'è questo ragazzo di Bruxelles che sta vicino a casa mia, mi ha detto: sai, voi avete un modo diverso di divertirvi, noi ci divertiamo per divertirci.
0: Nazareno è qui e lo tiriamo subito dentro, lo travolgiamo, perché stamattina abbiamo due ospiti d'eccezione e ogni minuto vale come l'oro, ragazzi.
2: Perfetto, così si fa.
0: Concludiamo la nostra chiacchierata insieme a Luigino Borsella,
1: sempre lui
0: che ci stava parlando delle birre. Concludiamo il discorso legato alla birra come strumento di coesione sociale.
1: Bene, la funzione sociale della birra, questo è bellissimo. Ci sono due tipi di birre, la bionda e quelle eleganti e quelle scure. Quindi la bionda ha una funzione sociale, la scura adesso ha una funzione culturale.
0: Un po' come le donne. Gli uomini preferiscono sempre le bionde.
1: Sì, però
0: è un destino.
1: Questo è vero. Io finché sono stato in Francia ero innamorato di Catherine Deneuve. Non so neanche perché, però ero innamorato.
0: Je suis Catherine Deneuve.
1: Esatto.
0: Non è che stai dicendo.
1: Io riparto subito perché abbiamo
0: 10 minuti di numero.
1: Pochissimo tempo. Quindi io ero bambino quando il tempo lo permetteva, perché siamo in Belgio, siamo ai confini col Belgio, ecco, e quindi non si poteva uscire tutte le domeniche. Quindi quando noi si usciva si partiva babbo, mamma e noi tre, mia sorella, e si andava in Belgio a piedi. qui a quell'epoca non tutti avevano la macchina, eravamo operai, bisogna ricordarsi di questa cosa, e si andava in Belgio a piedi, quindi si faceva così 2 chilometri, si attraversava la frontiera, subito dopo la frontiera il primo emporio belga, il primo, entravi, c'era il titintilong del...
0: come un altro mondo, si entrava in un altro mondo,
1: incredibile, veramente un altro mondo, perché persino l'alimentari aveva un altro odore. Qui dovrei parlare anche del tabacco, perché il Belgio senza il tabacco,
0: un'altra trasmissione,
1: esatto,
0: lui.
1: Un'altra trasmissione. Poi si arrivava in piazza, quindi vi ho detto era bel tempo, se era bel tempo i belgi uscivano sulla piazza di Bercy, si chiama il paesello, si chiama Bercy-l'Abbaye, il primo che mi trovavo, un paese di 700 anime, c'erano 4 o 5 bar, di cui uno con distributor di benzina, tutti pieni, sapete cosa vuol dire pieni di questi giganti, tutti affumicati. Ecco, se tu avevi un salmone lo portavi lì e la situazione era risolta. Quindi la prima birra che vi ho descritto è la Jupiler, è la più conosciuta, la birra tradizionale in Francia. Adesso potreste anche averla qui in Italia, perché si potrebbe dire maledettamente, perché la qualità è andata un po' perdendosi, le multinazionali hanno comprato tutto, ma grazie a questo fatto voi potete avere anche alcune delle birre tradizionali belghe. Quindi, come ho detto prima, la Jupiler è di Liegi, però è la birra tradizionale come si dice, belga. Poi si passa alle birre speciali. Le birre speciali sono le birre scure, in genere trappiste, sarebbe a dire che erano i padri, i monaci trappisti che le facevano, uno per finanziarsi, ma ancora prima, nel Medioevo, prima proprio come fattore di nutrimenti. Ecco, la Chimay è molto particolare, era una delle mie birre preferite, scura, trappiste, forte, ce ne sono due, la rossa e la blu. La blu è più alcolica, a me non piace, perché già quella lì stende quella normale, e quindi quando tu arrivavi a Chimay ti fermavi al bar, e però il bar all'epoca non è quelle cose tutte chic che ci troviamo adesso, era una bettola a 4 tavoli e poi su un angolo c'era un fusto, come si chiama?
0: Un
1: fusto di birra. Tu chiedevi una Chimay, lui arrivava con il bicchiere sempre bello. Ecco, la birra senza il bicchiere non esiste in Belgio. Ogni birra ha il suo bicchiere. Tant'è che alcuni anni fa è iniziato un mercato, perché la gente li voleva questi bicchieri. Io voglio il bicchiere della Chimay per bere la mia Chimay. Io voglio il bicchiere della Jupiler per uno dei bicchieri più belli, tra l'altro non è neanche uno di quelli belli, il bicchiere della Carlsberg, che altissimo, sottile, e si apre appena, e anche qui è un'altra forma,
0: un altro mondo da esplorare, quello del collezionismo.
1: E con la tua Chimay che cosa ci fai? Ci mangi qualcosa, o hai il formaggio locale sempre dei monaci, o allora l'eterna patatina fritta,
0: l'eterna, che sta bene con tutto,
1: sta bene con tutti. I belgi non li chiamano patate fritte, la chiamano fritte. Poi se la fritta tua deve essere buona, deve essere cotta nel grasso di bue, d'accordo?
0: Esiste per andare nel cuore dell'aspetto, come dire, sociale, no? Della fruizione della birra, esiste o esiste qualcuno all'interno di quel tessuto sociale che non riconosce la birra come qualcosa di essenziale della propria cultura?
1: In Belgio penso di no. Potrebbe essere accusata di tradimento. Ecco.
0: Quindi c'è proprio una sorta di considerare la birra come qualcosa di assimilabile alla persona, ai propri elementi naturali.
1: Non so se arrivare fino a quel punto, però ad esempio le famiglie il venerdì sera escono, vanno al loro chioschetto, hanno il loro chioschetto che hanno scelto perché sanno come fanno le patate, sanno che lì si trovano la loro Jupiler fresca.
0: Sono fidelizzati a un determinato chiosco bar.
1: Io quando tornavo su mio fratello veniva a prendermi, andavamo verso Scimè a 10 chilometri, c'era il nostro chioschetto, che quando qui si manda il grasso di buio, lo guardi così, ho detto possibile.
0: Questo aspetto trova un riscontro in qualche sua declinazione nella nostra società, qui da noi? C'è qualcosa di simile?
1: Non c'è.
0: Manca questa ritualità.
1: Allora manca la classe popolare, o perlomeno gli operai ci sono ancora, ma non fanno più. E poi qui in Italia, e allora questa è una piccola digressione, c'è qualcosa di molto particolare che penso solo voi avete. Che se tu vai in un locale, ci può essere l'operaio, quello che proprio operaio, che prende il suo caffè accanto all'avvocato, al professionista, accanto alla... Questa cosa qui non esiste, perlomeno in Francia non esiste. In Francia c'è la separazione delle classi.
0: Un po' come in India.
1: Sì, è così. C'ho scritto qualcosa su questa cosa. Quindi...
0: Chiudiamo il discorso perché ti devo salutare.
1: Bene,
0: caro amico mio.
1: Quindi.
0: Come vogliamo concludere queste chiacchierate che abbiamo fatto sulla birra?
1: Allora ti parlerò di Maretsu e capirai tutto.
0: Okay.
1: Maretsu è un'abbazia che sta più o meno nel centro del Belgio, una bellissima abbazia. E quando c'ero io, ecco, partiamo, andiamo con mio suocero, andiamo lì. Quindi ti trovi nell'abbazia. Decine e decine di tavoli all'aperto, e lì ti prendi la tua amarezzù, la tua birra della tua abbazia, da quelli che l'hanno fatta, ti portano il loro pane nero, il pane migliore. In Francia il pane non è buono, il pane migliore che ci sia è il formaggio che fanno loro. È finito. Ecco.
0: Perfetto.
1: Ricordi che non si possono
0: dimenticare. Lui.
1: Ecco.
0: Ci hai dato uno spaccato di vita molto interessante e soprattutto ci hai fatto rivalutare quanto sono importanti i nostri ricordi.
1: Esatto.
0: Ognuno abbiamo i nostri, la nostra storia, un elemento che può contribuire ad arricchire la nostra biografia.
1: Stranamente è cultura belga questa. Posso ringraziarvi?
0: Sta bene? Certo, lui. Ciao, grazie.
3: Ciao. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.